0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Adesso parliamo dei problemi del mondo agricolo, dell'allevamento. Stamattina è in programma un incontro nella sala riunioni dell'assessorato all'agricoltura a Cagliari con l'assessore Francesco Agus. Ci sono i rappresentanti delle associazioni di categoria, al centro dell'attenzione in particolare il problema della dermatite nodulare bovina, della lingua blu, vere e proprie emergenze. Ma all'orizzonte c'è anche un'assemblea convocata dai pastori sardi a Tramaz il prossimo 2 ottobre, e di questo vogliamo parlare con il nostro ospite collegato al telefono, Mario Carai del Movimento Pastori. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, vi state preparando all'assemblea di Tramazza e sono diversi i temi al centro dell'attenzione.
2: Sì, ci stiamo preparando all'assemblea del 2 di ottobre, i temi sono tre particolarmente: l'andamento del prezzo del latte ovicaprino, i costi di produzione, il problema della dermatite nodulare e la lingua blu. E noi ci auguriamo che il 2 possa essere una giornata che possa dare una svolta, nel senso che possa darci delle certezze dal punto di vista del prezzo del latte, visto che in questo momento viviamo un'incertezza che non nasce da oggi o da ieri, ma da una disanima che dal 2022 ad oggi abbiamo visto un prezzo del latte sempre in decrescita, fino ad arrivare a quest'anno con un prezzo del latte di 1,40 e con i bilanci dello scorso 2025 da parte della cooperazione che non sono adeguati al nostro lavoro e ai costi di produzione che purtroppo abbiamo, è sempre in aumento. Lo stesso discorso vale anche per la dermatite nodulare bovina, nel senso che questi nostri allevatori, nonostante abbiano vaccinato per 2 anni di seguito al 100% quasi tutto il bestiame del territorio sardo, si vedono costretti ancora a non poter movimentare, senza lasciare dietro la discussione sulla lingua blu, che dopo 25 anni a noi ci appare evidente che siamo ancora al punto zero all'anno 2000, perché oltre a proporre la vaccinazione non vediamo altro sistema, quando invece abbiamo sempre detto che sarebbe opportuno affrontare il discorso di fare la lotta all'insetto vettore, ma in maniera adeguata e nei punti adeguati dove l'insetto vettore prolifera e nidifica. Comunque il nostro augurio è che il 2 possano intervenire tutta la parte trasformatrice, perché quello che serve oggi è un incontro chiarificatore che ci facciano capire se noi possiamo affrontare questa nuova campagna latte in una maniera, in una sorta di tranquillità, perché questa incertezza, come ripeto, è data da un crescente depressamento del prezzo del latte, e oggi con questi costi di produzione e tutto quello che abbiamo intorno, oltre al nostro sacrificio, non è remunerato il prezzo del latte.
1: E avete invitato.
2: Questo vale anche per il latte caprino, che un tempo era consuetudine che il latte caprino ci fosse una differenza del 20-25% a differenza del latte ovino. Oggi invece i nostri caprari, diciamo, è giusto che abbiano un loro segmento a parte e che gli venga riconosciuto un prezzo del latte adeguato anche a loro, perché così non si può più andare avanti. Così il futuro è chiudere le nostre aziende e, come dire, darci anche noi allora la disoccupazione a questo punto.
1: Noi ringraziamo Mario Carai, seguiremo naturalmente qui a Radiolina, ma anche con l'Unione Sarda, il TG di Videolina, l'assemblea di Tramazza e tutto quello che succederà in questi giorni sul fronte agricolo e dell'allevamento. Adesso Annalisa, amica.

0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia Fabio Leoni, mi ha raggiunto, ha fatto pochi passi, Lele Casini.
1: Buongiorno
0: Lele. Tanti temi, insomma, un po' al centro dell'attenzione, temi sportivi.
1: E lunedì è sempre così.
0: Lunedì è sempre così. Possiamo partire, se vuoi, dalla nazionale, che è poi l'appuntamento più ravvicinato stasera.
1: Sì.
0: La nazionale di...
1: gioca in Turchia la seconda partita dopo la delusione della prima. L'Olimpico di Roma persa per 2-0. L'Italia, se vuole sperare in una qualificazione alla fase successiva e soprattutto evitare la retrocessione nei gironi Lega B, diciamo così, della Nation League, deve cercare di fare risultato in Turchia. Non è una partita semplice, anzi Turchia che aveva perso la prima partita contro la Francia per 1-0 per il gol di Mbappé. Turchia allenata da un italiano, cioè Vincenzo Motella, non ha fatto bene all'ultimo mondiale, quindi anche lui un po' in bilico nella panchina turca. Dall'altra c'è Mancini, che invece è tornato nella panchina italiana. Non ci saranno Maldini, Barella, Mancini, probabilmente non partirà dal primo minuto Romano, tanto criticato per
0: forse anche
1: quel passaggio sbagliato, diciamo
0: eccessivamente.
1: Poi le critiche ci stanno, fa parte anche del ruolo, sei in nazionale, quindi chiaramente sei nell'occhio del ciclone sotto osservazione, dato che sei partito alla prima convocazione subito titolare, e purtroppo quell'errore, quel passaggio da cui poi è partito il gol in contropiede del Belgio, dove ci sono stati altri errori e soprattutto la bravura del giocatore belga. Però un po' troppo eccessive, e infatti anche il presidente Giulini ha preso un po' posizione sui social per cercare di difendere quello che è un patrimonio del Cagliari.
0: Scrive oggi sull'Unione Sarda il responsabile della pagina sportiva, Lorenzo Piras: la rinascita inizia dai fischi, tanti fischi
1: a Roma,
0: Olimpico, sì, a Roma, tanti fischi per la nazionale. Insomma, non è stato un inizio,
1: non un inizio bello, però ci poteva stare.
0: Il secondo atto di Mancini, dopo, insomma, quello, sì, che è successo, le dimissioni, insomma, non è stato comunque un riavvio.
1: No. Mancini, diciamo che paga. Da un lato, ricordiamocelo, l'ultimo trofeo vinto dall'Italia è l'europeo proprio di Mancini, in un europeo dove forse l'Italia, anzi sicuramente, non era tra le favorite. L'ha vinto in Inghilterra, l'ha vinto i rigori, e poi dopo però c'è stata la mancata qualificazione al mondiale, e poi quelle dimissioni di Mancini che hanno un po' fatto storcere il naso, e anche un po' di più, sia a livello federale sia dal punto di vista dei tifosi, che sono sentiti un po' traditi, che Mancini è andato via per andare in Arabia, e quindi questo ritorno, soprattutto dopo anche i problemi in federazione, non è stato ben visto da tutti. Però è chiaro che è una nazionale che deve cominciare un nuovo ciclo e che ha come obiettivo quello di qualificarsi agli europei, fare bene agli europei e qualificarsi soprattutto ai mondiali. Quindi se si perde in Nation League, pace, ce ne faremo una ragione. L'importante è che si costruisca qualcosa. Io credo che ci siano i presupposti, i giocatori bravi non mancano, bisogna diventare una squadra.
0: Anche se c'è un dato incontestabile, ma ne parleremo tra poco. Lei adesso c'è lo spazio informativo, ci sono le news, ci sono anche le tue news,
1: sì,
0: ma ci...
1: e poi torniamo.
0: E poi torniamo insieme tra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: 9:10, per chi ci segue in diretta, Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni, è qui con noi Lele Casini, reduce dalle news di Radiolina. Lele, abbiamo parlato della nazionale di Mancini, oggi di nuovo in campo in Turchia, tra l'altro in uno stadio modernissimo a Bursa, uno stadio molto particolare.
1: Sì, poi vabbè, siamo abituati in certe nazioni a avere degli stadi nuovissimi, noi siamo ancora un po' indietro.
0: Molto indietro.
1: Meglio non parlare di quello di Cagliari, va.
0: A proposito del Cagliari, oggi c'è il formatore sportivo, l'intervista a Zé Pedro, il difensore portoghese del Cagliari. Sono in realtà, è giusto che i tifosi vadano fieri del Cagliari, dice tra l'altro.
1: Sì, è un po' entrato nel mood cagliaritano, passeggiate.
0: Bene,
1: sì. E diciamo che è un giocatore che veniva comunque da una grande realtà come quella delle Porto. Sembrava all'inizio della sua avventura a Cagliari, diciamo così, un un giocatore non importante. Poi Pisacane l'ha fatto diventare importantissimo e adesso è insostituibile quasi, quindi sta dimostrando comunque un ottimo rendimento, sta dando veramente tanto al Cagliari e oltretutto è anche entrato in modo nella modalità Cagliari. Ha imparato l'italiano, prima le conferenze stampa erano in portoghese, adesso invece si è lanciato, siamo felici anche di questo, a dimostrazione proprio anche dell'impegno dal punto di vista del ragazzo di stare a Cagliari, di starci bene, dato che comunque alla fine si è stabilito qua e sta dimostrando di essere felice qua.
0: Mi pare sia una costante Cagliari, la Sardegna siano comunque un
1: quest'estate ambiente... qualcuno se n'è andato via un po' sbattendo la porta. Non è tutto così,
0: è un caso isolato.
1: Poi ci sono, sì, però obiettivamente la maggior parte dei giocatori che vengono a Cagliari si trovano benissimo, vengono accolti benissimo. A Cagliari si vive bene, soprattutto da calciatori si vive benissimo, e quindi indubbiamente è una piazza ambita. È chiaro che si spera possa essere ambita anche dal punto di vista sportivo.
0: Si emerge in effetti anche un po' il Zé Pedro privato, la sfera privata, sì, le passeggiate al mare con la famiglia,
1: tutta da
0: anche
1: leggere.
0: Le cene, sì, tutta da leggere. l'intervista di Lorenzo Piras a Zé Pedro. Tra l'altro molti giocatori del Cagliari sono impegnati con le nazionali,
1: sette,
0: leggo Rodriguez con l'Uruguay, ma anche altri insomma in giro per il mondo.
1: Sì, c'è Ober con la Slovacchia, c'è Sherry con l'Albania, ci sono due giocatori africani come Fadera e come Liteta, e poi ci sono gli italiani Maldini e Romano. Maldini oggi non sarà in Turchia perché non è stato convocato, come del resto anche il cagliaritano Barella, e quindi però seguiamo anche gli altri nazionali con un po' di curiosità.
0: Tanto è cominciato anche il campionato della Dinamo quest'anno in A2,
1: sì. Ha vinto la prima,
0: una vittoria in trasferta
1: con un canestro nel finale, due punti che hanno consentito alla Dinamo di vincere in casa di Milano, l'Urania Milano, no, chiaramente non l'Empoli Armani di Serie A1. Ricordiamo, la Dinamo è in A2 questa stagione, diciamo che ha cominciato bene, sarà un campionato difficile perché indubbiamente ci sono squadre di ottimo livello e non sarà facile risalire in A1.
0: E tornando al calcio, la Serie C, la Torres ha pareggiato col Vado,
1: sì, però rimane lì nelle zone alte, sì. E in Serie D invece rimane nelle zone alte di Monastir nonostante il pareggio interno, mentre l'unica sarda che ha vinto nel girone G dove ci sono le sarde è stato il Budoni, che ha vinto 3-2 fuori casa. Gli altri hanno tutte pareggiato, diciamo una domenica abbastanza serena, ecco, per le squadre sarde.
0: Bene, per approfondire questi temi occorre leggere l'Informatore Sportivo sull'Unione Sarda. Ringraziamo Lele Casini,
1: a te, buon lavoro.
0: Vediamo e sentiamo domani con te. Tra poco lo spazio dedicato alla unionesarda.it con Chico Fresu. In attesa c'è la musica, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Caffè Corretto.
2: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, prima di accogliere Chico Fresu per le notizie che troviamo su unionesarda.it, c'è la musica Saif con Parlar d'amore.

0: Come annunciato, ci ha raggiunto Chicco Fresu, unionesarda.it. Buongiorno, buongiorno Chicco.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Cosa abbiamo, l'apertura è dedicata inevitabilmente alla...
1: Ci riguarda tutti. Questa ci riguarda tutti, sì.
0: Come sta andando? Auto in coda, automobilisti
1: per
0: in coda?
1: Per il momento non ancora. Non ancora. Abbiamo un po' di gente sparsa in giro, ma non ci sono ancora file per l'approvvigionamento di carburante dei distributori ENI, che sono 136 distribuiti su tutto il territorio regionale. Da oggi sono loro quelli che applicano il price cap sul gasolio e sulla benzina, quel gasolio a 2,19 e la benzina a 1,99 al litro. Che sembrano somme, ci sembrano basse adesso in questi giorni, perché per capirci, ieri, secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, in Sardegna si è arrivato anche a pagare 2,50 euro al litro per il gasolino Gli Astra in
0: Orroli,
1: anche Orroli, sì, però quello più caro erano Gli Astra, non ricordo in quale paese esattamente, però lì avevano sforato quota 2,50, cioè somme insostenibili sulle quali si sta intervenendo con l'ENI adesso. Dovrebbe nei prossimi giorni anche calare il prezzo dei distributori IP, così
0: c'è un impegno da parte di
1: l'hanno dichiarato, hanno detto che sarà una cosa progressiva, che succederà, ma non sono state indicate cifre né niente né ulteriori elementi, cosa che invece aveva fatto ENI fin dal primo momento, perché l'accordo con il governo è stato più chiaro, tant'è che è arrivato subito il ringraziamento alla presidente Giorgia Meloni. Diciamo che questa è un'operazione che i grandi marchi hanno fatto per evitare la tassa sugli extra profitti, che sarebbe costata molto di più, tant'è che Forza Italia, per bocca di Tajani, del vice premier Tajani, ha detto che è passata la linea di Forza Italia, che è contro le tasse. Quindi se è stato fatto questo piccolo regalo, che dovrebbe rimanere in vigore per 30 giorni, quello di ENI, ma con la possibilità della proroga fino a fine anno, quindi esiste la possibilità di abbassare i prezzi dei carburanti. Ci hanno fatto la pelle per alcuni mesi, certo tutto parte dalle azioni di Trump nel Golfo. Non è colpa del governo, non è colpa di qualcuno da questa parte del mondo, però siamo noi a subire le conseguenze.
0: Cittadini, il mondo delle imprese, categorie produttive che...
1: Vabbè, lì è la filiera, e poi arriva fino al prezzo del pomodoro che abbiamo nei supermercati. Quindi bisogna vedere se poi questo provvedimento avrà un impatto sull'intera filiera, perché stiamo parlando dell'utilizzo del carburante da parte dei civili, diciamo, non di coloro che lo utilizzano.
0: Come cambieranno gli equilibri del mercato, perché gli operatori più piccoli
1: non potranno sicuramente adeguarsi. Il problema, uno dei problemi grossi della filiera, sta nel costo della raffinazione dei prodotti, considerando che negli ultimi anni hanno chiuso numerosissime raffinerie, soprattutto sul fronte europeo, e il prezzo del prodotto. Per questo non c'è un allineamento fra il calo eventuale del greggio, che ogni tanto si è registrato, il calo del prezzo alla pompa, perché poi ci sono i costi di logistica per il trasporto, che da noi in Sardegna sono aumentati dal fatto che sappiamo abbastanza bene, siamo un'isola, e non è una, quindi alla diminuzione del prezzo del petrolio del barile non corrisponde un immediato decremento del prezzo alla pompa. È un fenomeno

0: quale ci stiamo abituando, sembra il sistema della rana bollita, per cui quando eventualmente tornerà a 2 euro ci sembrerà, quando e se tornerà a 2 euro ci sembrerà una buona notizia, mentre fino al mese scorso quello di 2 euro era la soglia psicologica che doveva essere superata. Ormai l'abbiamo abbondantemente sfondata.
1: Eni è anche una posizione privilegiata perché può ha tutta la filiera, quindi in qualche modo
0: diciamo che poteva intervenire anche prima. Non stiamo parlando di un'aziendina con 12 dipendenti che può godere di sconti sulle tasse in virtù delle sue piccole dimensioni. Ecco, poi una notizia che è arrivata poco fa, l'abbiamo appena pubblicata, sono stati arrestati due 37enni, uno di Assemini e un altro di Cagliari, che ricevevano la droga per posta. Sono stati intercettati più di 4 kg di hashish, 250 grammi di cocaina, un pacco arrivava da Barcellona, uno arrivava da Madrid. Sono stati beccati perché è arrivata una segnalazione attraverso l'app Upol di un cittadino che indicava uno di questi come spacciatore. Gli agenti della squadra mobile hanno attivato i controlli e li hanno presi con le mani nel pacco, perché avevano appena ritirato il pacco dal corriere e i pacchi erano destinati a destinatari, scusa la ripetizione, inesistenti, ma erano in realtà loro due, sono entrambi a UTA.
1: Grazie, ringraziamo Chico Fresu. Leggeremo queste altre notizie su unionesarda.it. Finisce qui Caffè è corretto, appuntamento a domani. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e grazie a Fabio Leoni in regia. Arrivederci, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili.

0: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

0: Sono le 3:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Sara di Olina, sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: A voi la linea.
1: Buon pomeriggio, lunedì 28 settembre, buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Colzolino in regia, questo appuntamento di A voi la linea in quello che è la pausa del campionato più lunga che ci ricordiamo, chiaramente togliendo le pause estive, per la prima volta, come sapete, la nazionale, le nazionali stanno occupando uno spazio, uno slot, diciamo così, di 3 settimane e quindi per 2 domeniche consecutive, per 2 weekend consecutivi non si giocano i campionati, quelli nazionali, ci si dedica alle nazionali. L'Italia non ha cominciato benissimo, neanche Alessandro Romano, ma poi su questo ci ritorneremo perché inevitabilmente è stato uno dei temi del weekend, un attacco durissimo contro il centrocampista giovanissimo delle Cagliari, la risposta anche da parte della società con le parole del presidente Giulini che giustamente ha difeso il suo patrimonio, poi valutiamo se è stato più forte del previsto il suo coro, il suo grido di denuncia per come sia stato trattato Alessandro Romano, forse un po' ingiustamente oltre le righe in una nazionale che obiettivamente non ha giocato bene e che ha perso la prima partita della Nation League per 2-0. Il Cagliari si riunirà domani di nuovo dopo 2 giorni di riposo ad Assemini per continuare il lavoro, questo mini ritiro di Pisacane per cercare di portare tutti alle condizioni ideali per la partita contro la Juventus alla ripresa del campionato. Intanto però facciamo un po' il punto della situazione sia per quanto riguarda le nazionali sia in generale per il Cagliari con Riccardo Spignesi, Unione Sarda. Ciao Riccardo, buongiorno.
2: Ciao Lele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
1: Intanto diciamo che in questo momento in campo l'Uruguay di Nandes e Rodriguez, che però sono ancora in panchina, sta vincendo 4-0 in Corea del Sud. Ecco perché sono in campo, perché stanno giocando in Corea, quindi con un fuso orario completamente diverso anche da quello sudamericano, perché in Sud America in questo momento sono è mattina e quindi c'è questa amichevole particolare dell'Uruguay. Per adesso non è ancora entrato in campo Juanchi Rodriguez, sono 7 in nazionali del Cagliari in giro per il mondo. Per adesso il bilancio non è super positivo, ma soprattutto lo sguardo alla nazionale. Oggi c'è anche Turchia-Italia, Romano non dovrebbe partire al primo minuto e con Maldini che non è stato neanche convocato.
2: Sì, intanto è giusto dire che la non convocazione di Maldini non è una bocciatura, ma è perché comunque Mancini sta facendo ruotare tutti i 34 che ora sono diventati 33 con l'infortunio di Zaniolo convocati. A turno qualcuno rimarrà in tribuna e si è preferito non portare 10 giocatori più appunto Zaniolo in Turchia, perché comunque in distinta vanno in 23, quindi non aveva senso far partire chi sapeva che poi sarebbe andato in tribuna. Quindi Maldini comunque rimane, è rimasto ad allenarsi in Italia in modo da poi essere pronti a disposizione per l'altra trasferta, quella di venerdì contro la Francia.
1: In buona compagnia Maldini, perché c'è Barella, c'è Mancini, ce ne sono tanti, ecco, che sono rimasti a Coverciano, che continuano a allenarsi.
2: Diciamo che questa rotazione ci sarà anche per gli altri, quindi magari chi gioca stasera titolare, perché dovrebbero essere 8 cambi, se non addirittura 9 rispetto alla formazione contro il Belgio. Poi è presumibile che alcuni degli 11 titolari di stasera poi non partano per la Francia a prescindere dal risultato, quindi è sostanzialmente una gestione delle risorse, come hai detto prima in apertura. Non c'è mai stata una pausa così lunga per le nazionali, stiamo scoprendo una modalità nuova di gestire la pausa e anche i commissari tecnici chiaramente si devono un po' riorganizzare, e Mancini ha deciso di organizzarsi così, ossia portando un gruppo molto largo con 34 giocatori e facendoli poi ruotare in base alle partite. Chiaramente quella di giovedì contro il Belgio è andata malissimo, soprattutto nel primo tempo. Io a fine partita ho commentato come una partita che ha dimostrato ancora una volta come all'Italia serva drammaticamente avere maggiore qualità e maggiori idee, perché si è visto un divario nettissimo, a prescindere dall'errore di Romano, che è evidente, ma non è stato l'unico che ha fatto errori pesanti nella stessa azione, ci sono per esempio due giocatori che finiscono a terra sul
1: esatto drink. Quello che dicevo io, e poi è stato bravo anche il giocatore belga, bisogna anche riconoscere il merito
2: a quel giocata. Romano ha sbagliato, hanno recuperato male i suoi compagni, sono finiti a terra in due, in area di rigore sul dribbling.
1: Cos'è che diceva Mazzone per chi finiva a terra tra i difensori?
2: Non si può dire.
1: Non si può dire, è vero, è vero. Non
2: è pericoloso.
1: Sor Carletto, diciamo, sempre perle di saggezza.
2: Difensore scivoloso, difensore pericoloso, sì. Però poi il resto diciamo che lo teniamo
1: sì, esatto,
2: per noi.
1: Esatto, esatto. Riccardo, questa doverosa iniziale parentesi dedicata alla nazionale, troppe critiche per Alessandro Romano, perché i tifosi del Cagliari non ci sono rimasti bene, anche il presidente Giulini. Però quel rischio, la nazionale ti può esaltare, ti può buttare giù, ecco. L'altro interrogativo è come reagirà Romano a quella partita là.
2: Io spero che lui si lasci, non si faccia sopraffare da questa partita che è stata chiaramente negativa, ripeto, negativa per tutti. L'unico che si è salvato domenica, giovedì è stato Donnarumma, anzi venerdì.
1: E non è un caso. Il portiere è stato il migliore.
2: Quando il migliore di una squadra che perde 0-2 è il portiere, bisogna farsi qualche domanda e non trovare un capro espiatorio. Quindi non è stato soltanto Romano. Romano ha giocato male. Romano probabilmente è finito anche triturato in una situazione forse anche più grande di lui, perché comunque si è trovato in una partita dove il Belgio andava tre volte tanto e i suoi compagni di reparto Barella e Tonali andavano allo stesso ritmo, cioè molto piano, quindi c'è stata proprio una differenza di valori in campo di reparto, non soltanto del singolo, perché non ha girato nessuno. Secondo me le critiche sono state ingiuste, purtroppo lui è entrato dentro una situazione dove ci sono anche delle questioni che non sono strettamente di campo, stiamo vedendo tutti i giorni la questione che secondo me, parere assolutamente personale, bisognerebbe iniziare a pensare a soluzioni e non a mettere i bastoni tra le ruote a chi sta lavorando. Sto parlando chiaramente della vicenda Malagò e di tutto quello che ne comporta. Per attaccare Malagò si sta attaccando Mancini, per attaccare Mancini si sta attaccando Malagò, e in questo poi vengono anche le scelte di Mancini e quindi Romano. Però io dico, chi doveva far giocare? Chi ha giocato a Zenica 6 mesi fa e ha fatto l'ennesima figuraccia?
1: Sì, diciamo che noi eravamo illusi che dopo l'ennesima mancata qualificazione, non ennesima, terza, perché avevamo un numero, terza mancata qualificazione alla fase finale dei mondiali e dopo anche delle ultime prestazioni, degli ultimi mondiali giocati veramente al di sotto del nome dell'Italia, del blasone dell'Italia, si sperava di essere arrivati finalmente a un punto in cui qualcosa cambiasse, invece ci stiamo rendendo conto che le cose non sono cambiate per niente. Quest'estate li abbiamo visti di nuovo in televisione, soprattutto tutto quello che è successo, l'affare Maldini, l'illusione Guardiola per poi ritornare su Mancini. È chiaro che questo mi sembra un po' come aver visto di nuovo un altro film, quello però che avevamo già visto, sperando che finisca un po' meglio rispetto al finale, all'ultimo finale, anche se poi Mancini un trofeo l'ha portato insperato, più che altro era una serie di coincidenze che ha portato a quell'europeo vinto ai rigori, non meritatamente a mio avviso, ma alla fine poi li ha vinti, quindi buono per l'Italia. Cosa ti aspetti dalla partita di stasera contro la Turchia? Non c'è Maldini, non ci sarà Romano dal primo minuto, molti cambi nella formazione iniziale, anche la Turchia con Montella un po' in bilico, non ha fatto un bel mondiale. Contro la Francia alla fine un po' se l'è giocata, ha perso, però mi sembra una Turchia che in questo momento stia un po' meglio rispetto agli azzurri, o no?
2: Sì, però l'Italia deve comunque dare un segnale.
1: Anche perché si rischia la retrocessione alla Pool B, quindi non è che...
2: Anche che la Turchia giocherà senza i due dei tre giocatori più forti, Çalhanoğlu e Yıldız, che sono entrambi infortunati. Il terzo Arda Güler, il giocatore del Real Madrid. Comunque stiamo parlando di una nazionale da non sottovalutare, detto che al momento l'Italia non potrebbe sottovalutare nessuno. Stasera l'Italia deve dare delle risposte in ogni caso, perché purtroppo, come dicevamo prima, la partita contro il Belgio è andata molto male. deve fare risultato senza se, senza ma, perché altrimenti appunto la questione del rischio e retrocessione comincerebbe a farsi ancora più concreta. L'Italia in questo momento sta cercando di uscire dal baratro, ha toccato il fondo, ha visto l'abisso, adesso deve lentamente cominciare a risalire, deve fare un passo alla volta. Il primo passo è appunto cominciare ad azzerare tutta la negatività che
1: Che
2: si è
1: sarebbe già
2: creata.
1: un grande risultato. E
2: Sì.
1: veniamo al Cagliari, Riccardo, perché chiaramente adesso abbiamo anche un ascoltatore, o meglio, più che un ascoltatore, è un nostro referente, oltre che tifosissimo del Cagliari, fra poco lo presentiamo. Questa pausa rompe un po' le scatole, al Cagliari vi fa bene, perché poi questi sono gli interrogativi. Il Cagliari, quarto in classifica, 5 vittorie, 4 vittorie su 5 all'inizio del campionato. Ci sarà la Juve a riprendere. Come la interpreti tu? Perché Pisacane mi è sembrato favorevole alla pausa.
2: Io sono dell'idea, io intanto di norma sono sempre contro le soste per la nazionale, a maggior ragione così lunga, però secondo me è chiaro che un po' l'entusiasmo lo smorza perché avesse giocato ieri, per dire, arrivava lanciato il Cagliari dalle 3 vittorie consecutive ed erano fresche, invece adesso ci sono 3 settimane dove molti sono andati a giocare, chi è rimasto è come se avesse fatto un richiamo di preparazione, una sorta di secondo mini ritiro, quindi un po' anche molti valori si modificheranno rispetto a quello che abbiamo visto in queste 5 giornate. Dovrà essere bravo, secondo me, il Cagliari a non cambiare rispetto a quello che si è visto in questa prima parte di stagione, ossia una squadra molto compatta dal punto di vista difensivo che riesce a tenere botta, e che poi magari trova anche l'acuto del singolo, comunque la giocata per poter segnare, perché il Cagliari, ricordiamolo, è la miglior difesa del campionato e anche il quinto peggior attacco, che non è stato un lato negativo, perché comunque di 1-0 si può vincere, però comunque non ha segnato tantissimo, ma magari riuscirà a tirar fuori un altro 1-0 come quello dell'anno scorso con il gol di Mazzitelli nell'ultima precedente.
1: Puoi rimanere ancora un attimo, Riccardo?
2: Sì.
1: Stefano Pili, presidente Cagliari Fan Club. Ciao Stefano.
0: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti.
1: Ti manca il Cagliari?
0: Ma dai, una settimana di pausa ci può stare.

0: perfetto, grazie Sergio, comunque è chiaro il tuo messaggio. Allora faccio rispondere a Riccardo Spinnesi dell'Unione Sarda. Riccardo, c'è la paura di molti tifosi che il Cagliari possa essere quella squadra, come è successo anche in altri casi, anche negli ultimi anni, come la Cremonese, come l'Empoli, che poi nel girone di ritorno o nel corso della, del sesto girone d'andata possa crollare?
1: È quello che dovrà evitare il Cagliari, ben consapevole che appunto negli ultimi due anni ci sono state due squadre che avevano avuto una partenza del genere, anche se magari non era stata come il Cagliari, e poi a lungo andare erano crollate.
0: A me è sembrato che il Cagliari, diciamo così, rispetto alla Cremonese e l'Empoli abbia avuto un po' meno fortuna, nel senso certe partite della Cremonese erano state vinte o pareggiate anche con una situazione un po' particolare, casi fortuiti o cose incredibili. Qua mi sembra un po' più costruita il cammino del Cagliari, no?
1: Sì, e secondo me, aggiungo anche una cosa, Cremonese e Empoli pensavano di essere già salve dopo quell'avvio di campionato e invece poi alla fine non lo erano, perciò il Cagliari dovrà essere bravo sia a non pensare che comunque la salvezza sia già bella che indirizzata, sia soprattutto a reggere bene quando arriveranno le famose libecciate di cui tanto parlava Ranieri, ossia quello che per esempio non era stato capace di fare il Cagliari di Maran nel 2019, quando c'era stata la famosa partita contro la Lazio, che poi aveva fatto tutta quella serie negativa, poi vabbè c'era stata l'interruzione per la pandemia, eccetera eccetera. Quello dovrà essere il passaggio superiore, ma penso che Pisacane in tal senso stia già martellando ben bene il gruppo adesso senza i sette nazionali, poi anche quando torneranno, per evitare che ci sia questo problema.
0: Perfetto, grazie Riccardo, buon lavoro domani chiaramente in edicola sull'app Unione Digital l'Unione Sarda. Grazie Riccardo Spinisi della redazione sportiva dell'Unione. Stefano, il Cagliari però c'è una delle squadre della Serie A con meno nazionali impegnati in giro per il mondo, c'erano solo Parma e Monza se non sbaglio, meno del Cagliari, quindi da quel lato là diciamo male non è andata il Cagliari.
2: Assolutamente, sono pienamente d'accordo.
0: Quindi Pisacane può lavorare, ecco, bene o male, con quasi
2: esatto.
0: Tutti i difetti.
2: Sì, no, ma va bene così. Adesso sono arrivate queste convocazioni che hanno dato tanto lustro alla squadra di Romano e Maldini, con annesse poi polemiche, no? Con la prestazione di Romano, che sembra sia stato il peggiore in campo a detta di tutti i giornalisti italiani quando era la prima convocazione nazionale, ma caliamo un velo pietoso perché veramente a volte cioè, leggere determinati commenti fa veramente ribrezzo, però al di là di tutto la squadra c'è, insomma, Pisacane, io penso che queste due settimane possano anche aver aiutato, primo perché comunque dovevamo recuperare alcuni giocatori, vedi Nzola, e vedi altri che si sono aggregati insomma alla fine del calciomercato, che ancora dovevano trovare la condizione e capire anche che cosa vuole il tecnico che insomma che facciano, e poi allo stesso tempo secondo me ci può stare che dopo tutti questi risultati positivi ci sia un calo di tensione, e queste due settimane secondo me possono aver contribuito insomma sì, calo di tensione, perché indubbiamente anche i giorni di libertà i giocatori li hanno avuti, però anche risettarsi in vista di un impegno comunque importantissimo come quello con la Juve, e secondo me avremo il piglio giusto all'Unipol Domus, quindi mi aspetto una bella partita.
0: Poi dei sette convocati tra i nazionali, quattro sono titolari del Cagliari, gli altri sono Fadera, Liteta e Scerri, che magari non sono titolarissimi, o Liteta e Scerri praticamente non hanno ancora trovato spazio, quindi diciamo che sono quattro quelli che mancano effettivamente a Pisacane per dalla formazione tipo, diciamo così, vista nelle prime cinque giornate. Stefano, rimani ancora qualche istante, perché? Perché la vogliamo mettere a nostro agio, giusto? A suo agio. La salutiamo e la ringraziamo. Anna Maria Deiana, Cagliari Fan Club Gallura da Tempio. Buon pomeriggio Anna Maria, ben trovata.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche a voi.
0: C'è il tuo presidente,
2: ciao,
0: quindi hai una sponda.
2: Ciao
0: sponda
2: Anna Maria.
0: Allora, raccontaci il tuo Cagliari Fan Club Gallura.
3: Allora, noi insomma è una bella realtà, perché fino all'anno scorso eravamo più di 140 soci, adesso con questa campagna nuova

0: abbiamo già tesserato più di 20 nuovi soci.
1: Che bello,
0: benissimo. E quindi speriamo ancora di aumentare, insomma. Poi volevo anche segnalare una cosa bellissima, che abbiamo un socio di 4 mesi di vita,
1: che
0: si
1: bello.
0: Chiama Leone.
1: Leone?
0: Bellissimo, sì sì.
1: Bello.
0: Leone, sì.
1: Come il Papa, come il Papa, perfetto.
0: Esatto, sì.
1: Tifoso del
0: sì,
1: Cagliari. Sì. Chissà che magari anche il Papa diventi tifoso del Cagliari. Anche Papa Francesco aveva un po' di simpatia per Cagliari, dato che i colori rosso-blu del San Lorenzo, quella, la sua squadra del cuore, la avvicinava assolutamente la Sardegna. Guarda caso, la prima visita Passarella fece proprio a Bonaria, dove, a Cagliari, a Bonaria, dove lui era molto devoto, e quindi magari anche questo Papa potrebbe avvicinarsi al Cagliari. Qua ormai stiamo rasentando discorsi pericolosissimi. No, Anna Maria, Tempi è sempre stata molto tifosa del Cagliari, o no? Poi quella, quegli anni in cui Cagliari è stata ospitata da Tempi in quei campionati, con anche Gianfranco Zoo.
0: Sono stati degli anni bellissimi. Avere una squadra così a Tempio è stata una cosa. Tuttora mi chiedono anche: ma ti ricordi quando c'era il Cagliari? Proprio una bellissima sensazione.
1: Per voi era un po' meglio, dato che dovevate fare tutti quei chilometri per vedere il Cagliari.
0: Esatto.
1: Eravate in casa.
0: Vabbè, all'epoca io lavoravo, quindi certe volte non potevo neanche andare. Però adesso che sono in pensione, diciamo che me la sto godendo al massimo.
1: E quindi vuoi essere più presente. A proposito di Tempio, ci sarà Salvatore Secchi, il presidente del Tempio, ospite questa sera all'informatore sportivo della città.

0: Di cuore gli auguro di togliersi tante soddisfazioni.
1: Anna Maria, ma questo Cagliari Juventus è sentito, sì. Perché nel Nord Sardegna si dice che ci siano tanti tifosi della Juventus, e quindi
2: sì,
1: come si vive
2: sì,
1: questa, queste settimane da quarti?
2: Abbastanza, è una emozione bellissima comunque vedere che per una volta, infatti ci godiamo il momento, vedere tutte queste squadre sotto di noi, che è fantastico. E poi insomma si sa che c'è la rivalità tra Juve e Cagliari, però dai, noi andiamo avanti per la nostra strada e tifiamo sempre i nostri colori.
1: Ascolta, un'altra curiosità, perché essendo nel Nord Sardegna, quindi tanti sì. chilometri, tante ore di viaggio, si ritorna magari sì. a notte fonda, ecco, è più agevole forse una trasferta di andare a Cagliari a vedere la partita da parte vostra?
2: Guardi, certe volte forse anche meglio, però noi, come dicevo prima, ci godiamo tutto, perché uno è andare in macchina, sa, oppure fare anche la trasferta in continente, però noi la viviamo dalla mattina sino alla notte, quando rientriamo in pullman, cantando, rimanendo tutti insieme. Adesso c'è anche un rapporto anche di amicizia con i soci, quindi anche quello è bellissimo.
1: Aiuta assolutamente. E sul Cagliari cosa diciamo? E poi ti salutiamo, Anna Maria.
2: Il Cagliari, ripeto, è bellissima questa sensazione di essere là in alto. Ci godiamo il momento, poi questi punti ci serviranno alla fine, faranno la differenza, questi punti che abbiamo in questo momento.
1: Sì, anche perché sono 12, siamo un terzo alla salvezza.
2: Noi fino adesso siamo cioè contentissimi, poi certo troveremo delle difficoltà in campionato, però l'importante è superarli.
1: Facciamoci la testa quando ce la rompiamo, non prima.
2: Non ci hanno regalato mai niente nessuno, no, quindi esatto. Questa volta.
1: Grazie Anna Maria Deiana, Cagliari Fan Club Gallura.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima, grazie veramente.
2: Ciao Stefano, saluto a tutti.
1: Stefano, gli ultimi minuti per raccontarci altre iniziative, se ne hai, o comunque quali sono i progetti del Cagliari Fan Club da presidente, un po' quello che avete deciso magari in questo inizio di stagione.
0: Ma allora, sicuramente adesso, compatibilmente con i giorni, gli orari delle prossime partite in trasferta, soprattutto nella seconda parte del campionato, vorremmo assolutamente organizzare una trasferta di gruppo, quindi con il pullman partendo da Cagliari, dal Nord Sardegna. Quello è un obiettivo che ci siamo prefissati. Poi continueremo ovviamente con tutte le iniziative che stiamo portando avanti anche con le tifoserie avversarie, nel senso che a Udine ci siamo incontrati con il club La Zebretta di tifosi dell'Udinese, quando il Lecce è venuto a Cagliari ci siamo incontrati con loro. A noi piace vivere il tifo in questo modo, in maniera molto, molto genuina, corretta, rispettosa. Poi durante i 90 minuti ci può scappare anche uno sfottò, però prima e dopo la partita viviamo veramente la partita con molta serenità, con molta tranquillità, stando insieme tra un bicchiere di vino, un pezzo di maialetto, insomma, penso che sia la parte più bella e genuina del calcio in questo momento. E poi ci saranno tutte le iniziative che ovviamente porteremo avanti con il Cagliari Calcio. Durante
1: c'è qualche nuovo club, fan club, in arrivo?
0: Allora, ce ne sono alcuni interessanti che sono in via di nascita, insomma, che tra non molto li partoriremo.
1: Bene, bene.
0: Non anticipo nulla, ma insomma, penso che la settimana prossima ci saranno alcune novità molto interessanti. Però sì, c'è tanto entusiasmo, ci sono tante persone che ovviamente hanno visto il lavoro che si sta facendo a livello di associazione, e quindi c'è molto interesse in tantissimi creare delle realtà del genere, che sono delle realtà aggreganti, inclusive, con nuova energia, nuova linfa anche nei piccoli paesi della Sardegna.
1: Benissimo, magari anche all'estero. Grazie Stefano Pili, presidente del Cagliari Fan Club. Alla prossima, siamo in chiusura.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie Stefano, alla prossima appunto qua su Radiolina. L'ultima cosa per ricordare di nuovo, l'appuntamento alle 18.30 questa sera con Alberto Masoli, l'informatore sportivo dalla CIA alla promozione, ospite il presidente del Tempio Salvatore Secchi e anche il centrocampista del Villa Simius Andrea Porcheddu. 18.30, Radiolina Videolina, non mancate all'appuntamento. Intanto è finita 4-1, l'Uruguay ha vinto in Corea del Sud per, con questo risultato. Non è entrato Rodriguez, magari la prossima, però intanto ha respirato l'aria della Celeste e questo è sicuramente un buon segno. Grazie a Manuel Cozzolino in regia.

0: è finita qua la puntata di A voi la linea. Appuntamento alla settimana prossima. Ciao.
1: A voi la linea.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 3:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM, con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

0: era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es nadu, che ascoltiamo.

0: era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborcu è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Quello appena ascoltato dai Tazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: A tutti buongiorno, insieme per la nostra strambata. Mariangela Lampis con voi in studio, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. L'attualità subito, apriamo dando uno sguardo a quella che è la notizia che troviamo proprio in apertura su unionesarda.it sugli effetti del price cap di Eni in Sardegna. Un pieno di gasolio costa 10 centesimi in meno, i prezzi però restano altissimi, l'isola paga la scarsa presenza anche di distributori Eni Live, e sostanzialmente sempre nel caso dell'isola si tratta della regione peggiore per quanto riguarda la diminuzione del prezzo medio del gasolio. Diamo voce adesso alle richieste dei gestori autonomi dei carburanti, sentendo il presidente dell'associazione nazionale. Le briciole non bastano, sostengono, e fino a quando, dicono ancora da parte dei gestori, dovremo accontentarci delle briciole? Ne parliamo subito con Giuseppe Badia, appunto, che è il presidente nazionale dell'associazione. Buongiorno presidente.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Una buona notizia, voi premettete il price cap, sembra però una buona notizia, perché? Perché serve una misura strutturale e non temporanea come questa, ci faccia capire qual è il rimedio che voi proponete.
3: Sì, ma sembra quasi quasi sembra un regalo, no? Perché ho sentito dei commenti che fanno i consumatori. Non è un regalo. È la cosa che potevano fare già prima, molto prima, e non l'hanno fatto. Questo è un accordo fatto tra governo e compagnie petrolifere per non pagare la sovrattassa. Noi invece abbiamo proposto il 10% di IVA, dal 22% passare al 10%, c'era ancora un calo, ed era una cosa strutturale fino, perché in tempi di guerra, perché siamo in guerra, è inutile negarlo, si prendono provvedimenti drastici, e il governo questo non l'ha fatto, e non va bene perché noi con l'IVA al 10% c'erano più consumi, nello stesso tempo pagavano gli extra profitti che hanno fatto le compagnie petrolifere, perché li hanno fatte, hanno guadagnato una marea di miliardi, una marea, ok? Sicché non si può continuare così. Poi hanno fatto una barzelletta, cioè l'Eni manda un'email a tutti i gestori dicendo che rimborsa 1500 euro. Ma stiamo scherzando? L'Eni deve rimborsare per le giacenze che ci sono nell'impianto.
2: Ecco, quella delle giacenze è un'altra questione, un altro aspetto secondo voi assolutamente da esaminare.
3: È tutto il sistema di comunicazione che non va bene. E sembra che stanno facendo non so che cosa, invece non è così, non è vero, è falso, perché il petrolio non costa niente, sono i prezzi che mandano al barile, che oggi costa 100, domani 90, domani 110, non è vero, non è reale, perché li mandano loro stessi i prezzi, non è una comunicazione reale, perché decidono tutto loro, hanno un potere economico non indifferente.
2: E si creerebbe anche una discriminazione fra compagnie, secondo voi, in questo modo?
3: I proprietari di impianti che hanno 3-4 impianti che comprano da Eni stesso e non possono vendere a quei prezzi. Cioè, non è possibile, è una barzelletta. Questo sistema fatto in questo modo è una barzelletta. Naturalmente gli altri inseguiranno, perché per forza di cose il mercato va inseguito, va fatto. Ma non si può continuare con queste barzellette. Questa è una vera barzelletta.
2: Ringraziamo, grazie Presidente, il tempo è terminato. Un piccolo passaggio però forse anche sulle perdite che avete subito, voi lamentate anche con il taglio delle accise. Le perdite, i gestori devono recuperare le perdite subite con il taglio delle accise, un altro degli aspetti che voi lamentate.
3: Se le ribassa il prezzo di domani, c'è la giacenza, e quella giacenza l'ha pagata in più. Non si può continuare così. Il gestore guadagna 3 centesimi euro da 5. Cioè non sono cose dette così, sono reali. E poi decidono tutto loro. Tutte le compagnie petrolifere, orari, prezzi, e qualsiasi cosa decide la compagnia petrolifera. Questo è caporalato petrolifero, puro.
2: Insomma, sono questi gli aspetti che denuncia il sindacato, l'Associazione Nazionale dei Gestori Autonomi Carburanti. Ringraziamo il presidente nazionale Giuseppe Balia. Ora ascoltiamo insieme un brano.

0: vita.
1: Che bella vita, saranno delle belle, bellissime giornate. C'è stata già una prima che si è vissuta lo scorso 25 settembre, ma soprattutto abbiamo l'orizzonte dell'11 ottobre con una giornata esperienziale, viene così definita dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Stiamo parlando di Archeo Monastir, perché lo sguardo è rivolto a un patrimonio da valorizzare. I cittadini lo sanno, però magari anche loro devono forse avere una coscienza maggiore della grande risorsa, e invece gli appassionati di archeologia, ma non solo, devono sapere che a Monastir ci sono tanti siti archeologici da visitare. Che giornata sarà quella di sabato 11 ottobre? Ne parliamo subito con la sindaca appunto di Monastir, Paola Ugas, che è qua con noi. Sindaca, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per questa opportunità.
1: Ma si figuri, grazie a lei. Grazie a lei, perché non tutti sanno che ci sono tantissime risorse. Noi vediamo il colle, diciamo, chiamiamolo così, di Monastir, passando dalla 131, ma oltre ci sono delle risorse e c'è tanta bellezza appunto su cui voi state puntando. Ci racconti un po'.
2: Beh, Archeo Monastir è un progetto che, grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna e anche al supporto tecnico e amministrativo dell'Associazione Enti Locali, ci sta consentendo di aprire una finestra su un patrimonio archeologico immenso che viene studiato dagli archeologi in tutti i libri di storia e che anche noi monastiresi dobbiamo scoprire e riscoprire, per cui è una grande opportunità di trasformare il nostro paese in un parco archeopaesaggistico diffuso, dove si abbia l'opportunità anche di vivere il territorio a piedi oppure in bicicletta, quindi respirare proprio, entrare in contatto con quelli che sono tutti i reperti e i villaggi anche che abbiamo custoditi nel nostro territorio. Infatti si passa dalle Domus de Gianas che sono sul colle di Montezara, che lei citava prima.
1: Esatto, è il Montezara, sì.
2: Isarutas, poi l'area sacra di Isovias e i ruderi del castello di Barattoli, che sono solo appunto una parte, gli aspetti diciamo più visibili, più importanti che abbiamo nel territorio, ma ne abbiamo anche altri, e quindi questo progetto si pone l'obiettivo di rendere proprio vivibile il territorio attraverso una proposta dove ci fa molto piacere che abbiano aderito con una collaborazione scientifica sia all'Università di Cagliari con il Centro per la Conservazione della Biodiversità, sia all'Università di Milano che già da diverso tempo ha una collaborazione istituzionalizzata con il Comune di Monastir attraverso una convenzione con la quale loro appunto aprono ogni anno un cantiere su uno di questi villaggi abbandonati, ma che oggi sempre più, grazie appunto ai loro studi, sta emergendo e ci sono delle cose molto belle e molto interessanti.
1: Qual è l'ultimo cantiere, sindaca? Qual è l'ultimo cantiere che hanno aperto? Quali sono gli aggiornamenti sugli scavi?
2: Allora, l'ultimo scavo è quello appunto dell'anno scorso, in questo periodo, perché loro per un mese all'anno aprono gli scavi appunto nel villaggio di Isovias ancora poco conosciuto, e proprio sulla sommità di Montezara c'è una vista spettacolare perché si vede persino il mare, e poi per un mese appunto vanno avanti con gli scavi. Il team, il gruppo di lavoro è lo stesso che realizza gli scavi anche a Pula.
1: Benissimo, sindaca, è terminato il tempo a nostra disposizione, però continueremo a parlare di Monastir, perché poi ci colleghiamo anche con la docente di archeologia dell'Italia preromana che ha seguito proprio gli scavi nel vostro territorio. Chi vuole partecipare, lo ricordiamo noi, può mandare una mail a archeomonastir@gmail.com. Intanto ringraziamo davvero la sindaca Paola Ugas e ricordiamo l'evento che è previsto l'11 ottobre.
3: La strambata su Radiolina.
0: Sono le 4 e un minuto.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: La strambata.
1: La strambata ancora insieme, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés e continuiamo a parlare delle meraviglie archeologiche che stanno affiorando nel territorio di Monastir con una giornata speciale che è prevista il prossimo 11 ottobre, ma noi parliamo direttamente con la docente, la professoressa che si occupa proprio di alcune di queste indagini, in particolare sul sito di Montezara, però ce lo spiegherà lei meglio. È un piacere avere con noi Federica Chiesa, archeologa ma docente di archeologia dell'Italia pre-romana della Scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Milano. Professoressa, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
6: Il piacere è tutto mio, è la prima occasione che ho di interloquire con una radio locale importante, quindi per me questo naturalmente è motivo di grande soddisfazione.
1: Professoressa, la soddisfazione allora è nostra. Noi partiamo dal presupposto che molti di noi non conoscono quel sito, quei siti di Monastir. In realtà a pochissima distanza da Cagliari abbiamo dei tesori che continuano anche ad aiutarci a ricostruire la storia della Sardegna, anche perché si parla di un periodo davvero molto molto lungo che poi arriva anche all'età punica, forse state arrivando fino a quel periodo. Le indagini, è un sito nuragico punico, però ci spieghi meglio perché siamo curiosi, ci scatti un po' una fotografia di quei territori.
6: Allora, se dovessi io dire in poche parole che cosa sia e quale sia l'arco cronologico e prima ancora le caratteristiche che improntano questo sito molto importante che è collocato sulla sommità del Monte Zara, prima di tutto partirei dal fatto che il Monte Zara non è un'evidenza isolata, ma è inserito, come giustamente lei diceva, in un contesto di alto pregio naturalistico in primo luogo, ma direi soprattutto e parallelamente storico-archeologico. Non posso dimenticare, ripeto, lo citerò molto rapidamente, altre evidenze molto importanti che erano state indagate anche in precedenza dal professor Giovanni Ugas,
1: quindi, infatti, professore dell'Università di Cagliari, lo sappiamo,
6: certo,
1: insomma, notissimo docente.
6: Una presenza scientifica che avrò il piacere di rivedere, appunto, spero, nella prossima visita legata al tema degli scavi aperti.
1: Memoria storica assoluta, davvero,
6: assoluta,
1: sugli scavi.
6: Certo, quindi ci attenderemo da lui anche qualche illuminante parere che sicuramente ci sarà di supporto a livello interpretativo, anche per meglio orientare alcune nostre ipotesi. Comunque, dicevo, il Monte Zara non è isolato, quindi legato al nome del professor Ugas c'è il famosissimo scavo che si era svolto proprio alla base del monte nel villaggio importantissimo che appunto lì giace, via dei Monti. Abbiamo poi le Domus de Janus o Janus, ho scoperto anni fa che comunque la pronuncia si diversifica, io sono continentale quindi mi perdonerete se imperfetta nelle pronunce del sardo, che è una
1: sì, ma anche noi, anche noi cambiamo pronuncia, quindi come ha capito, quindi va bene,
6: quindi
1: tutto
6: mi consola. Che sono delle grotticelle artificiali scavate nella grotta andesitica, e a Monte Zara ci sono a Monastir ci sono due complessi molto importanti. Uno è quello famosissimo che si vede anche molto facilmente, che è chiamato Isogus de Sumonti, cioè gli occhi del monte, ripeto, visibile con facilità proprio dal lato del pendio della 131, e poi c'è l'altro complesso molto importante di Isarutas del monte Olladiri. E poi ci sono altre evidenze molto rilevanti, la tomba pedrera che era stata scavata anni fa e che contiene addirittura oltre 100 individui, forse legati a una epidemia, chi lo sa, ma dovrei comunque allargare, diciamo, la visuale ad ulteriori e specifiche evidenze. Per quanto riguarda il nostro scavo, che è un po' l'epicentro del nostro interesse, perché siamo arroccati là sul monte, anche in questo momento la missione è in corso con il responsabile di cantiere, che è il mio assistente, il dottore Mattia Maturo, ed è uno scavo che è stato avviato 11 anni quest'anno fa, quindi ha compiuto il suo decennale in regime di concessione. Lei ha citato un periodo che contempla l'età punica. Allora, diciamo innanzitutto, per tratteggiare in pochissime parole, è un sito fortificato che annovera diciamo varie evidenze architettoniche, il cui epicentro però è rappresentato da questo importantissimo complesso, unico nel suo genere, che fu scoperto attraverso, intanto intuito naturalmente dal professor Ugas, che aveva molta dimestichezza con la sommità del monte, con tutte le importantissime evidenze archeologiche del circondario, ma fu poi oggetto di uno scavo diversi anni fa da parte della soprintendenza, con le colleghe Farcimorittu, che mi sembra doveroso ricordare. E i primi diciamo documenti architettonici vennero proprio alla luce allora. Poi noi presentammo un progetto alla soprintendenza archeologica di Cagliari, che lo accolse, e di lì partirono le esplorazioni.
1: Ne dovremmo parlare, professoressa, ne dovremmo parlare a lungo, il tempo però è terminato, quindi o ci ricolleghiamo o cerchiamo di raggiungervi, insomma, anche per il TG
6: dovete
1: di Videolina.
6: Comunque,
1: e raccontare,
6: sappia,
1: visitare.
6: No, si sappia che l'excursus arriva fino all'età romana imperiale.
1: Benissimo.
6: Diciamo,
1: quindi oltre,
6: da un orizzonte
1: ben oltre
6: molto alto nuragico, attraverso Fenici Punici, età del ferro naturalmente, e fino là. A questo punto non mi resta che dirvi che vi aspettiamo.
1: Esatto.
6: In visita.
1: Esatto.
6: Così potremo fare un'illustrazione estremamente dettagliata.
1: E allora ci vediamo direttamente sul posto, facciamo così. Grazie, grazie infinite alla professoressa di archeologia dell'Italia preromana dell'Università di Milano, Federica Chiesa. Ora ascoltiamo un brano.

0: La strambata ancora insieme, il nostro Giuseppe Valdés in regia, la nostra finestra sull'attualità e anche le notizie con i nostri notiziari. Li ascoltiamo.
1: La strambata su Radiolina.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: La strambata.
0: Ancora insieme in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés in mezzo a questo turbinio di notizie. Proviamo a regalarci un momento di respiro e parliamo connessione allo stesso tempo e forse disconnessione da noi stessi. Quindi siamo ultra connessi però allo stesso tempo disconnessi. È una contraddizione, ma ne parliamo. Abbiamo davvero il piacere di avere con noi Enrico Gamba, psicologo, psicoterapeuta, seguitissimo in Italia. Si occupa di divulgazione psicologica, poi tratteremo anche alcuni aspetti su cui lui si è soffermato in una sorta di libro guida, ma prima lo salutiamo e gli diamo il buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno Maria Angela, buongiorno.
0: Allora partiamo. No, è un piacere davvero averla con noi in mezzo ai suoi tantissimi impegni, però sappiamo che lei fa prevalere anche quella che è una sorta di missione appunto divulgativa, quindi proprio per questa ragione la ringraziamo. Perché siamo così ultra connessi e allo stesso tempo appunto disconnessi da noi stessi? So che sono delle domande ultra banali, non si potrà ovviamente riassumere in così pochi minuti, però ci aiuti un po'.
3: Non sono assolutamente banali, anzi abbiamo creato una tecnologia incredibile che ci sta permettendo di fare delle cose che 10 anni fa nemmeno immaginavamo. Tutte queste tecnologie, tutto questo sistema che stiamo creando senza averlo scelto davvero, sta portando poi tutta una serie di conseguenze, fra cui per esempio che questa sensazione costante che molti di noi sempre più oggi vivono di sentirci disconnessi, di sentirci lontani dagli altri e spesso penso è la cosa peggiore anche da noi stessi. Hanno degli effetti collaterali che come spesso accade mostrano il conto solamente dopo un po' di tempo. Per esempio ora siamo tutti affetti da una sorta di dipendenza da telefonino che non viene ancora evidenziata dalla ricerca in maniera così approfondita, ma iniziamo ad avere tutta una serie di avvisaglie su quelli che sono proprio effetti collaterali di questo utilizzo intensivo 7-8 ore al giorno che ciascuno di noi alla fine fa continuando a passare da un'applicazione all'altra. Ecco, questo sta cambiando il nostro modo di funzionare proprio a livello di sistema nervoso, con una serie di conseguenze.
0: Conseguenze legate anche alle connessioni neuronali, insomma, riflessioni che vengono effettuate anche nel libro, se sei qui non è per caso. Si faceva appunto riferimento anche al fatto che nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo. Appunto, tornando alle connessioni, noi siamo diventati quasi schiavi appunto di questi telefoni. Ci sono delle tecniche però per poter astrarre delle tecniche, dottor Gamba, per poter respirare, ritrovare noi stessi e provare davvero a disconnetterci da questa che è appunto una gabbia, la trappola dei telefoni. Che cosa ci consiglia di fare?
3: Ma allora Maria Angela, ci sono tante cose in realtà che possiamo fare per cambiare un po' questo stato di cose, di cui il telefono è solamente un po' la punta dell'iceberg.
0: Sì.
3: Ma allora, diciamo che rispetto proprio all'apparecchio in sé, sono le cose che ormai bene o male sappiamo, il togliere le notifiche, andare a limitare proprio quello che è l'utilizzo, ogni tanto andare anche ad osservare quelle che sono le statistiche di utilizzo, proprio per fare un po' mente locale su come lo stiamo effettivamente utilizzando. Se noi anche domandarci quanto di quel tempo che abbiamo magari passato a scrollare, per esempio, su TikTok, su Instagram, in effetti ci è stato utile, quanto ci ha lasciato davvero qualcosa. Però come dicevo questo è solamente la punta dell'iceberg, nel senso che il tema è proprio questo percorso che come umanità stiamo facendo inconsapevolmente, portandoci a disconnetterci davvero sempre più da noi stessi. Allora che cos'è che possiamo fare di concreto? Beh, il primo passo è proprio quello di cercare di riprendere dello spazio con noi stessi, dei momenti di ascolto, di presenza, dove poter davvero riuscire a rallentare. Per esempio voi avete questa natura bellissima dove mi state ascoltando in Sardegna, no? Soprattutto è un luogo che io amo tantissimo e lì la natura ti permette davvero di rientrare così profondamente in te stesso quando solamente le lasci il tempo, no? di poterlo fare, lasci il tempo al tuo sistema nervoso di potersi davvero riconnettere, di potersi sincronizzare con un tempo, una frequenza che normalmente stiamo veramente un po' dimenticando. Quindi tempo nel silenzio, nella natura. E poi per chi davvero vuole veramente intraprendere poi percorsi di cambiamento, anche pratiche come per esempio quella di consapevolezza, la mindfulness, di cui parlo appunto anche molto nel libro e che a mio avviso può davvero cambiare molto la nostra vita.
0: E dove ci sono, diciamo, anche le coordinate per poterla esercitare, per poterla seguire attraverso le sue pagine, per educare anche il proprio respiro, appunto, iniziare davvero a cimentarsi e a confrontarsi appunto con questa pratica anche quasi salvifica, insomma. Prego, diceva, quindi la nostra Sardegna ci regala dei momenti forse di preghiera quotidiana.
3: Sì, è proprio questo. Io penso che sia un tempio, sia veramente un tempio nel quale quando ci dedichiamo il tempo di vivere questa dimensione proprio sacra, no? In cui possiamo ritornare in contatto con noi stessi, ecco che allora le cose cambiano molto. Il problema è che viviamo in un sistema che stiamo creando inconsapevolmente, che ci porta ad essere davvero sempre in movimento, davvero sempre di fretta, davvero sempre in difficoltà rispetto a questo contatto con noi stessi. E allora ecco che per riuscire a contrastare un po' l'effetto di questa dinamica che abbiamo creato è veramente importante allenarsi. Il problema, Mariangela, è che noi esseri umani ci adattiamo a tutto, per cui ci adattiamo anche alle notifiche, ci adattiamo alla fretta, ci adattiamo al continuo confronto, ci adattiamo a stare male e poi ci dimentichiamo di esserci adattati, ed è questo il problema fondamentale. E allora ecco, intraprendere percorsi che ci aiutino davvero a ritornare a noi stessi, veramente a sentire il nostro corpo, i nostri bisogni, quando ho fame, quando ho sonno, quando sono stanco, ecco, è qualcosa di non scontato e che spesso non ci viene proprio insegnato a fare.
0: Assolutamente. E poi anche un altro passaggio chiave, sono tanti, tantissimi quelli ovviamente su cui si sofferma nel suo libro, è quello di avere la consapevolezza e il coraggio di cambiare quello che si può cambiare, diciamo che è un concetto chiave che lei cita, di un teologo e filosofo statunitense del XX secolo. Dacci anche la serenità di accettare quello che non posso cambiare, però la saggezza anche di distinguere fra le due cose, perché ci sono delle cose che noi non possiamo cambiare.
3: Mariangela, questa è una questione davvero molto molto importante e la ringrazio di trattarla. E il punto è che spesso quel confine non c'è chiaro o lo diamo per scontato. Per esempio ci diciamo: io sono fatto così, io sono quello intelligente, oppure sono quello stupido, oppure sono quello aperto, oppure sono quello chiuso. Ma spesso queste definizioni non sono altro che il frutto di un adattamento ad un sistema che non ci riconosceva davvero. E allora ecco che quel confine, dammi il coraggio di cambiare ciò che posso e la serenità di accettare ciò che non posso, in realtà si sposta sulla base della nostra percezione, che dipende da cosa? Dipende essenzialmente proprio da quella saggezza. Saggezza deriva da sapio, la capacità di assaporare, di sentire, di stare davvero nel presente. E allora ecco che quando questa saggezza aumenta, perché riusciamo davvero ad essere presenti a noi stessi, agli altri, alla realtà, ecco che spesso quel confine, quel limite può spostarsi e magari mi posso rendere conto che in realtà ciò che pensavo impossibile inizia a diventare possibile per me. Poi certamente ecco, sviluppare anche quella serenità di riconoscere quel limite e accoglierlo come un buon amico, ecco, che semmai mi aiuta a riconoscere davvero il valore delle cose, come per esempio il tempo, il limite della vita. Ecco, questo è qualcosa di davvero utile da fare nella nostra esistenza.
0: La ringraziamo di cuore. Il tempo è terminato, avevamo pochi minuti, avremmo voluto avere davvero tante ore per parlare con Enrico Gamba.
3: Quando
0: psicologo,
3: volete,
0: allora la richiameremo, psicologo, psicoterapeuta, se sei qui non è per caso, insomma, citiamo anche il suo ultimo lavoro. Grazie infinite.
3: Grazie a voi.

La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Strambata.
1: La nostra strambata ancora in diretta, ora c'è la collaborazione inedita fra Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e poi andiamo ad ascoltare il post del lunedì, Le Incognite di Elmas, firmato da Beppe Anziani, che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda di oggi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
3: Su Radiolina ancora insieme lo saremo anche alle 14.30 con a voi la linea, il nostro Lele Casini che abbiamo importunato anche a poco meno di un'ora dall'inizio della sua diretta. Lele, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, ci siamo quasi, in realtà continua la pausa per le nazionali, la lunga, lunghissima pausa, però ci siamo assolutamente. Di che cosa parlerete oggi e di cosa parliamo anche nel nostro spazio, Lele?
4: Parliamo di Cagliari, ma parliamo di nazionali, sì. Poi Rodriguez in panchina nella amichevole dell'Uruguay, la sua prima contro la Corea del Sud, seguiremo se entrerà, eventualmente vi aggiorneremo anche sul risultato. E poi di abbonamento sospeso parleremo,
3: sì, l'abbonamento
4: della situazione
3: sospeso
4: del Cagliari che domani riprende gli allenamenti, sì. Di una possibile amichevole in Spagna, qualcosa da dire ce l'abbiamo sempre.
3: Bene, allora mettiamo in fila gli argomenti. Intanto vi ricordiamo che oggi c'è l'intervista a Zepedro, il sogno rosso blu, vogliamo arrivare, sì, in alto, ma teniamo i piedi per terra. L'intervista che è stata
4: sempre
3: realizzata da Lorenzo
4: Zepedro,
3: Pira, sempre più cagliaritano, ultra radicato, con tutta una serie di amicizie, racconta in questo articolo, e poi parla anche del gruppo che si è compattato attorno alle situazioni anche fuori dal campo che ha dovuto vivere e attraversare sia all'inizio del campionato sia di recente. Ma veniamo a noi, Lele, appunto la ripresa degli allenamenti.
4: Domani il Cagliari riprende dopo due giorni di pausa, ieri e oggi, ha fatto l'ultimo allenamento sabato, dopo che va ripreso il giovedì. Perché? Perché essendoci due domeniche libere, diciamo così, ha dato un po' di giorni di riposo Pisacane, poi ha cominciato un lavoro la scorsa settimana, adesso queste due settimane serviranno per entrare di nuovo nel ritmo giusto. È prevista un'amichevole, dovrebbe essere in Spagna, non abbiamo ancora nominativo, è della squadra avversaria, è il giorno. Sarà nel weekend e poi c'è la domenica successiva la Juventus. Il Cagliari ci arriva davanti alla Juventus, quindi la miglior partita secondo me che ci può essere per una squadra che si sta godendo per tre
3: con
4: settimane
3: dei presupposti
4: in quarto posto, quindi va bene così. Poi non succederà, come diciamo sempre,
3: però ma se succede tra l'altro insomma questo avvio di campionato ci autorizza a sognare,
4: assolutamente.
3: L'abbiamo fatto anche in passato, poi abbiamo preso degli schiaffoni delle cantonate,
4: intanto ci teniamo il sogno.

0: però esatto,
1: che comunque è gratis,
0: anche perché non l'avremmo mai detto.
1: Chi? Guai a illudersi,
0: no,
1: però sognare sì,
0: sì,
1: a
0: però
1: sperare.
0: Sì, però già nel momento in cui si ripete a se stessi non illudiamoci, siamo già illusi.
1: Però meglio
0: non si può forzare il
1: meglio
0: sentimento,
1: avere questa piccola illusione, ecco. L'importante è non starci molto dietro, ecco, prenderla anche nel giusto modo. Poi
0: non
1: è la partita con la Juventus che deciderà, ecco.
0: No, certo.
1: Però sai, se succede,
0: guardami ancora un po' più dall'alto.
1: Esatto.
0: Ecco, vedi, illusione. Lele, 14:30, grazie.
1: Sì, dopo.
0: Grazie, finita, dopo.

0: Nostra finestra sull'attualità non può mancare insieme ai colleghi di unionesarda.it. Andrea Deida ci ha raggiunti qua in studio. Andrea, abbiamo già parlato del caro gasolio, la notizia che troviamo in apertura ancora sul vostro sito, caro carburante, con la misura del price cap. Però raccontaci quali sono gli aggiornamenti di oggi e la Sardegna come si pone in questo meccanismo.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, l'argomento del giorno è appunto la diminuzione del prezzo della benzina e del gasolio nei distributori di Enilive e di IP, che ha seguito a ruota la mossa fatta dalla società italiana. Perché cosa è successo? Che in Sardegna, nonostante la diminuzione dei prezzi, il prezzo medio dei carburanti non ha subito grandi variazioni. Questo perché? Perché la presenza dei distributori Enilive non è così capillare in Sardegna così come lo è nel resto d'Italia. Quindi un pieno in generale, il prezzo medio di un pieno in Sardegna porta a una riduzione del gasolio di 10 centesimi e della benzina di 15 centesimi in meno. Ovviamente ora gli automobilisti si stanno dirigendo massicciamente verso i distributori Eni, in cui gli sconti sono su un pieno si iniziano a sentire, siamo sull'ordine dei 10 euro. In generale, come dicevo prima, il prezzo medio del diesel in Sardegna rimane a 2,39 centesimi, mentre quello della benzina è di 2,16 centesimi. In Italia si iniziano a registrare dell'esaurimento, si iniziano a registrare distributori che hanno esaurito le scorte di benzina. Vedremo come andrà qui in Sardegna.
0: Assolutamente, Andrea, poi ci sono anche altre notizie che possiamo leggere sulla prima pagina dell'Unione Sarda, ci sono richiami di cronaca o cos'altro?
1: Sì, assolutamente, partiamo dalla cronaca perché c'è stata un'operazione della polizia con due arresti per 2 37enni, uno di Cagliari e uno di Assemini, sono stati arrestati dopo che è stato scoperta l'arrivo in Sardegna di pacchi di droga dalla Spagna. In particolare si parla di 4 kg di hashish e 250 grammi di cocaina. La notizia è curiosa perché sono stati scoperti grazie all'applicazione UPOL che mette a disposizione la polizia, con la quale qualcuno aveva segnalato la presenza in un quartiere di Cagliari di un'abitazione utilizzata come centrale dello spaccio. Tante altre notizie ovviamente sul nostro sito, parliamo anche di politica perché in Consiglio regionale c'è stato la fusione dei gruppi dei progressisti e del Partito Democratico, una fusione che poi è stata dichiarata utile in prospettiva elettorale. Il gruppo del PD ora passa con 13 componenti e questo passaggio dovrebbe avvenire anche a livello nazionale con il passaggio della deputata Francesca Ghira da AVS al Partito Democratico.
0: Grazie infinite al nostro Andrea Deida, ti lasciamo al tuo lavoro nella redazione di unionesarda.it e noi torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Il nostro Enzo Asuni, il nostro social media manager, ci ha raggiunti qua in studio. Come sempre l'incognita, il mistero sul tema che dovrà affrontare. Ascoltavamo Tommaso Paradiso e mi chiedevo, insomma, se mi volesse anticipare qualcosa. Niente, lo scoprirò proprio in questo istante con voi. Di cosa parliamo, Enzo? Oggi buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Che rapporti hai con le serie TV?
0: Allora, avevo un rapporto di amore sconfinato, amore interrotto, perché ho deciso di non guardarle più perché avevo smesso di leggere.
1: Brava.
0: Quindi ho ripreso totalmente a leggere, la verità, e non va bene perché ho delle lacune incredibili su alcune serie. Alcune me ne sono rimaste davvero nel cuore, ma poi magari ci arriviamo.
1: Va bene, adesso ci arriviamo, perché il New York Times proprio in questi giorni ha pubblicato la classifica delle 100 migliori serie TV.
0: Sono curiosissima.
1: Di questo secolo.
0: Che tema, mi piace, vai.
1: Noi ovviamente non le raccontiamo tutte 100.
0: 340 86 15 015, la vostra serie TV preferita.
1: Allora, facciamo solo la top 20, perché tutte 100, magari le rimandiamo al New York Times. Allora, al 20° posto abbiamo The Crown su Netflix.
0: Sì, sì.
1: Al 19° posto Chernobyl su Now.
0: Sì, certo, bellissima.
1: Meno male che non li guardavi, Mariangela. Sto scherzando. Allora, poi abbiamo I May Destroy You al 18° posto su ND. Su Disney Plus, Prime Video e Now The Americans, 17° posto.
0: No, io l'adoro.
1: Io
0: beh, vedi, perché
1: vista.
0: Sono un po' vinta. Ma perché, no, bellissima. Del KGB, delle spie, le spie russe.
1: Ah, quindi me la consigli.
0: Meravigliosa. Sì.
1: Allora, 16° posto, The Office UK su ND, HBO Max, Six Feet Under al 15° posto.
0: Sì, questa è vecchia.
1: Io non ne conosco manco una.
0: Perché io sono boomer.
1: Ok, 14° posto.
0: Te l'ho detto che le guardavo un tempo.
1: Friday Night Lights, Prime Video. Al 13° posto, Girls su HBO Max. Mentre al 12° troviamo Arrested Development, Netflix e Disney Plus. Poi abbiamo The Office US, Prime Video, Netflix, Disney Plus e Now all'11° posto. Atterriamo adesso nella top 10. Secondo te, in queste 10, che serie non, cioè, dovrà per forza essere?
0: Beh, non ci può
1: un po' mancare.
0: Games of Thrones.
1: Adesso vediamo. Allora, al 10° posto abbiamo Atlanta su Disney Plus. Al 9° Curb Your Enthusiasm, HBO Max.
0: Se non c'è Peaky Blinders, credimi che mi infurio, ma molto. Vai.
1: 30 Rock su Netflix, 8° posto. VIP, HBO Max, 7° posto. 6°
0: Trono di spade.
1: Brava. HBO Max. 5° Fleabag su Prime Video.
0: Sì.
1: Poi abbiamo al 4° posto Succession su HBO Max.
0: Mai visto.
1: Mad Men, Disney Plus, Prime Video. Questa la conosco anch'io. Anche il Trono di Spade al 3° posto. Al 2° posto The Wire, HBO
0: no,
1: Max.
0: No, stavo per dire quello The Wire. Ma scherzi, è un capolavoro assoluto. Allora, Baltimora.
1: Ok.
0: Ok, un personaggio meraviglioso, Jay McNulty.
1: Che immagino sia lui.
0: Sì, beh, capisci perché è meraviglioso. No, non ci speravo.
1: Lo devo guardare.
0: Io non ci speravo, devi assolutamente guardarlo.
1: È il primo posto per chi è?
0: Il primo Lost.
1: No, bella, ci doveva essere in questi eventi.
0: Perché non c'è Lost?
1: Magari dai, è la 21esima, non lo sappiamo. Al primo posto abbiamo Breaking Bad.
0: Breaking
1: Netflix,
0: Bad,
1: merita,
0: ci sta. Però assolutamente, McNulty seguirà un percorso incredibile del Wire, che significa l'intercettazione, mi sembra imperdibile, credetemi.
1: Ascolta.
0: Capolavoro, tra l'altro scritta da un giornalista, un erista, insieme a un poliziotto, e quindi c'è questo mix incredibile. E l'autore era stato intervistato niente poco di meno che da Obama.
1: Leggero. Insomma,
0: sì.
1: Da vedere. Invece, l'anno prossimo al primo posto ci sarà Centenari Superstar di Viglionina, immagino.
0: Sì.
1: Auspichiamo questo primo posto sul New York Times.
0: Primissimo posto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domo Mea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domo Mea, solo da Cifada.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: SFIRS, o meglio Società Finanziaria Regionale, il grande salvadanaio pubblico che negli ultimi decenni ha sostenuto e gestito a son di miliardi di lire, oggi milioni di euro, l'economia regionale. E ora debutta anche in agricoltura e nella zootecnia con una serie di iniziative a sostegno dell'equilibrio finanziario delle aziende. Lo ha annunciato nel corso del vertice con le associazioni di categoria l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus.
1: La presenza della SFIRS, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
0: Il fronte agricolo è uscito dall'incontro piuttosto soddisfatto, sapendo che in caso di crisi di liquidità la produzione sul campo sarà garantita e potrà contare nel sostegno della finanziaria regionale.
2: E siamo convinti che sia un intervento strutturale che porterà vantaggio a tutta la filiera.
3: Ci sono delle notizie positive da parte della SFIRS, che ha presentato dei pacchetti strutturali che serviranno da ora in poi alle cooperative e alle industrie.
4: È stato un buon incontro perché oggi si è discusso degli strumenti che la Regione insieme alla sua finanziaria SFIRS sta mettendo sul tavolo per affrontare la prossima campagna casearia.
5: A soddisfatti sì, abbiamo visto con l'assessore i vari progetti che si stanno mettendo in campo con la SFIRS attraverso misure importanti non solo per il comparto ovicaprino ma anche per gli altri comparti, il vitivinicolo in testa.
0: Liquidità aziendale al sicuro, meno serena la situazione sulla dermatite bovina.
1: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
6: Da questa mattina i distributori ENI sono stati presi d'assalto con lunghe file di auto per fare rifornimento grazie alla decisione della compagnia di mettere un tetto al prezzo del carburante, con la benzina a non più di 1,99 euro e il gasolio a 2,19.
7: Ne approfittiamo, dato che hanno sceso 20 centesimi, ne approfittiamo un po'.
6: Il differenziale del prezzo vicino ai 20 centesimi al litro per il gasolio pesa soprattutto in Sardegna, dove i dati Mimit fotografano ancora prezzi molto più alti, ma l'effetto sulla media regionale, almeno per ora, è minimo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori si parla di appena 0,3 di centesimo in meno per la benzina e 0,2 per il gasolio. E la Sardegna è ultima in Italia per la riduzione del diesel.
8: Esultiamo? Non molto, perché comunque come si fa a esultare con dei prezzi del genere? È come dire che un ladro viene a casa mia, apre la cassaforte, trova 1.000 euro, invece di prenderli tutti quanti ne prende soltanto 900.
6: E poi c'è l'altra faccia della medaglia. Chi paga realmente lo sconto? L'ANGAC, l'associazione dei gestori autonomi, avverte che le briciole non bastano e chiede una soluzione strutturale, proponendo l'IVA sui carburanti dal 22 al 10%. Secondo l'associazione, ENI riconosce ai gestori 1.500 euro una tantum per le giacenze, una cifra che potrebbe non coprire le perdite sui carburanti già acquistati a prezzi più alti. Eppure, il primo giorno del price cap un effetto lo ha già prodotto. ENI ha spostato gli automobilisti verso i propri impianti, IP ha reagito avviando il proprio intervento sui prezzi e la differenza mette ora pressione anche sugli altri marchi. È ancora presto per parlare di una discesa generalizzata del costo dei carburanti, ma la concorrenza si è rimessa in movimento.
9: Papagino arriverà presto, lo ha promesso. La piazza dedicata a sua figlia Giulia, vittima di femminicidio, non è solo un simbolo contro la violenza, ma un presidio di sicurezza e legalità e uno straordinario esempio di integrazione. La scuola di San Donato, gli abitanti del quartiere, festeggiano l'inaugurazione con una canzone in sassarese imparata per l'occasione.
10: Anche in risposta, ai movimenti, ministeriali che pongono sempre l'accento sullo straniero, non straniero, ecco, nella nostra scuola siamo tutti sassaresi, ognuno con le sue diversità, e questo arricchisce culturalmente la nostra scuola e i nostri bambini.
9: 60 bambini della scuola dell'infanzia, un'ottantina quelli della scuola primaria, 150 frequentano la secondaria di primo grado, una roccaforte di legalità multietnica dove l'integrazione è pane quotidiano. In soli 2 mesi e non a caso hanno imparato l'Uppatiareddu di Santu Dunaddu. Giovannino Giordo, il più popolare degli autori folk sassaresi, Ferraresi osserva dall'assù e apprezza il lavoro compiuto.
11: Hanno risposto benissimo, non ci aspettavamo la velocità con cui hanno imparato comunque una canzone un po' difficile in un dialetto che comunque non è il loro, quindi bravissimi.
9: Qui l'aiuto reciproco è di casa. Per il nuovo anno scolastico il materiale didattico e non solo è stato acquistato con l'aiuto delle comunità cinese e musulmana.
12: Ogni giorno la stessa storia. Chi deve passare per Piazza De Feno a Cagliari sa che nelle ore di punta il traffico può trasformarsi in un lungo serpentone di auto, camion e autobus che tiene conducenti e passeggeri a lungo sottoscacco. A rendere ancora più delicata una situazione già condizionata dai lavori della metro di superficie è il nuovo cantiere per la rete del gas, fermo da settimane dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Così la situazione resta sospesa.
13: Da dopo le ferie è peggiorato tutto, perché nel primo periodo sembrava che andasse tutto bene, si rimane bloccati nella rotatoria anche 5 minuti perché si congestiona tutto il traffico lì, soprattutto quando arrivano più pullman contemporaneamente. Paradossalmente poi è proprio questo punto, il punto critico, perché superato il primo tratto del cantiere la viabilità è snella.
12: I mezzi arrivano da via Roma, via Sonnino, viale Diaz, viale Regina Margherita e viale Colombo e confluiscono sulla rotatoria delimitata dai New Jersey. Il risultato sono code, rallentamenti e continui incroci tra i veicoli che congestionano anche le vie vicine.
13: Ben vengano i lavori, perché indubbiamente vanno fatti e sono sempre stato favorevole a questo, però bisognerebbe andare anche dalla parte dei residenti e di chi lavora.
14: È un ulteriore disagio, prolungano i tempi e prolunga di conseguenza il traffico e tutto il resto, quindi diciamo è disagio un po' per tutti.
15: Il professor Omar Chessa.
16: Il nuovo rettore dell'Ateneo Sassaresi, Omar Chessa, docente di diritto costituzionale, ha battuto alla terza votazione attraverso il ballottaggio Francesco Morandi, 364 voti per Chessa, 312 per Morandi. La seconda votazione aveva escluso dalla partita Sergio Zao, che a sua volta aveva raccolto 194 voti. Con la gran parte di questi, Chessa ha ribaltato la situazione che lo vedeva in svantaggio.
17: L'Ateneo di Sassari ha bisogno di riscoprire il fatto di essere una comunità. In questo Ateneo bisognerà lavorare per ricostituire un sentimento di appartenenza collettiva.
16: La lettura dei dati nell'Aula Magna, presente il solo vincitore, il passaggio di consegne ufficiali a dicembre, Chessa raccoglie l'eredità di Gabino Mariotti. Ci sarà un chiaro cambio di linea, ma assicurato Chessa, cercando l'unità dell'Ateneo.
17: È stata una bella campagna elettorale, molto intensa, molto combattuta, ci siamo divisi anche su temi che saranno cruciali per il futuro di questa università, però adesso è arrivato il momento di ritrovare l'unità.
18: I pochi fronzoli e la professionalità nei controlli fanno guadagnare del tempo, privilegi che permettono a chi utilizza i voli privati di prendere l'aereo e arrivare così a destinazione quando si vuole. Il successo dello scalo privato di Olbia, eletto miglior aviazione generale d'Europa, dipende anche dai servizi offerti sia ai vettori che ai passeggeri.
19: È evidentemente anche questo motivo di orgoglio per noi, e io dico sempre una cosa, no? Ma si fa pubblicità, la Sardegna è diventata molto attrattiva. Quando riusciamo a fare bella figura noi in aeroporto, quando accogliamo tutti questi passeggeri, clienti nostri, fa bella figura anche tutto il territorio.
18: Rispetto alla passata stagione, ad agosto si è cresciuti del 20%.
19: Siamo riusciti a superare quest'anno 250 movimenti in un giorno di aeroplani privati, 200 li abbiamo superati tantissime volte, ma nell'industria della gestione privata sono numeri che non fa quasi più nessuno in Europa. Noi sappiamo bene di doverli fare, perché è l'estate che ci garantisce poi quello che è il valore di tutto l'anno.
18: Velivoli sempre più grandi richiedono spazio e in futuro si renderà necessario l'ampliamento delle strutture.
19: Ed è la strada che ci permetterà di accogliere sempre più traffico, di fare numeri sempre più importanti che daranno respiro economico e sociale al territorio, danno posti di lavoro, aumentano la capacità di vivere meglio.
18: E funziona la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli, specie quando nei parcheggi si raggiunge il tutto esaurito.
20: Bella Verdona Gustu Cantadore. Ci Un ritorno là dove tutto era iniziato, nel settembre del 1976, per i tenores di Neoneri, l'abbraccio del paese natio nella parrocchiale di San Pietro, con la partecipazione di Daniele Cucchi, Orlando ed Eliseo Magia, la parte più intima e raccolta dei festeggiamenti al gruppo che 50 anni fa dal Barigado prese il volo per portare la sua arte nel mondo.
21: Oggi vediamo un concerto intimo con la nostra gente, abbiamo voluto fare questa cosa apposta proprio, quasi un torniamo da voi, nella maniera più intima, elementare.
20: Dei fondatori di allora, Tonino Cao è l'unico rimasto nella formazione oggi rinnovata, ma sempre fedele al suo percorso legato alla tradizione del canto a tenore, alla contaminazione, alla scrittura e all'impegno civile.
21: Domani, se il coro smette di cantare e se qualcuno vuole continuare, si trova un quintale di materiale prodotto.
20: 50 anni e non sentirli, verrebbe da dire. All'orizzonte ancora tanto lavoro da fare. Intanto il 30 settembre a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF. A dicembre, appuntamento al Quirinale.
21: Il 13 dicembre saremo al Quirinale e speriamo di incontrare anche il presidente Mattarella. Ci sarà una diretta radiofonica in tutta Europa. Insomma, una soddisfazione.
22: Luca Vitali lo aveva detto, la prima cosa che vorrei è che i miei giocatori imparassero a come affrontare i problemi che via via si presenteranno. Lo hanno accontentato, regalandogli a Milano una prestazione intensa di carattere e quindi la prima vittoria in carriera da head coach. 68-70, dopo aver subito un piccolo break iniziale, aver reagito portandosi sul più 13 e poi sul più 11, dopo essere stati raggiunti sul 68 pari a 26 secondi dalla fine con un canestro dell'Urania firmato da Alessandro Gentile. La nuova Sassari già calata nella parte, in una categoria dove serviranno solidità, adattamento e difese, ha giocato con lucidità l'ultima azione. L'avesse fatto la Dinamo dell'anno scorso, la stagione sarebbe finita diversamente. Invece l'ala estone Jonas Risma ha firmato il canestro della vittoria, subendo anche fallo e mandando sul ferro di proposito il tiro libero. I problemi da superare erano le tre assenze per infortunio in partenza e l'uscita dell'esterno Brandon Young per problemi fisici dopo pochi minuti ben giocati, e in gara il carico di falli dei lunghi Nobili e Nze, gli unici da rivedere. Sassari trascinato dal play Alessandro Grande, MVP 23 punti da Risma, oltre al canestro finale 13 punti e 10 rimbalzi, e dal capitano Brooks, altra classe, per lui 11 punti e 9 rimbalzi. Arriva l'errore e dunque si chiude.

0: Is sonus de sa terra nostra. Sa radiolina. Is sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.

0: portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Tazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeo, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La COP sei tu.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: Sfirs, o meglio, Società Finanziaria Regionale, il grande salvadanaio pubblico che negli ultimi decenni ha sostenuto e gestito a son di miliardi di lire, oggi milioni di euro, l'economia regionale. E ora debutta anche in agricoltura e nella zootecnia con una serie di iniziative a sostegno dell'equilibrio finanziario delle aziende. Lo ha annunciato nel corso del vertice con le associazioni di categoria l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus.
1: La presenza della Sfirs, la finanziaria della regione, segna un cambio di passo nel concepire le problematiche del mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.
0: Il fronte agricolo è uscito dall'incontro piuttosto soddisfatto, sapendo che in caso di crisi di liquidità la produzione sul campo sarà garantita e potrà contare nel sostegno della finanziaria regionale.
2: E siamo convinti che sia un intervento strutturale che porterà vantaggio a tutta la filiera.
3: Ci sono delle notizie positive da parte della Sfirs, che ha presentato dei pacchetti strutturali che serviranno da ora in poi alle cooperative e alle industrie.
4: È stato un buon incontro perché oggi si è discusso degli strumenti che la Regione insieme alla sua finanziaria Sfirs sta mettendo sul tavolo per affrontare la prossima campagna casearia.
5: Ah, soddisfatti sì, abbiamo visto con l'assessore i vari progetti che si stanno mettendo in campo con la Sfirs attraverso misure importanti non solo per il comparto ovicaprino ma anche per gli altri comparti, il vitivinicolo in testa.
0: Liquidità aziendale al sicuro, meno serena la situazione sulla dermatite bovina.
1: Non si può non essere insoddisfatti. La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, ma esistono le misure restrittive attorno a un animale che non esiste. Siamo nel campo della fantascienza.
6: Da questa mattina i distributori ENI sono stati presi d'assalto con lunghe file di auto per fare rifornimento grazie alla decisione della compagnia di mettere un tetto al prezzo del carburante con la benzina a non più di 1,99 euro e il gasolio a 2,19.
7: Ne approfittiamo, dato che hanno sceso 20 centesimi, ne approfittiamo un po'.
6: Il differenziale del prezzo vicino ai 20 centesimi al litro per il gasolio pesa soprattutto in Sardegna, dove i dati Mimit fotografano ancora prezzi molto più alti, ma l'effetto sulla media regionale almeno per ora è minimo. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori si parla di appena 0,3 centesimi in meno per la benzina e 0,2 decimi per il gasolio. E la Sardegna è ultima in Italia per la riduzione del diesel.
8: Esultiamo? Non molto, perché comunque come si fa a esultare con dei prezzi del genere? È come dire che un ladro viene a casa mia, apre la cassaforte, trova 1.000 euro, invece di prenderli tutti quanti ne prende soltanto 900.
6: E poi c'è l'altra faccia della medaglia. Chi paga realmente lo sconto? L'ANGAC, l'Associazione dei Gestori Autonomi, avverte che le briciole non bastano e chiede una soluzione strutturale, proponendo l'IVA sui carburanti dal 22 al 10%. Secondo l'associazione, ENI riconosce ai gestori 1.500 euro una tantum per le giacenze, una cifra che potrebbe non coprire le perdite sui carburanti già acquistati a prezzi più alti. Eppure il primo giorno il price cap un effetto lo ha già prodotto. ENI ha spostato gli automobilisti verso i propri impianti, IP ha reagito avviando il proprio intervento sui prezzi e la differenza mette ora pressione anche sugli altri marchi. È ancora presto per parlare di una discesa generalizzata del costo dei carburanti, ma la concorrenza si è rimessa in movimento.
9: Papagino arriverà presto, lo ha promesso. La piazza dedicata a sua figlia Giulia, vittima di femminicidio, non è solo un simbolo contro la violenza, ma un presidio di sicurezza e legalità e uno straordinario esempio di integrazione. La scuola di San Donato, gli abitanti del quartiere, festeggiano l'inaugurazione con una canzone in sassarese, imparata per l'occasione.
10: Anche in risposta, ai movimenti, ministeriali che pongono sempre l'accento sullo straniero, non straniero, ecco, nella nostra scuola siamo tutti sassaresi, ognuno con le sue diversità, ecco. questo arricchisce culturalmente la nostra scuola e i nostri bambini.
9: 60 bambini della scuola dell'infanzia, un'ottantina, quelli della scuola primaria, 150, frequentano la secondaria di primo grado, una roccaforte di legalità multietnica dove l'integrazione è pane quotidiano. In soli 2 mesi e non a caso hanno imparato lo Patiareddu di Santu Dunaddu. Giovannino Giordo, il più popolare degli autori folk sassaresi, osserva dall'assù e apprezza il lavoro compiuto.
11: Hanno risposto benissimo, non ci aspettavamo la velocità con cui hanno imparato comunque una canzone un po' difficile in un dialetto che comunque non è il loro, quindi bravissime.
9: Qui l'aiuto reciproco è di casa. Per il nuovo anno scolastico il materiale didattico e non solo è stato acquistato con l'aiuto delle comunità cinese e musulmana.
12: Ogni giorno la stessa storia. Chi deve passare per Piazza De Feno a Cagliari sa che nelle ore di punta il traffico può trasformarsi in un lungo serpentone di auto, camion e autobus che tiene conducenti e passeggeri a lungo sottoscacco. A rendere ancora più delicata una situazione già condizionata dai lavori della metro di superficie è il nuovo cantiere per la rete del gas, fermo da settimane dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Così la situazione resta sospesa.
13: Da dopo le ferie è peggiorato tutto, perché nel primo periodo sembrava che andasse tutto bene, si rimane bloccati nella rotatoria anche 5 minuti perché si congestiona tutto il traffico lì, soprattutto quando arrivano più pullman contemporaneamente. Paradossalmente poi è proprio questo punto, il punto critico, perché superato il primo tratto del cantiere la viabilità è snella.
12: I mezzi arrivano da via Roma, via Sonnino, viale Diaz, viale Regina Margherita e viale Colombo e confluiscono sulla rotatoria delimitata dai New Jersey. Il risultato sono code, rallentamenti e continui incroci tra i veicoli che congestionano anche le vie vicine.
13: Ben vengano i lavori, perché indubbiamente vanno fatti e sono sempre stato favorevole a questo, però bisognerebbe andare anche dalla parte dei residenti e di chi lavora.
14: È un ulteriore disagio, prolungano i tempi e prolunga di conseguenza il traffico e tutto il resto, quindi diciamo è disagio un po' per tutti.
15: Il professor Omar Chessa.
16: Il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese, Omar Chessa, docente di diritto costituzionale, ha battuto la terza votazione attraverso il ballottaggio Francesco Morandi, 364 voti per Chessa, 312 per Morandi. La seconda votazione aveva escluso dalla partita Sergio Zao, che a sua volta aveva raccolto 194 voti. Con la gran parte di questi, Chessa ha ribaltato la situazione che lo vedeva in svantaggio.
17: L'Ateneo di Sassari ha bisogno di riscoprire il fatto di essere una comunità. In questo Ateneo bisognerà lavorare per ricostituire un sentimento di appartenenza collettiva.
16: La lettura dei dati nell'Aula Magna, presente il solo vincitore, il passaggio di consegne ufficiali a dicembre, Chessa raccoglie l'eredità di Gavino Mariotti. Ci sarà un chiaro cambio di linea, ma assicurato Chessa, cercando l'unità dell'Ateneo.
17: È stata una bella campagna elettorale, molto intensa, molto combattuta, ci siamo divisi anche su temi che saranno cruciali per il futuro di questa università, però adesso è arrivato il momento di ritrovare l'unità.
18: I pochi fronzoli e la professionalità nei controlli fanno guadagnare del tempo, privilegi che permettono a chi utilizza i voli privati di prendere l'aereo e arrivare così a destinazione quando si vuole. Il successo dello scalo privato di Olbia, eletto miglior aviazione generale d'Europa, dipende anche dai servizi offerti sia ai vettori che ai passeggeri.
19: È evidentemente anche questo motivo di orgoglio per noi, e io dico sempre una cosa, no? Ma si fa pubblicità, la Sardegna è diventata molto attrattiva. Quando riusciamo a fare bella figura noi in aeroporto, quando accogliamo tutti questi passeggeri, clienti nostri, fa bella figura anche tutto il territorio.
18: Rispetto alla passata stagione, ad agosto si è cresciuti del 20%.
19: Siamo riusciti a superare quest'anno 250 movimenti in un giorno di aeroplani privati, 200 li abbiamo superati tantissime volte, ma nell'industria dell'aviazione privata sono numeri che non fa quasi più nessuno in Europa. Noi sappiamo bene di doverli fare, perché è l'estate che ci garantisce poi quello che è il valore di tutto l'anno.
18: Velivoli sempre più grandi richiedono spazio e in futuro si renderà necessario l'ampliamento delle strutture.
19: Ed è la strada che ci permetterà di accogliere sempre più traffico, di fare numeri sempre più importanti che daranno respiro economico e sociale al territorio, danno posti di lavoro, aumentano la capacità di vivere meglio.
18: E funziona la sinergia con Alghero, dove nei periodi di picco vengono dirottati i velivoli, specie quando nei parcheggi si raggiunge il tutto esaurito.
20: Un ritorno laddove tutto era iniziato nel settembre del 1976 per i tenores di Neoneri, l'abbraccio del paese natio nella parrocchiale di San Pietro, con la partecipazione di Daniele Cucchi, Orlando ed Eliseo Magia, la parte più intima e raccolta dei festeggiamenti al gruppo che 50 anni fa dal Barigado prese il volo per portare la sua arte nel mondo.
21: Oggi vediamo un concerto intimo con la nostra gente, abbiamo voluto fare questa cosa apposta proprio, quasi un torniamo da voi, nella maniera più intima, elementare.
20: Dei fondatori di allora, Tonino Cao è l'unico rimasto nella formazione oggi rinnovata, ma sempre fedele al suo percorso legato alla tradizione del canto a tenore, alla contaminazione, alla scrittura e all'impegno civile.
21: Domani, se il coro smette di cantare e se qualcuno vuole continuare, si trova un quintale di materiale prodotto.
20: 50 anni e non sentirli, verrebbe da dire. All'orizzonte ancora tanto lavoro da fare. Intanto il 30 settembre a Cagliari, Voci per la Pace, evento dell'UNICEF. A dicembre, appuntamento al Quirinale.
21: Il 13 dicembre saremo al Quirinale e speriamo di incontrare anche il presidente Mattarella. Ci sarà una diretta radiofonica in tutta Europa. Insomma, una soddisfazione.
22: Luca Vitali lo aveva detto, la prima cosa che vorrei è che i miei giocatori imparassero a come affrontare i problemi che via via si presenteranno. Lo hanno accontentato, regalandogli a Milano una prestazione intensa di carattere e quindi la prima vittoria in carriera da head coach. 68-70, dopo aver subito un piccolo break iniziale, aver reagito portandosi sul più 13 e poi sul più 11, dopo essere stati raggiunti sul 68 pari a 26 secondi dalla fine con un canestro dell'Urania firmato da Alessandro Gentile. La nuova Sassari già calata nella parte, in una categoria dove serviranno solidità, adattamento e difese, ha giocato con lucidità l'ultima azione. L'avesse fatto la Dinamo dell'anno scorso, la stagione sarebbe finita diversamente. Invece l'ala estone Jonas Risma ha firmato il canestro della vittoria, subendo anche fallo e mandando sul ferro di proposito il tiro libero. I problemi da superare erano le tre assenze per infortunio in partenza e l'uscita dell'esterno Brandon Young per problemi fisici dopo pochi minuti ben giocati, e in gara il carico di falli dei lunghi Nobili e Nze, gli unici da rivedere. Sassari trascinata dal play Alessandro Grande, MVP 23 punti da Risma, oltre al canestro finale 13 punti e 10 rimbalzi, e dal capitano Brooks, altra classe, per lui 11 punti e 9 rimbalzi. Arriva l'errore e dunque si chiude.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
11: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra, insieme a tantissime sorprese.
10: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
11: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
7: Pan. Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco di Chiara Poggi.
4: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
5: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
4: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
5: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
4: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in Angola con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno, ma buon martedì da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura dedicata agli stipendi. Cagliari al top nel mezzogiorno, ma l'inflazione li erode, il potere d'acquisto diminuisce. Nelle retrovie e le altre province sarde, la retribuzione media nell'isola è di 30.314 euro, aumentata del 18,6% dal 2015, ma nello stesso periodo si rileva un'inflazione del 23,3%. E poi la dermatite bovina. Siamo nel campo della fantascienza. L'assessore all'agricoltura Francesco Agus non cerca giri di parole al tavolo con le associazioni agricole dedicato alla dermatite bovina. I vitelli non possono essere venduti nella penisola per due focolai a Scalaprano e Samugheo sotto controllo. Una quarantena che ha pesantissime ricadute economiche per gli allevatori sardi. L'appello di tutti alla Commissione europea: la malattia va declassata. E poi la benzina, sardi a caccia di sconti, file ai distributori Eni a Cagliari, tarda l'adeguamento invece annunciato dai P, chi applica i tetti fa il pieno di auto, ma la rabbia degli automobilisti resta alta. L'Università di Sassari è il nuovo rettore, il docente di diritto costituzionale Omar Chessa, che con 364 voti ha avuto la meglio Francesco Morandi, ordinario di diritto del turismo e navigazione, che si è fermato a 312 voti. Adesso è il momento di ritrovare l'unità, le prime parole di Chessa. Due appuntamenti per oggi: alle 18 a San Manifattura a Cagliari riprendono i dialoghi nuragici con la conferenza di Anna De Palmas, la dimensione del sacro nella protostoria della Sardegna. Oristano alle 21.30 in località Siria, al Parco San Michele, è l'evento di chiusura del progetto Cantos in Sardegna, Cantannos di Grazia dell'Edda, promosso dall'Accademia delle Tradizioni Popolari, il coro femminile San Pittadera di Oristano. E poi il calcio, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemini, senza i nazionali, non c'era neanche il capitano Alessandro De Iolo, operato ieri a Nuoro dal professor Salvi per il centrocampista di San Gavino, l'intervento al ginocchio sinistro per risolvere la lesione al menisco laterale. Per lui un'assenza di un mese, definita l'amichevole. Del prossimo weekend il Cagliari giocherà sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano. È tutto, grazie per l'attenzione. Fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Massimiliano Reis, le news invece tornano fra un'ora.
8: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessì senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Inter. La Coop sei tu.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
16: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa. Diamo uno sguardo anche a unionesarda.it, il titolo di apertura: stipendi Cagliari al top nel mezzogiorno, ma l'inflazione li erode, il potere d'acquisto diminuisce nelle retrovie, le altre province sarde. Adesso andiamo a vedere l'Unione Sarda oggi in edicola. Il titolo di apertura: Garlasco, nascosero le prove, i PM di Pavia chiudono l'inchiesta, i RIS sapevano dell'innocenza di Stasi. È un altro fatto di cronaca, la morte di David Rossi a Siena, la perizia non fu suicidio, appeso fuori dalla finestra. Centropagina con fotografie, c'è lo sconto, file al distributore, file anche in Sardegna nei distributori a marchio Eni, da ieri benzina sotto i 2 euro, diesel a 2 euro. 190. La mossa della compagnia porterà a prezzi calmierati nella maggior parte delle pompe. Altre notizie sull'Unione Sarda: dermatite bovina, una beffa, la regione con le aziende e fantascienza. Siamo nel campo della fantascienza. Assessore all'agricoltura Francesco Agus non cerca giri di parole, al tavolo con le associazioni agricole dedicato alla dermatite bovina. I vitelli non possono essere venduti nella penisola per due focolai a Escalaplano e Samucheo. Ancora notizie da Masaina: sfuggi il concorso per Miss è una beffa, a Semidecimo Puzzu la droga nei pacchi, due persone arrestate. San Luri, e funti di seppelliti, la rabbia dei parenti. E in Ogliastra, Tortolì, turismo a gonfie vele, bene tutta l'Ogliastra. Segnalo anche l'articolo, il commento firmato dal direttore editoriale dell'Unione Sarda, Lorenzo Paolini: gli 80 anni di padre Morittu, padre Salvatore Morittu, religioso del fare, sempre al fianco degli ultimi, dei tossicodipendenti, delle persone che hanno bisogno di aiuto, oggi compie 80 anni e Lorenzo Paolini gli rende omaggio, lo saluta e gli augura buon compleanno. Articolo a pagina 13. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3 dedicate al caso Garlasco, in particolare a pagina 2 vi segnalo l'articolo firmato da Francesco Pinna, un pezzo della nuova inchiesta firmato dai carabinieri di Cagliari. Il colonnello Andrea Berti a Cagliari ha ristudiato la scena del crimine. E adesso ci fermiamo, c'è la musica prima di riprendere la rassegna stampa. Annalisa con Amica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
5: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, 3 giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni, la nostra rassegna stampa, l'Unione Sarda oggi in edicola, a pagina 4 e 5, il caro carburanti, la decisione di Eni, la misura di Eni di calmierare i prezzi, misura scattata ieri, il pieno costa un po' meno ma i prezzi restano assurdi, code ai distributori Eni, mentre IP ritarda l'aggiornamento dei listini in fila nelle stazioni di servizio, mettiamo 20 euro alla volta, di più non si può, la voce degli automobilisti, carburanti scattati i primi tagli, Assopetroli estendere gli sconti e l'assessore regionale della programmazione Meloni stanziati 60 milioni per affrontare i rincari. Pagina 7 dell'Unione Sarda, Omar Chessa è il nuovo rettore, il docente di diritto costituzionale guiderà l'Università di Sassari fino al 2032. Ballottaggio, Francesco Morandi si è fermato a 312 preferenze contro le 364 del vincitore, quindi Omar Chessa, nuovo rettore dell'Università di Sassari. Andiamo alla pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, pasticche come droga e allarme, tra Piazza del Carmine e Piazza Matteotti cresce la vendita illegale di farmaci. I medicinali sono assunti insieme ad alcol o altre sostanze come hashish e cocaina. E la parola all'esperto Mario Pistis, docente di farmacologia dell'Università di Cagliari. I pericoli dell'abuso danno dipendenza, si rischia l'overdose. L'articolo è firmato da Roberto Carta. A pagina degli spettacoli dell'Unione Sarda, andiamo a vedere che cosa propone. Innanzitutto un'intervista con Francesca Michielin, stasera in concerto a Decimo Mannu, Streghe di Sardegna, donne libere come me, queste le parole della cantautrice. Nella pagina della cultura dell'Unione Sarda una mostra viene segnalata sino al 9 ottobre al DART di Doglianova a cura di Casa Falconieri, la mostra con le opere di Mimmo Paladino, in questa officina di sonni perduti sveliamo l'enigma della materia, articolo firmato da Maria Dolores Picciau. Vedremo poi la pagina sportiva dell'Unione Sarda con Lele Casini, commenteremo insieme la vittoria dell'Italia e poi gli articoli che riguardano il Cagliari. Andiamo a vedere adesso le pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, a partire dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: Regeni condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Poi il caso Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. E poi Eni e IP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori, il governo sonda anche Kuwait. E un'altra notizia importante di ieri è la possibile svolta nella vicenda di Ustica, Parigi apre l'inchiesta, non verrà archiviata, Francia pronta a collaborare. Repubblica, il titolo di apertura: giustizia per Giulio a caratteri cubitali, la corte d'assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con al-Sisi. La strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione, così la prima pagina della Repubblica. Adesso un altro momento musicale, l'ultimo brano di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

La notte di Laura Pausini, adesso riprendiamo la nostra rassegna stampa, stiamo vedendo i quotidiani nazionali oggi in edicola, adesso Avvenire, il titolo di apertura dedicato alla visita di Leone XIV in Francia tra Parigi, Lourdes e Metz, il titolo è Le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra, non cristiana, a Metz. L'ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schumann e dei fondatori dell'idea di Europa. Un titolo anche sul Giulio Regeni, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio, dei 4007 egiziani solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore, ma ora l'Italia si muova. Nelle pagine interne di Avvenire anche una notizia che riguarda la Sardegna, RVM finanzia la festa, no, del parroco del Sulcis, la festa della Madonna del Pilar di San Ranieri a Villa Massargia si farà senza i soldi della fabbrica di armi. Il logo dell'azienda, inizialmente previsto tra gli sponsor, è stato rimosso dal manifesto. Adesso Il Sole 24 Ore, petrolio e tassi spaventano i mercati, questo è il titolo di apertura, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread tra Brent e WTI. Ancora il titolo sulla visita del Papa in Francia, il Papa all'Europa, cercare la pace, guardarsi dall'illusione del riarmo, il viaggio in Francia di Leone XIV. Libero, dedicato al caso Garlasco e agli sviluppi, porcata su Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali della bicicletta, ma lo nascosero, il titolo di

0: Titolo di apertura, Vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi. E poi il buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi che avrebbe compiuto 90 anni, le sue idee ancora attuali. I giornali sportivi, vediamo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport che riassume il senso della giornata sportiva di ieri. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi, venerdì in Francia. Adesso ci fermiamo, tra pochissimo di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it. Let's
8: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
9: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
10: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10:45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.

0: Porta, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
2: Caffè corretto.
3: Di nuovo insieme, prima di parlare delle ripercussioni che il caro carburante ha avuto sul mondo della pesca, c'è un brano che il nostro Fabio Leoni conosce bene, 70s Dreamers, Sarazza.

0: Razza e Tormento ci hanno dato un po' di ritmo con le loro note musicali. Adesso, come dicevamo, gli effetti del caracarburante sul mondo della pesca. Abbiamo visto la misura varata da Eni per calmierare i prezzi nei distributori di benzina, per appunto benzina e diesel. Collegato con noi è Renato Murgia, coordinatore regionale settore agroalimentare e pesca di Conf Cooperative. Buongiorno, ben trovato. Renato Murgia dovrebbe essere collegato con noi per parlare degli effetti del caro carburante sul mondo della pesca. La Conf Cooperative ha formulato anche delle proposte per attenuare l'emergenza che colpisce anche il mondo della pesca. Nei giorni scorsi è stata diffusa una nota stampa ha messo in evidenza la situazione di grave crisi del settore colpito appunto dai rincari del carburante. Un settore in difficoltà. Renato Murgia è collegato con noi.
1: Pronto?
0: Buongiorno, eccoci. Buongiorno Renato Murgia. Dicevamo degli effetti del caro carburante sul mondo della pesca. Voi avete in qualche modo lanciato un segnale d'allarme.
1: Sì, assolutamente. In questo momento è una crisi enfatica per la pesca, tanto che venerdì saremo a Roma, riuniamo proprio gli stati generali anche delle altre marinerie, incontreremo anche il sottosegretario, perché dopo il riposo biologico le barche grosse non potranno riprendere con il costo del gasolio così alto. La cosa che sconcerta è che in Sardegna abbiamo un prezzo di riferimento ancora più alto rispetto alle altre regioni d'Italia, nonostante abbiamo una raffineria che è Saras a 20 minuti, e questo insomma è veramente sconcertante. Oltretutto la peculiarità è che qui non abbiamo concorrenza, perché abbiamo un solo distributore per porto, quindi io faccio sempre l'esempio di andare

0: occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Caffè Corretto.
2: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni, adesso Luciana Onnis della Fondazione Faustino Onnis ci deve raccontare la ricchezza del Festival Letterario Anderas che avrà inizio il prossimo 8 ottobre, dall'8 ottobre al 15 novembre, un festival ricchissimo, tantissimi appuntamenti, incontri, concerti, mostre. Buongiorno Luciana, ben trovata, per te un ritorno a Radiolinea, Caffè Corretto, sei stata ospite anche della Strambata. Ci devi raccontare appunto di questo festival, il titolo, partiamo dal titolo, Di Sacro e di Lavoro.
3: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci seguono, grazie per questa ospitalità, ormai sta diventando una tradizione presentare Anderas qui a Radiolina. Ecco, molto piacere, sì, ti dico che questa è la seconda tranche, diciamo, del nostro festival che completa l'annualità 2026. È un progetto biennale che ha come sottotitolo appunto Il Sacro e il Lavoro, che sono due tematiche, l'avevamo già detto, che in qualche modo riempiono la nostra vita, la nostra quotidianità, e sono due dimensioni che noi indaghiamo nel nostro festival attraverso la letteratura, attraverso la musica, attraverso l'arte. Questo Festival Anderas autunnale è un programma pensato con amore.
2: È un festival itinerante.
3: È un festival itinerante
2: attraverso diversi comuni.
3: Esatto, pensato con amore dai nostri direttori artistici Anna Cristina Serra e Duilio Caoci, che hanno davvero confezionato una proposta culturale di grande interesse e di grande qualità per la varietà degli appuntamenti. Perché non ci sono solamente la presentazione di novità editoriali, ma tornano i laboratori scolastici che noi facciamo in tutte le scuole di ordine grado, quindi per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni, gli allievi della scuola primaria e secondaria, per gli studenti del liceo scientifico Pitagora di Selargius e poi anche per gli studenti universitari. E poi è un festival che ricomprende due momenti poetici di altissimo valore, perché abbiamo forse le poetesse più grandi attualmente viventi in Italia, che sono Rosaria Lo Russo e Patrizia Valduga, che appunto porteranno con un loro reading la poesia nel Festival Anderas. E poi oltre a questo abbiamo anche due momenti che valorizzano la poetica cantautoriale. Infatti quest'anno noi dedichiamo, come d'altronde nelle altre edizioni, due appuntamenti a due cantautori che hanno fatto la storia della canzone, che hanno lasciato un segno indelebile. Il primo è Rino Gaetano, ci verrà raccontato da Matteo Sau, Giacomo Casti e Alessia Farci, e poi faremo un omaggio a Francesco Guccini, del quale metteremo in rilievo non soltanto l'uomo ma anche lo scrittore, oltre che il musicista e il poeta. Lo faremo con due suoi amici, che sono il poeta Alberto Bertoni e Irene Palladini, e con Laura Medda, che ci spiegherà i testi delle canzoni più iconiche.
2: Ecco, Luciana, adesso facciamo c'è la musica, poi riprenderemo,
3: sì, va bene.
2: Parleremo ancora di questo, del programma del Festival Anderas, un festival ricco di contenuti e di proposte. Adesso c'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Caffè Corretto, di nuovo insieme in studio Massimiliano Rais con in regia Fabio Leoni. Stiamo parlando con Luciana Onnis dei contenuti delle proposte del Festival Anderas, giunto alla quinta edizione, partirà l'8 ottobre per arrivare al 15 novembre a Selargius, Cagliari, San Gavino e Quartu. Tanti appuntamenti importanti, però un incontro è particolarmente atteso, quello del 14 ottobre alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali Aula B a Cagliari, l'incontro Venti di Pace, l'incontro tra un israeliano e un palestinese, Bassam Aramin Rami Elanan. È un incontro molto importante nel segno della pace in un momento in cui il mondo è attraversato da venti di guerra.
1: Esatto, dici bene, questo è un evento molto importante per noi. Noi siamo molto orgogliosi di essere in questo partenariato, di essere diciamo coorganizzatori di questo tour dei due padri, che è una missione di pace, venti di pace, perché questo tour e questi due padri arrivano da Tel Aviv per approdare in Piemonte, poi da noi in Sardegna, in due date, una a Cagliari e una a Villa Cidro, per parlare della loro esperienza. Entrambi i padri hanno perso le proprie figlie nel conflitto ben noto, e anziché farsi corrompere facilmente dall'odio, hanno deciso di utilizzare questa loro esperienza tragica per dare un messaggio di pace, per di riconciliazione,
0: per costruire qualcosa,
1: per costruire ponti di pace, appunto. E questa loro storia viene raccontata in un libro che verrà presentato proprio il 14 ottobre, il libro che si chiama Mio padre tuo padre, scritto da Carola Benedetto e Luciana Cilento, che è un pretesto per raccontare appunto questa storia, la storia di questi due padri che tra l'altro attraverso questo tour sono candidati al Nobel per la pace. Quindi questo tour serve anche per promuovere la loro candidatura al Nobel per la pace. Voglio ricordare che questo evento è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'Associazione Genti a Rubia e dal Comune di Quartu, dall'Università degli Studi di Cagliari, dalla Fondazione Faustino Onnis e dall'Associazione Il Crogiuolo. E quindi un partenariato che si è unito per appunto promuovere questo importante appuntamento, che è dedicato fondamentalmente agli studenti. È importante il messaggio che viene veicolato, e quindi io spero che sia partecipato da tutti.
0: Ecco, poi una mostra che è il caso di segnalare.
1: Esatto.
0: Che rientra nel programma di Anderas in questa edizione del Festival Anderas.
1: Esatto, come ti dicevo, noi abbiamo scelto di dedicare questo festival al sacro e al lavoro, e allora per celebrare la sacralità del lavoro abbiamo deciso di dedicare una mostra fotografica artistica curata da Sabina Murru, cioè realizzata da Sabina Murru e curata da Giacomo Pisano, che è dedicata a 10 donne che a Selargius, attraverso il loro lavoro, la loro creatività, producono e portano avanti tutta una serie di tradizioni che caratterizzano il tessuto produttivo selargino, quindi la tradizione della panificazione piuttosto che di quella dolciaria, o la tradizione della ceramica, o anche quella dei scarnazzeras, che a Selargius appunto era una categoria come dire ben nota. E facciamo questa mostra in Casa Cara a Selargius, che tu conosci bene.
0: Sì, è una casa, è una delle tappe anche,
1: esatto,
0: degli appuntamenti della vigilia, esatto, dell'antico sposalizio selargino.
1: Esatto, è una casa storica padronale che è testimone di molta ovviamente tradizione, quindi non poteva che essere meglio rappresentata che lì, insomma.
0: Io ti ringrazio Luciana, purtroppo è finito il tempo a disposizione. Giusto per chiudere, volevo ricordare un altro appuntamento a Castelar, giusto l'8 ottobre, quindi il primo giorno del festival, la presentazione del libro Contos, racconti di Paolo Pillonca, presentato da Anna Cristina Serra. Paolo Pillonca, che è stato un punto di riferimento della cultura sarda nelle sue molteplici...
1: È nostro presidente.
0: È presidente anche, punto di riferimento della cultura sarda in tutte le sue molteplici espressioni. Grazie, torneremo a parlare del Festival Anderas con Luciana Onis, che ringrazio davvero. Complimenti anche per questo...
1: Grazie a te, Massimiliano.
0: Questo spirito,
1: e a Radiolina.
0: Questa capacità organizzativa e per la qualità anche dei contenuti del Festival Anderas. Ci fermiamo, ci sono le news di Radiolina, poi di nuovo insieme e ci sarà con noi Lele Casini per parlare dei fatti sportivi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
7: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
6: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
7: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
6: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
7: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno dalle Casine, dalla redazione, da unionesarda.it. Parliamo di carburanti, la benzina, Sardi a caccia di sconti, file ai distributori Eni a Cagliari, tarda l'adeguamento annunciato dai picchi, applichi e tetti, fa il pieno di auto, ma la rabbia degli automobilisti resta alta. E scendono sensibilmente i prezzi medi di carburanti nell'isola grazie agli sconti detti prima. Secondo i dati diffusi questa mattina dal Ministero in Sardegna, il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,355 euro al litro, 41 millesimi meno rispetto a ieri. Diminuisce anche il prezzo medio della benzina, che è arrivato a 2,134 euro al litro, 31 centesimi in meno. Stabile GPL servito. E poi la dermatite bovina, siamo nel campo della fantascienza, così l'assessore all'agricoltura Francesco Agus non cerca giri di parole al tavolo con le associazioni agricole dedicato alla dermatite bovina. I vitelli non possono essere venduti nella penisola per due focolai a Scalaplano e Samugheo sotto controllo, una quarantena che ha pesantissime ricadute economiche per gli allevatori sardi. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Macomer, due roghi sono divampati in due capannoni di rimessaggio del fieno a Macomer in località Sant'Antonio e nelle campagne di Sindia. In supporto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. L'Università di Sassari ha nuovo rettore, il docente di diritto costituzionale Omar Kess, che con 364 voti ha avuto la meglio di Francesco Morandi, ordinario di diritto del turismo e navigazione, che si è fermato a 312 voti. Adesso è il momento di ritrovare l'unità, le prime parole di Kess. Questa sera a San Manifattura a Cagliari alle 18 riprendono i dialoghi nuragici con la conferenza di Anna De Palmas, la dimensione del sacro nella protostoria della Sardegna. E chiudiamo col calcio, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemini, senza i nazionali, non ci sarà neanche il capitano Alessandro De Iola, operato ieri a Nuoro da professor Salvi. Per il centrocampista di San Gavino l'intervento al ginocchio sinistro per risolvere la lesione al menisco laterale, per lui un'assenza di un mese. Definita amichevole il prossimo weekend, il Cagliari giocherà sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
12: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
13: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
14: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
13: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
15: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Oh no, stanno tornando le zanzare.
18: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
19: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
18: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
19: 070 22 240.
20: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
21: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto.
1: E ora i fatti sportivi che commentiamo con il nostro Lele Casini.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Buongiorno Lele. Dobbiamo partire necessariamente dall'Italia. Ieri un altro volto ha mostrato rispetto alla prima partita con il Belgio, un successo netto. 4-1.
2: Sì, un po' inaspettato, poi alla fine giusto, perché l'Italia ha vinto 4-1 in Turchia. Non era una cosa semplice, come dicevamo ieri. Alla fine però la squadra di Mancini ha avuto la meglio della squadra di Montella. Dicevamo che la Turchia dopo il mondiale non navigava in acque calme. Ieri si è visto. L'Italia con questo risultato si tira via dall'ultimo posto in classifica in suo girone. Ricordiamo, l'ultima retrocede nella Pool B, una sorta di serie B delle nazionali, mentre si rilancia e va a pareggiare il punteggio del Belgio, anche se il Belgio ha vinto lo scontro diretto, ma il Belgio ha perso contro la Francia, e quindi l'Italia, magari vincendo contro la Francia la prossima, potrà anche cercare di raggiungere la qualificazione. Ricordiamo, sono 6 partite, si giocheranno 4 adesso in questa pausa per la nazionale e altre 2 a novembre, e quindi
1: una lunghissima pausa. Venendo poi parlando delle vicende un po' che riguardano il Cagliari, oggi l'Unione dedica spazio a Winks, all'inglese, sì, insomma, che si è inserito molto bene nella squadra.
2: L'inizio non è sembrato ordinato, ma che non facesse niente di particolare o più di quello che, e invece poi nelle ultime partite ha fatto capire il livello del giocatore, che è assolutamente un giocatore molto importante. E anche qui alla fine l'ha tanto voluto Fabio Pisacane, ha avuto ragione. È un giocatore che detta i tempi, che ha fatto soprattutto le ultime 2 partite in cui ha recuperato veramente tanti palloni, è stato decisivo, e quindi buono per il Cagliari.
1: Ecco, Riccardo Spignesi nell'articolo a pagina 43 dell'Unione Sarda fornisce anche dei dati su quello che ha fatto sino a questo momento.
2: Non a caso viene chiamato Wikipedia, Riccardo Spignesi.
1: Sono poco più di 300 i palloni giocati, insomma ci sono, è un articolo da leggere. L'inglese ha già conquistato i tifosi per il suo rapido inserimento negli schemi di Pisacane. E poi c'è purtroppo la nota meno lieta, l'infortunio.
2: Sì, abbiamo saputo ieri dell'operazione di Alessandro De Iola, aveva una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro, e alla fine era fondamentale l'intervento, e quindi a Nuoro il professor Salvi l'ha operato. Non è come un'operazione al ginocchio normale, dei legamenti, è un menisco, una meniscectomia. E quindi starà fuori almeno un mese, sperando che chiaramente la riabilitazione sia veloce e anche chiaramente corretta.
1: Tra l'altro De Iola è un po' tutto a fare, fa il difensore, sì, il centrocampista, quindi potrebbe essere...
2: Cagliari aveva trovato un bel centrale difensivo, diciamo così, oltre Mina, oltretutto Rodriguez tornerà degli impegni con la nazionale tardissimo, quindi c'era anche in ballo la possibilità di vedere De Iola e Mina insieme. A questo punto De Iola non ci sarà, e quindi Pisacane dovrà trovare un altro giocatore.
1: Bene, grazie Lele, a domani. Adesso Miley Cyrus, Bass Persuade.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Oh picciocco, su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
5: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi

0: Eccoci di nuovo insieme con Caffè Corretto, dopo le note di sombre, le notizie che troviamo su unionesarda.it. Mi ha raggiunto Chicco Fresu, il collega della redazione di unionesarda.it. Buongiorno Chicco, l'apertura è dedicata alla questione del rincaro dei carburanti. Quali effetti ha prodotto la decisione, la misura di Eni di calmierare i prezzi?
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi ci sono tanti dati sull'home page del sito dell'Unione Sarda e ci sono numeri che riguardano le nostre tasche. Ovviamente il massimo risalto viene dato ai prezzi dei carburanti e cerchiamo di capire quanto abbia impattato il price cap imposto da Eni sul prezzo medio del carburante e soprattutto ovviamente il focus lo dedichiamo alla Sardegna. È chiaro, se io vado a fare gasolio in un distributore Eni Live, vado a pagare un litro 2,19 euro e benzina invece 1,99 euro. Ma in Sardegna ci sono solamente 136 distributori dell'Eni, quindi

0: C'erano le file nei distributori e nei distributori ENI, perché ovvio io vado a mettere gasolio o benzina laddove mi costa meno, però questo sistema sta creando problemi, tant'è che Assopetroli chiede un intervento a monte sui prezzi all'ingrosso in modo che non ci siano degli squilibri.
1: Dagli operatori indipendenti, operatori più piccoli.
0: Però tutto questo certifica, l'abbiamo detto ieri, lo ribadiamo oggi, che qualche intervento si può fare, che negli ultimi mesi diciamo ci sia stata una bolla, chiamiamola speculativa, senza avere paura di essere tacciati di minacciati di querela, perché qualcuno ci ha speculato se si possono abbassare i prezzi di 20 centesimi così de botto, vuol dire che si poteva fare. Ancora dati anche nella seconda notizia in ordine nella nostra gerarchia, riguarda gli stipendi quanto guadagnano i lavoratori in Italia. A Cagliari siamo al top nel mezzogiorno, ma c'è da dire un'altra cosa. La Sardegna è fra le ultime regioni, le altre province sarde sono ai minimi nella classifica nazionale, Sassari e

0: Grazie a tutti voi che avete seguito il programma e restate sintonizzati su Radiolina.
1: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto. Let's
8: go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
9: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.
1: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Prendi Unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Oi, stai andando a fare la spesa?
5: Sì, faccio un salto da Conad.
4: Quindi vai dai sardi?
5: No, da Conad.
4: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. È 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
5: Si scrive Conad, si legge sardi.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie lungo le coste meridionali. Temperature massime che toccheranno anche i 30 gradi con clima praticamente estivo ma a tratti ventoso. Venti infatti che soffieranno sostenuti e con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
5: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
4: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
5: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
4: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
5: Il calcio è tutta un'altra Italia a Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti: Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Allora, ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casini al microfono. Iniziamo con i carburanti e la benzina, con i sardi a caccia di sconti, file e distributorini a Cagliari. Anche Kuwait ha annunciato un tetto massimo ai prezzi di diesel e benzina, ma partirà dal 1 ottobre e durerà un mese. Tarda invece l'adeguamento annunciato dai P, chi applica i tetti fa il pieno di auto, ma la rabbia degli automobilisti resta alta. Scendono sensibilmente i prezzi medi dei carburanti nell'isola grazie agli sconti detti prima. Secondo i dati diffusi questa mattina al Ministero, in Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,355 euro al litro, 41 millesimi meno rispetto a ieri. Diminuisce anche il prezzo medio della benzina, che è arrivato a 2,134 euro al litro, 31 centesimi in meno. Stabile il GPL servito. E poi la cronaca: ha accusato di tentato omicidio l'uomo che domenica notte, a seguito di una lite, è scoppiato in un bar della Pietraia d'Alghero, aggredito e ferito un 42enne con un paio di forbici. La vittima è attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale civile di Alghero con gravi ferite all'addome. L'aggressore è stato fermato dagli agenti del commissariato della cittadina catalana. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Macomer. Due roghi sono divampati in due capannoni di rimessaggio del fieno in località Sant'Antonio, nelle campagne di Sindia. In supporto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. E poi la musica con Francesca Michilin, che questa sera sarà all'Arena Santa Greca Decimo Mannu, tappa del suo tour Strega Comanda. La cantante si è raccontata nelle pagine dell'Unione Sarda, descrivendo la Sardegna come un posto con un'energia particolare, difficile da spiegare, con natura, tradizioni e storie antichissime, con un senso di magia e mistero molto vicino al disco. E poi il calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Assemini, senza i nazionali. Non ci sarà neanche il capitano Alessandro De Iola, operato ieri a Nuoro dal professor Salvi. Per il centrocampista di San Gavino, l'intervento al ginocchio sinistro per risolvere la lesione al menisco laterale. Per lui un'assenza di un mese. Definita intanto l'amichevole del prossimo weekend, il Cagliari giocherà sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina. I
11: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
15: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
16: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Marina Story.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
10: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
9: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
10: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.

0: farlo forte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info visita il sito www.cascafestival.it.
1: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
2: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: pecoria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Torio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza, le operazioni di volo all'aeroporto Fontanarossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
1: Dopo NAP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
0: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
2: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare, si può perdere una volta e vincere l'altra, questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Lele Casini dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Parliamo di caro carburanti, scendono sensibilmente i prezzi medi dei carburanti nell'isola grazie agli sconti, se avete sentito anche nelle news nazionali. Secondo i dati diffusi questa

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità.
5: Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
6: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
7: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
3: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
4: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.

0: dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
0: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: stato un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie lungo le coste meridionali. Temperature massime che toccheranno anche i 30 gradi con clima praticamente estivo ma a tratti ventoso. Venti infatti che soffieranno sostenuti e con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10:45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
5: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
5: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
4: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
5: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
6: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
10: Radiolina,
3: Radio Notizie.
10: Ben ritrovati dalla redazione, dall'Ele Casini al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Ma apriamo su unionesarda.it con i carburanti. Anche la Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio, partirà dal 1 ottobre, durerà 30 giorni, si aggiunge a Eni e IP, costi calmierati nel 50% dei distributori italiani. Il colosso kuwaitiano tuttavia non ha quantificato il price cap. E poi i prezzi medi dei carburanti nell'isola, che sono scesi sensibilmente rispetto alla giornata di ieri grazie proprio agli sconti di cui precedentemente. Secondo i dati diffusi questa mattina al Ministero, in Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,355 euro al litro, 41 millesimi in meno rispetto a ieri. Diminuisce anche il prezzo medio della benzina di 31 centesimi, ora è a 2,134 euro al litro. È accusato di tentato omicidio l'uomo che domenica notte, a seguito di una lite scoppiata in un bar della Pietraia ad Alghero, ha aggredito e ferito un 42enne con un paio di forbici. La vittima è attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale civile di Alghero con gravi ferite all'addome. L'aggressore è stato fermato dagli agenti del commissariato della cittadina catalana. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Macomer, due roghi sono divampati in due capannoni di rimessaggio del Fieno, località Sant'Antonio, nelle campagne di Sindia. In supporto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro. La musica con Francesca Michielin, che questa sera sarà all'Arena Santa Greca Decimo Manno, tappa del suo tour Strega Comanda. La cantante si è anche raccontata nelle pagine dell'Unione Sarda, descrivendo la Sardegna come un posto con un'energia particolare, difficile da spiegare. Natura, tradizioni e storie antichissime, con un senso di magia e mistero, molto vicino alla disco. E questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari da Semini, senza i nazionali, non ci sarà neanche il capitano Alessandro De Iola, che ieri è stato operato a Nuoro al ginocchio, ginocchio sinistro, per risolvere la lesione al menisco laterale. Per lui un'assenza di un mese è definita anche l'amichevole del prossimo weekend. Il Cagliari giocherà sabato a Madrid contro il Rayo Vallecano. Poi i motori, inizieranno giovedì le iscrizioni alla 23ª edizione del Rally dei Nuraghi del Vermentino, valido come quinto round del campionato italiano Rally Terra, e abbinato all'8ª edizione del Rally Vermentino Storico, valido per il campionato italiano Rally Terra Storico. Il rally sarà in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Tra le novità, il ritorno della speciale di Monte Olia. Chiusura, un appuntamento su Radiolina e Videolina questa sera alle 18.30, la puntata di Giovani di Categoria con ospiti dirigenti atleti della Rarinantes Cagliari. È tutto per adesso, a più tardi.
11: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
12: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
11: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
12: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
13: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!

0: euro, appunto quello che è il fenomeno dello spreco alimentare. In questa giornata c'è stata l'inaugurazione di un'iniziativa proprio per contrastare lo spreco, un'iniziativa concreta, ma ne parliamo subito con Alberto Tamponi, il direttore generale del Banco Alimentare della Sardegna. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Cosa avete presentato oggi? Una nuova rete di solidarietà frutto di una collaborazione, ma ci spieghi insomma prima di tutto qual è l'obiettivo e il valore del progetto e in che cosa consiste soprattutto.
1: Perfetto, grazie mille prima di tutto per l'invito. Allora, oggi, proprio in occasione di questa giornata comunque importante, abbiamo inaugurato un nuovo punto al mercato ortofrutticolo di Sesto, in cui abbiamo aperto un box appunto del Banco Alimentare per poter recuperare le eccedenze alimentari di frutta e verdure nel mercato appunto agroalimentare, che è il più grande in Sardegna. Per fare un po' di, dire un po' di numeri, che sì, per noi comunque danno l'idea dell'impatto. Nel 2025, noi abbiamo iniziato dal 2025, da febbraio, a raccogliere dai venditori. Abbiamo raccolto circa 85.000 kg di ortofrutta, ancora buona, che però non era più commercializzabile. Solo nel 2025. Ad oggi, a settembre 2026, abbiamo già raccolto più di 90.000 kg di ortofrutta solo dal mercato ortofrutticolo. Questo grazie anche a nuove collaborazioni delle nostre con associazioni su tutto il territorio sardo. Riusciamo a distribuire questi prodotti in tutta la Sardegna a oltre 30.000 persone in stato di indigenza, grazie a una rete di 135 associazioni appunto di volontariato che collaborano ogni giorno con noi e che sono insomma veramente il braccio che porta il cibo a chi ne ha più bisogno.
0: Ecco, quindi in sostanza voi gestirete quelli che il cibo appunto che rischia appunto di andare sprecato e finirà nei box, in quel box appunto che lo raccoglierà, e poi sarete voi ovviamente a distribuirlo.
1: Esatto, diciamo che visto la grande quantità di prodotti che vengono trattati appunto al mercato e che non possono più essere diciamo venduti ma sono ancora buoni, abbiamo deciso di aprire quel punto in cui gli altri box del mercato sanno appunto della nostra presenza, con un nostro operatore che ormai è lì da un annetto, che però non stava stabilmente, andava ogni
0: giorno. Quindi ci sarà proprio un vostro operatore in loco.
1: Esatto, c'è un nostro operatore in loco, il box è dotato di due celle frigo, perché conserverà i prodotti nelle celle frigo, lì naturalmente selezionerà, perché magari non tutto potrà essere distribuito, quindi ci sarà una prima selezione, dopodiché verrà contattata o l'associazione ad andare direttamente a ritirare, oppure chiamerà i nostri autisti che con i nostri mezzi andranno a ritirare al mercato e o lo portano al mercato nel nostro magazzino a Selagius per consegnarlo alle strutture, oppure i nostri autisti consegnano direttamente alle associazioni che decidono di ricevere la frutta e la verdura.
0: E chi avesse necessità sono coloro che comunque fanno già parte della vostra rete, quindi voi avete coscienza delle persone che hanno bisogno di questo aiuto.
1: Assolutamente. Poi volevo dire questo, diciamo che la quantità di prodotti che stiamo recuperando è sempre maggiore, perché come avete anche detto in apertura, il cibo che viene sprecato purtroppo è tantissimo, viene prodotto più cibo di quello che si riesce a consumare, e quello che viene buttato sarebbe sufficiente a sfamare la popolazione mondiale. Questi sono i dati appunto di diversi studi che vengono fatti. Quello che succede è che spesso noi raccogliamo anche più di quello che riusciamo a distribuire. Proprio per questo ultimamente abbiamo anche cercato di allargare la nostra rete di solidarietà, diciamo, facendo nuove collaborazioni con le carità diocesane, con la Croce Rossa, cercando di aumentare anche quello che è la distribuzione con le associazioni di volontariato che già collaborano con

0: noi, che per noi sono importantissime, e che approfitto appunto l'occasione per ringraziare, perché comunque l'ortofrutta è un certo tipo di prodotto che ha una certa urgenza, perché non può essere conservata.
1: Si deteriora, ha una certa urgenza, esatto. Però ha anche delle caratteristiche alimentari che sono fondamentali. Grazie infinite Alberto Tamponi, direttore generale del Banco Alimentare della Sardegna.

0: Grazie infinite a Lorenzo Paolini, ti lasciamo direttore editoriale, tra le altre cose anche dell'Unione Sarda, ti lasciamo al tuo lavoro e ovviamente domani l'inserto, ricordiamo l'inserto salute con l'Unione Sarda in edicola e anche sui nostri smartphone. Ora una pausa, torniamo fra poco.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie lungo le coste meridionali. Temperature massime che toccheranno anche i 30 gradi con clima praticamente estivo ma a tratti ventoso. Venti infatti che soffieranno sostenuti e con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ancora insieme in diretta per la strambata, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdese. Noi ci colleghiamo subito con Mauro Usai, sindaco di Iglesias. Sindaco, buongiorno, perché si trova a Roma, è una giornata molto molto importante perché Iglesias era fra le città insieme a Nuoro candidate alla capitale della cultura nazionale. Però qual è la situazione, sindaco? Ci aggiorni subito, perché poi ovviamente tutta la Sardegna fa il tifo per voi.
1: Grazie. Intanto scusatemi se parlerò un po' a voce bassa, spero che mi sentiate, ma sono proprio fuori dall'aula dall'aula Spallolini dove si sta svolgendo l'audizione.
0: Grazie per aver ritagliato finalista. Questo spazio. Guardi, la ringraziamo. È troppo gentile.
1: Ci mancherebbe, doveroso. È stata una mattinata meravigliosa perché ci ha permesso di consegnare alla giuria le motivazioni per le quali noi siamo profondamente convinti che questo importante riconoscimento venga dato all'Iglesias. Innanzitutto per il lavoro straordinario che si è svolto negli ultimi 10 anni, sotto il profilo culturale a 360 gradi. La candidatura di Iglesias, capitale del libro italiana, è inserita all'interno di una cornice di valorizzazione culturale che ormai è, diciamo, l'elemento centrale dell'attività amministrativa degli ultimi anni.

0: parliamo della rivalorizzazione dei siti minerari, parliamo del cammino di Santa Barbara, parliamo di un investimento in cultura che arriva all'indomani della chiusura delle attività estrattive delle miniere, che è stato l'evento, diciamo, che ci ha consentito di ripensare anche il nostro tessuto economico partendo proprio dagli investimenti culturali. Si è visto, diciamo, il pezzo più visibile dei concerti, delle iniziative, ma in realtà c'è un lavoro molto più profondo fatto con le scuole, fatto con i giovani, che ormai da 10 anni sono protagonisti della Fiera del Libro di Iglesias, che sostanzialmente è l'evento principale della programmazione culturale, naturalmente nella cultura della lettura e del libro, che è diventato un evento molto identitario per la nostra città ed ha fidelizzato intere generazioni, bambini che 10 anni fa erano spettatori e spettatrici di queste importanti manifestazioni, oggi sono i volontari e le volontarie che accompagnano questi progetti, e questo è un risultato straordinario, credo, secondo me, il più importante che abbiamo raggiunto in questi anni, perché significa lasciare alle future generazioni una sensibilità e una percezione della realtà che attraverso la cultura sicuramente è molto più piena e molto più consapevole. Queste tra le tante motivazioni che abbiamo consegnato alla giuria, ma soprattutto il sentimento, diciamo, di gratitudine nei confronti di tutti i partner, dalla regione alle fondazioni, ma soprattutto ai comuni vicini. Ho ricevuto in questi minuti, in queste ore, dei messaggi dai sindaci, dagli amministratori vicini di sostegno, perché hanno seguito la diretta dell'audizione, quindi vuol dire che siamo tutti dentro un contesto di solidarietà che veramente ci fa sperare bene per il futuro e che finalmente ci consegna anche un'immagine del territorio coesa e unita, cosa che in Sardegna è molto difficile e anche nel Sulcis Iglesiente da questo punto di vista non è mai stato facile, ma la cultura riesce a fare tutto.
1: Che poi è interessante anche lo scambio con le altre città candidate.
0: Sì, assolutamente, proprio questo è il punto, nel senso che fare network, oltrepassare i confini geografici, eliminare gli steccati fisici, ma anche quelli, come dire, culturali, è la missione principale, ecco, della cultura, soprattutto dei libri. E del resto la metafora che abbiamo scelto per la presentazione è proprio Porto Flavia, un porto di collegamento fra il sottosuolo, quindi le attività estrattive, e il resto del mondo. Da Porto Flavia sono usciti migliaia di tonnellate di minerali che hanno approvvigionato i sistemi industriali di mezza Europa. Senza l'anello metallifero dell'Iglesiente sicuramente non ci sarebbe stata quella sviluppo tecnologico industriale di cui ha beneficiato tutto il continente, e con questa metafora facciamo lo stesso ragionamento sul libro, che oltrepassa gli steccati, oltrepassa e sorpassa i confini e ci riconnetta al Mediterraneo, perché proprio il titolo delle iniziative è appunto la cultura nel Mediterraneo, il libro nel Mediterraneo, ed è una metafora che si lega inevitabilmente alla nostra storia, alla nostra identità. E la solidarietà dei partner e degli amici sindaci e sindache vicine è sicuramente una cosa che ci fa ben sperare.
1: Sindaco, abbiamo pochi secondi per ricordare quando arriverà il responso.
0: Dovrebbe arrivare a ottobre, adesso chiedo al mio assessore che è vicino, così vi dico quando arriva il responso.
2: Hanno detto
0: entro il 30 ottobre ci devono far sapere la data ufficiale, quindi ti fate per lui.
1: Grazie, sarà fatto, grazie infinite, vi lasciamo ovviamente al vostro lavoro in commissione. Grazie a Marusai, sindaco di Iglesias. Ora ascoltiamo insieme un brano, C'è mica.

0: Ancora insieme la strambata, il nostro Giuseppe Valdes in regia. Abbiamo parlato poco fa con Lorenzo Paolini dell'Unione Sarda delle malattie sessualmente trasmissibili, e continuiamo a farlo perché abbiamo preannunciato la presenza di Francesca Cotogno, che è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sardegna. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno.
0: Eccola qua in ascolto. È previsto un calendario di due eventi molto preziosi, soprattutto per gli studenti, ma non solo. Accoglienza che cura, prevenzione che protegge. Perché? Perché in sostanza vi state occupando della prevenzione e della promozione della salute nell'ambito non solo, ma in questo caso, delle malattie sessualmente trasmittibili, quindi con lo sguardo rivolto soprattutto ai ragazzi e agli studenti. Ci saranno due giornate, la prima appunto rivolta ai ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e anche alla cittadinanza. Allora, ci spieghi in che cosa consistono queste giornate, poi ovviamente apriamo una riflessione anche su questo tema davvero sensibilissimo e molto delicato.
1: Sì, allora l'evento è un evento che si svolge in due giornate. La prima giornata, come mi ha già anticipato, sarà rivolta agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, principalmente quarte e quinte, ma abbiamo ricevuto anche richieste di partecipazioni di classi terze, quindi ci saranno probabilmente anche studenti di classi terze, e in più sarà aperto anche alla cittadinanza. Questo perché riteniamo, insomma, importante parlare di prevenzione e di cosa fare nel momento in cui la prevenzione non va a buon fine, quindi dare degli strumenti che siano anche pratici e utilizzabili nella vita di tutti i giorni, dare dei contatti. L'evento invece di venerdì sarà un evento di formazione continua ICM riservato agli iscritti del nostro ordine e si svolgerà appunto presso la sala consiliare del Comune di Cagliari, perché tutti questi due eventi sono patrocinati dalla Regione Sardegna, dalla città metropolitana, dal Comune di Cagliari e dalla FNOPPI, che è la Federazione Nazionale degli Organi delle Professioni Infermieristiche. Quindi ci tengo a ringraziare le istituzioni perché ci hanno dato veramente un grande sostegno anche per la tematica appunto trattata, ma soprattutto perché si mette in evidenza come la prevenzione sia proprio un momento e una responsabilità condivisa, quindi sia sanità, sia scuola, sia istituzioni, famiglie, associazioni. Speriamo appunto che siano degli eventi che possano lasciare qualcosa ai cittadini e agli studenti.
0: State in una certa maniera quasi misurando quello che cambia, la percezione appunto da parte dei ragazzi rispetto a queste patologie. Che cosa sta cambiando oggi? Perché appunto l'esigenza, che è comunque necessaria e nobile sempre, però di rivolgersi a loro, cioè quali sono le informazioni di cui i ragazzi non hanno assolutamente coscienza?
1: È sicuramente un argomento su cui c'è ancora tanto tabù, e soprattutto un argomento su cui l'informazione arriva principalmente da dei dispositivi elettronici dove non c'è un contatto, quindi internet fondamentalmente. Perciò quando c'è una problematica di salute o si ha comunque un dubbio legato alle malattie sessualmente trasmissibili, si ha quasi vergogna, quasi timore, non si hanno gli strumenti, non si hanno le risorse, non si hanno i contatti per gestire la cosa in maniera, cioè come se si avesse un banale mal di schiena, un banale mal di gola, uno sa cosa fare. Quando si parla di malattie sessualmente trasmissibili questo non si sa, non se ne parla abbastanza. Le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento, lo vedremo nel corso dei due eventi, sono in aumento sia tra la popolazione giovane ma anche tra la popolazione anziana, e da qui l'idea di aprire a tutti, dando sicuramente una porta d'accesso principale alle scuole e agli studenti, ma lasciando anche una finestra per tutti i cittadini.
0: Prima di salutarla, quali sono le malattie di cui state constatando l'aumento?
1: Sicuramente la sifilide e credo anche l'HIV, però questo lo spiegheranno bene i clinici.
0: Grazie infinite, sarà davvero un incontro prezioso. Ringraziamo per essere stata con noi Francesca Cotogno, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sono le 13:01. Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
5: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
6: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
5: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
6: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
5: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che torna a lavoro questo pomeriggio al Cry Sports Center dopo due giorni di riposo, ancora senza i sette nazionali. Intanto Alessandro De Iola è stato operato ieri a Nuoro per una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito, ma tra qualche giorno inizierà la riabilitazione. Nel mirino resta la sfida dell'11 ottobre contro la Juventus. E passiamo alla Serie C. La Torres riparte dal sesto posto dallo 0-0 contro il Vado, ma deve ancora fare i conti con gli infortuni. Francesco Nunziatini è stato operato al menisco e da oggi comincia il percorso riabilitativo. Per i rossoblù il prossimo appuntamento è domenica alle 14.30 sul campo del Campobasso, primo passaggio di un mese importante per consolidare la posizione in zona playoff. E c'è un sardo alla guida della Ternana. L'imprenditore selargino Roberto Felleca è diventato presidente del club umbro ripartito dalla Serie D. Felleca entra con una quota del 20% e porta con sé l'esperienza maturata alla guida di Como e Foggia, entrambe condotte tra i professionisti. L'obiettivo è riportare gradualmente anche la Ternana in Serie C, mantenendo sostenibili costi e investimenti. E passiamo alla promozione. Dopo tre giornate sono Arborea e Serargius a guidare a punteggio pieno il girone A di promozione. L'Arborea ha vinto 2-1 il big match contro la Ferrini Cagliari, mentre il Serargius ha superato con lo stesso risultato l'Arbus Guspini Costa Verde. Entrambe salgono a quota 9 davanti al Castiadas, terzo con 7 punti. E dal 7 all'11 ottobre il Poetto di Quarto Sant'Elena ospita il Sardinia Kiteboard Grand Slam, appuntamento internazionale valido per il ranking mondiale della Formula Kite. Per il nono anno consecutivo alcuni dei migliori specialisti tornano nel Golfo di Cagliari per sfidarsi nella spettacolare disciplina olimpica del foiling. L'evento è organizzato dalla Glassport con Kia Wind Club. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina questa sera a partire dalle 18.30, l'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.

0: raggiunto in studio, siamo ancora insieme. Veronica Fadda, la collega di Videolina, proprio oggi la stiamo sentendo in un servizio che ha realizzato nel mercato di Via Quirra per una carenza che sta mettendo a disagio tantissime persone, appunto, che frequentano il mercato, figure fragili anche prima di tutto. Veronica, raccontaci insomma che cosa hai visto e riscontrato questa mattina, perché sei stata lì proprio dalla mattina presto.
1: Sì, allora, ciao Mariangela, ovviamente un saluto anche a chi ci sta ascoltando e che ci tiene in qualche modo compagnia. Allora, stamattina sono stata in via Quirra al mercato rionale, proprio perché ogni tanto è bene, secondo me, fare un giro per i vari quartieri della città per capire che cosa va e che cosa non va. E proprio nel mercato di via Quirra, che è uno dei mercati storici più conosciuti, più famosi appunto del capoluogo, ci sono alcune cose che a sentir parlare gli operatori, ma soprattutto le persone che vanno lì ogni giorno a fare i propri acquisti, cose che appunto non vanno bene. Tra queste, in pole position, possiamo dire così, ci sono appunto le scale mobili. Delle scale mobili che purtroppo a oggi sono ferme, ci sono appunto, sono sbarrate, l'accesso è vietato proprio perché appunto non funzionano. Questo che cosa comporta? In un posto dove tutti stiamo bene e tutti possiamo fare le scale, beh, questo potrebbe essere un problema di secondaria importanza, perché vabbè, dai, faccio un po' di movimento, mi trascino un po' le buste della spesa e in qualche modo si fa. Però ecco, questo non può succedere, non succede quando ci troviamo ad avere a che fare con, lo dicevi Mariangela, persone più fragili. Possiamo parlare di anziani, possiamo parlare di persone con alcune disabilità motorie o persone che per mille motivi oggi magari non sono in grado di fare le scale, magari una storta, magari un infortunio sul lavoro. Ecco, è un qualcosa che può capitare a tutti. La scena che appunto abbiamo filmato e raccontato è appunto di queste signore, questi signori che si trascinano su queste scale con enorme difficoltà. Il loro appello è molto semplice: ridateci le nostre scale mobili.
0: Perché non funziona l'ascensore, non funzionano le scale mobili, quindi insomma sono delle carenze che stanno pesando davvero sulla quotidianità, tra l'altro, appunto, delle persone, degli anziani anche, non necessariamente persone che hanno delle patologie.
1: E poi c'è l'altra faccia della medaglia, perché un mercato esiste perché la gente va ad acquistare, ma c'è anche chi vende, e abbiamo parlato anche ovviamente con i commercianti che hanno raccontato comunque una realtà abbastanza difficile, soprattutto quelli che si trovano al piano rialzato, quelli che hanno più difficoltà ad accogliere appunto i clienti, e raccontano comunque degli incassi un po' più miseri. Le difficoltà ci sono, ovviamente l'inflazione, i prezzi che aumentano sono pane quotidiano per tutti. Se però a questo, loro dicono ovviamente ai nostri microfoni, se a questo si aggiunge anche la difficoltà proprio fisica di raggiungerci, ecco, questo è un cocktail velenoso che insomma bene non ci fa. E quindi questo lo raccontiamo appunto nel servizio con le immagini delle scale mobili. L'auspicio, Mariangela, è che queste scale possano presto tornare in funzione, così tutte quelle persone che sono rimaste al piano terra potranno anche insomma continuare a fare la loro spesa come hanno sempre fatto.
0: E assolutamente condividiamo questo auspicio. Grazie infinite a Veronica Fadda, ti lasciamo al tuo lavoro per il TG di Videolina. Ora ascoltiamo Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Forte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, 3 giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
7: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: La strambata.
9: La nostra strambata insieme, fra pochissimo la nostra finestra sull'attualità. Ora c'è Bruno Mars con On My Soul e poi andiamo ad ascoltare il caffè scorretto firmato da Celestino Tabasso. Si è rotto il freezer.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 settembre 2026. Si è rotto il freezer, a cura di Celestino Tabasso. È come se al ritorno dalle vacanze avessimo aperto il freezer per scoprire che si era guastato da un pezzo. E tutto quello che il ghiaccio aveva conservato a lungo, eccolo lì, semisbrinato e a mollo in un guazzetto inquietante. Ieri, in poche ore, sono tornati a Galla Garlasco, coi PM che accusano Sempio del delitto Poggi di 19 anni fa solennemente attribuito a Stasi, e Bergamini con un secondo indagato per una morte che nel 1989 passò da suicidio. Anche la tragedia di David Rossi nel 2013 fu archiviata come suicidio, e ieri i periti della commissione d'inchiesta l'hanno inquadrata come omicidio. E ieri 3007 egiziani sono stati condannati per il rapimento. Regeni e Parigi si è detta disposta a collaborare all'indagine sulla strage di Ustica, che nel 1980 fece 81 vittime. Ripetiamolo, 81 persone uccise. 46 anni fa, e da tre i parenti vogliono riscontro alle parole di Amato sul missile francese che colpì il DC-9 anziché Gheddafi. Si dirà che sono riaperture di indagini, non sentenze. Ed è giusto, che sono tutti casi molto diversi, ed è verissimo. E che tutto questo rivangare nuoce alla fiducia nella giustizia. E questo è falso, perché molto di quel ghiaccio era fatto a mano. La novità del 28 settembre 2026 è che nulla è per sempre, neanche in Italia. Forza e coraggio. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828.

0: insieme con la Strambata per parlare di un cartellone molto atteso, la stagione dell'orchestra da camera della Sardegna. Ne parliamo subito con il fondatore e direttore artistico e il direttore d'orchestra e violinista Simone Pittau. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Mariangela.
0: Segniamo sul calendario dal 1 al 4 ottobre, dove Simone?
1: Allora, saremo anche a voi la stagione concertistica dell'Orchestra della Camera della Sardegna, che è iniziata appunto già a maggio, proseguirà in questa fase a Gavoi per degli appuntamenti molto molto molto importanti. Quindi avremo degli ospiti internazionali che lavoreranno con degli artisti isolani, come il chitarrista giapponese Wasaki Iwara, che eseguirà un concerto con Marco Meloni, storico chitarrista di San Gavino. Ma grande attenzione anche rivolta ai giovani delle scuole, infatti oltre agli eventi serali gli artisti potranno realizzare dei progetti formativi, lezioni concerto così chiamate, con l'istituto comprensivo. Poi ci sarà il trio Sceliak che arriva dal nord Italia, vincitore del premio internazionale di musica da camera Gian Grandi, Eggman. E poi ci sarà il 3 ottobre Vincenzo Bolognese, che è spalla del Teatro dell'Opera di Roma, che eseguirà i 24 capricci di Paganini per violino solo. Perché mi vorrei soffermare su Vincenzo? Il programma di Gavoi è dedicato al grande contrabbassista gavoese Franco Sale, che è stato contrabbassista nel Teatro dell'Opera di Roma, quindi un musicista pazzesco che non si è mai dimenticato delle sue origini, appunto. Quindi è uno che ha partecipato nel progetto con i tre tenori, il primo, il CD, in tutto il mondo, insomma. E questi quattro giorni di concerti dell'Orchestra della Camera Sardegna sono proprio dedicati in memoria di Franco Sale. Si chiuderà appunto la domenica con un trio jazz composto da Gabino Murgia, Mauro Mulas e Daniele Russo.
0: E dove si svolgerà? Quale sarà la cornice, appunto, Gavoi? Però dove
1: la potranno
0: andare?
1: La cornice, allora, i concerti di musica classica saranno nella parrocchia, e invece il concerto jazz si terrà nella sala polivalente ex asilo, al chiuso. Tutti gli eventi al chiuso, inizieranno tutti alle 18, a ingresso libero, quindi diciamo questo rientra nella mission dell'Orchestra della Camera della Sardegna, fondata 23 anni fa dal sottoscritto, è quella di portare la cultura nei piccoli centri della Sardegna.
0: Assolutamente, in un centro poi tra l'altro come Gavoi, dove l'attitudine alla cultura comunque è molto marcata, è molto sviluppata in una cornice comunque meravigliosa, come sempre avviene anche in questi casi, portando ovviamente anche delle persone che vanno nelle strutture ricettive, che frequentano,
1: certo,
0: i locali,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì,
0: innescando chiaramente anche un circuito economico anche virtuoso. Grazie,
1: esatto.
0: Grazie infinite ancora a Simone Pittau, il direttore d'orchestra, violinista dell'Orchestra da Camera della Sardegna. Ricordiamo dall'1 al 4 ottobre a Gavoi.

0: E ci ha raggiunti in studio Andrea Deida, il collega di unionesarda.it, per raccontarci di una truffa abbastanza singolare, ma che forse è più diffusa di quello che in apparenza può sembrare. E il nostro Andrea ha fatto anche una verifica direttamente, provando a cercare di capire se davvero, insomma, dietro ci sia una persona reale, virtuale. Insomma, spieghiamo meglio. La notizia è quella che vi abbiamo letto prima: Elma spaga il noleggio di una Panda, ma quando arriva all'aeroporto scopre la truffa. Ecco come funziona. Andrea,
1: buongiorno Mariangela.
0: Buongiorno. E grazie, insomma, questo tuo lavoro offre degli spunti interessanti.
1: Sì, allora il nostro lavoro è partito da una segnalazione che abbiamo ricevuto ieri sera da una signora.
0: Sì?
1: Che aveva necessità di noleggiare un'auto per un mese. Con una semplice ricerca su Google ha trovato il numero di un'agenzia di autonoleggio, l'ha contattata e poi è iniziata una trattativa. L'agenzia ha proposto un prezzo molto basso per il noleggio di una Panda per un mese, circa 500 euro. E poi la conversazione si è spostata su WhatsApp, perché alla signora è stato chiesto di fornire la patente, dopodiché le è stato fatto un preventivo. La signora poi ha pagato con un bonifico istantaneo, però poi quando è andata all'aeroporto di Elmas in particolare per prendere l'auto, si è accorta che questa agenzia non esisteva. Ecco, abbiamo provato a verificare quanto c'era stato segnalato ed è effettivamente così. Abbiamo ricevuto il preventivo.
0: Cosa hai fatto, Andrea? Avete anche voi richiamato quella persona?
1: Sì, abbiamo chiamato il numero che ci ha fornito la signora e abbiamo fatto tutta la procedura che si fa normalmente per il noleggio di un'auto. Però ovviamente non ci sono state chieste determinate cose che vengono di solito chieste, ad esempio la carta d'identità. C'è stata chiesta una patente, noi l'abbiamo fornita modificata, non è stato fatto alcun controllo. Ci è stato dato un preventivo che era assolutamente inattendibile. Dopodiché, quando abbiamo detto al nostro interlocutore che avevamo contattato la polizia, ci ha bloccato su WhatsApp e non ci sono state più comunicazioni. Non è un caso isolato.
0: Ecco, infatti quello ti volevo chiedere, perché alcune persone hanno commentato.
1: Assolutamente, abbiamo ricevuto diversi commenti. E dobbiamo anche dire che a febbraio la Dicomsum Sardegna aveva messo in guardia i consumatori su questo tipo di truffe. Infatti aveva dato alcuni consigli. Alcuni di questi sono non pagare mai con bonifico istantaneo, controllare bene l'attendibilità di un sito web e quindi anche controllare la società che propone questo tipo di offerte.
0: È anche l'allarme sulle truffe, anche questo tipo di truffa, anche se un po' diversa, era stata messa in rilievo anche dai carabinieri, era venuto lo stesso il comandante qua in studio a parlarne. Grazie infinite Andrea. Se qualcuno di voi avesse davvero subito lo stesso trattamento, 340 87 15 0015, Andrea, insomma, tu adesso ne stai raccogliendo tante.
1: Assolutamente, già su Facebook si può notare quante le persone che hanno raccontato di aver vissuto la stessa disavventura.
0: Grazie al collega Andrea Deida di unionesarda.it.
2: La strambata su Radiolina.
3: Let's go! Il mondiale rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
4: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie lungo le coste meridionali. Temperature massime che toccheranno anche i 30 gradi con clima praticamente estivo ma a tratti ventoso. Venti infatti che soffieranno sostenuti e con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Le risposte che arrivano proprio quando smettiamo di cercarle. Andiamo a sentire serenamente Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Enzo Asuni, il nostro social media manager qua in studio per chiudere come sempre questa nostra giornata. La strambata, in regia c'è il nostro Giuseppe Valdés. Enzo, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno Maria Angela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Adesso io mi sto immaginando le persone che sono davanti alla radio, tornare magari a casa, non so, da scuola, se stiamo parlando
0: con i bambini,
1: con i ragazzi in auto,
0: con
1: i liceali, esatto,
0: pausa
1: con gli universitari, eccetera eccetera. Parliamo di scorciatoie, salvatempo per studenti ma anche per persone che lavorano magari negli uffici a livello di pacchetto Office. Immaginiamo tipo di lavorare con Word, alcune delle scorciatoie che proprio non si possono non conoscere. Ecco Mariangela Lampis, se noi clicchiamo CTRL più O si apre un nuovo documento, se clicchiamo CTRL più A si seleziona tutto ciò che abbiamo all'interno del foglio, lo sapevi?
0: No, queste no, però ne conosco altre.
1: CTRL C, CTRL V, vabbè, quella la conosciamo.
0: No, ALT 212, ALT 754, 75 per le, vabbè, ok, per l'AE accentata, per l'apertura, l'apertura, la chiusura delle parentesi, ma perché ovviamente è strumento quotidiano per noi.
1: Quindi non sei una di quelle che usa l'apostrofo al posto dell'accento, brava, mi piace.
0: No, io, no, allora, no, io proprio non interagisco, no, io non si interagisce con chi usa l'apostrofo e non si interagisce anche con chi mette l'accento su po.
1: Ah, no, lì si mette l'apostrofo.
0: Ecco.
1: Esatto. Allora, poi abbiamo CTRL più B e si salva il documento. Se schiacciamo F12 invece andiamo direttamente sul salva con nome. Tu immaginati che dovresti andare su file, poi andare su salva con nome un po' per velocità. Tendi sempre a schiacciare nel punto sbagliato, quindi ripetere la roba dall'inizio. Basta schiacciare F12, CTRL P si stampa. Perché ovviamente CTRL print, no? CTRL W si chiude il documento, CTRL Z si annulla, CTRL Y si ripristina ciò che abbiamo cancellato magari per sbaglio, magari non riusciamo a ripristinarlo con un semplice CTRL Z, possiamo provare magari con un CTRL Y, CTRL C lo sappiamo copia, CTRL X si taglia, CTRL V si incolla, CTRL L allinea a sinistra.
0: Però Enzo, poi anzi ti faccio concludere e poi ti facciamo un'osservazione,
1: no, dimmi
0: insieme.
1: Dimmi di più.
0: Capita anche il contrario, che magari premi inavvertitamente quei tasti e ti sparisce qualcosa e ti viene aperto qualcosa, quindi io la vedo dal punto di vista della persona maldestra che lo fa per errore e non sono scorciatoie bensì inciampi.
1: Ma no dai, vabbè sì hai ragione, però c'è anche quella freccettina carina che va porta verso destra, che se la rischiacci ti riporta nella parte che hai cancellato.
0: 340 87 15 015, che scorciatoie utilizzate nel momento in cui scrivete e utilizzate il PC? Poi continua Enzo, tanto so che non hai terminato.
1: Tu pensa, Mariangela Lampis, che un tempo, quando magari stavi scrivendo un documento su Word, si scaricava la batteria del PC e
0: vero?
1: Tu quel documento l'avevi perso se non avevi salvato l'ultima modifica, ok? Adesso c'è praticamente il salvataggio automatico ogni tot.
0: L'autosave.
1: Se ti capita di spegnere il computer anche per sbaglio, oppure magari parte un riavvio automatico mentre ti sei alzato per andare in bagno, ecco così, trovi comunque in linea di massima il tuo testo, cioè te lo suggerisce, no?
0: Sì.
1: Immaginati prima invece che dovevamo riscrivere tutto dall'inizio, quante volte ci sarà successo. E poi vabbè, CTRL K si inserisce il collegamento ipertestuale, CTRL Q si allinea a sinistra, CTRL E si centra, eccetera eccetera. Questi sono anche abbastanza noiosi, però è carinissimo perché tutte queste informazioni le ho prese da un post di Scuolanet e Unidisperati, quindi rispettivamente le pagine dedicate agli studenti in generale e poi agli universitari appunto disperati che cercano comunque delle scorciatoie per quanto riguarda questo tipo di programmi. Ma adesso veramente basta chiedere all'intelligenza artificiale, ti dice esattamente cosa schiacciare, giusto?
0: Esattamente.
1: Non ti piace questa intelligenza artificiale?
0: Mi piace. Ho azzardato, sto iniziando a familiarizzare. Sono molto diffidente, però sono conscia del fatto ovviamente che sia necessario saperla utilizzare, governarla e non farsi governare.
1: Non mi ricordo il mondo prima dell'intelligenza artificiale, Mario Angela.
0: Io purtroppo lo ricordo molto bene.
1: Sto scherzando.
0: Grazie, grazie Zosuni, ci ritroviamo domani.
1: A domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
4: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
3: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
4: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
3: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. L'apertura ci porta a Porto Rotondo, a Villa Certosa. Familiari e amici ricordano Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Fra gli ospiti Marta Fascina, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Potrebbe essere l'ultimo incontro nella villa ceduta allo sceriffo Altani. Il direttore della Sfirs svela come la finanziaria regionale aiuterà le imprese agricole a fronteggiare la crisi del comparto. Allo studio strumenti per sostenere la liquidità delle aziende. Assemblea generale dei lavoratori dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria dell'Università per illustrare le ragioni delle 2 giornate di sciopero in programma l'8 e il 9 ottobre. Presentata una querela per un post pubblicato su Facebook rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale, il post invita ad armarsi contro il mondo politico, la denuncia è stata presentata dalla Procura della Repubblica. Alla terza votazione il ballottaggio con Francesco Morandi, il costituzionalista Omar Kess è stato eletto nuovo rettore dell'Università di Sassari, momento difficile ha detto, stiamo uniti. La lenta rinascita dell'olivastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 ha devastato il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. Il Banco Alimentare apre un punto logistico al mercato agroalimentare di Sestu. Nel 2026 già recuperati oltre 90.000 kg di ortofrutta destinati a 30.000 persone. Oggi a Roma vengono presentati i progetti delle 7 città finaliste nella corsa alla Capitale Italiana del Libro 2027. Ci sono anche Nuoro e Iglesias. Nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano, in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia. Intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
12: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
11: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
12: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
13: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza.
16: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 29 settembre 2026, gli 80 anni di Padre Morittu, a cura di Lorenzo Paolini. Il commendator Salvatore Morittu, che oggi compie 80 anni, ha alcune caratteristiche del tutto peculiari. Frate francescano per vocazione maturata da bambino, due lauree fra le quali quella utilissima in psicologia, ha anzitutto la straordinaria capacità di saper maneggiare il dolore con grazia lieve, quasi accarezzandolo. Poi è il classico fuscello di titanio, una figura mistica e dolce, ma nello stesso tempo durissima e fiera. Ma soprattutto è uno che resta. Quando gli altri si allontanano, quando le porte si chiudono, quando un'emergenza smette di occupare le prime pagine, lui c'è. Queste righe non gli piaceranno affatto, perché concepisce il palcoscenico solo come opera di servizio in conto altrui, per le cause a cui ha votato il corpo e l'anima. Eppure la Sardegna tutta, oggi, dovrebbe tributargli un caloroso abbraccio. Quest'isola è meglio di come potrebbe essere anche grazie a lui. E la parola comunità, anche per suo merito, è diventata patrimonio collettivo, sul piano semantico, sociale, terapeutico, di prossimità affettiva. Bisogna tornare agli inizi degli anni Ottanta per capire che cosa abbia significato. Oggi possediamo parole diverse per parlare delle dipendenze. Abbiamo imparato, almeno in parte, a considerarle una questione sanitaria, psicologica, psicologica e sociale. Allora, il tossicodipendente era il drogato, la paura, le siringhe abbandonate, i furti, l'eroina che entrava in qualunque casa senza barriere di censo e cultura. In quella Sardegna, nel 1980, Morittu aprì il convento di San Mauro a Cagliari ai tossicodipendenti. Due anni dopo arrivò Saspru, nelle campagne di Siligo. Lui e sette ragazzi, in un luogo che sarebbe diventato uno dei simboli di Mondo X Sardegna. All'inizio ci fu anche la diffidenza di chi abitava intorno. È difficile ricordarlo oggi, perché 40 anni ci hanno cambiato. Ma allora mettere insieme un frate, un convento e ragazzi dipendenti dall'eroina sembrava l'inizio di una barzelletta di quelle che non fanno ridere. La prima rivoluzione fu forse proprio questa: aprire una porta quando era normale chiuderla. Poi arrivò l'AIDS e la paura fu terrore. Erano gli anni in cui non si conosceva l'HIV. La malattia era una condanna senza appello e produceva un impasto benefico di dolore, stigma e spesso abbandono. Nel cimitero di Siligo c'è una specie di tomba del milite ignoto, linda e piena di fiori freschi, adottata dall'intero paese. Nella lapide c'è scritto: «Ero forestiero e sei venuto a visitarmi». Lui era Marco, tossicodipendente e malato di AIDS, originario di Cagliari. Quando morì, la famiglia rifiutò qualunque contatto. Non ci interessa la salma, men che meno il funerale. Ecco, ci sono intere epoche che possono essere raccontate attraverso una sepoltura, e quella racconta un tempo nel quale si poteva morire due volte. Per la malattia prima, poi per la paura degli altri. Morittu rimase anche allora. Anzi, raddoppiò e tirò su a Sassari il primo e unico centro per malati terminali di AIDS. Davanti ai suoi occhi ha visto sfilare l'evoluzione e la proiezione sociale della malattia. Tossicodipendenti e omosessuali. Prima poi eterosessuali, la meglio gioventù e i lupi grigi. Ragazzini disperati, ma anche un ottantenne che era stato assistito da due anziane sorelle finché erano in forze. La sua non è solo una storia straordinaria di altruismo incarnato, concreto e coerente. Ha studiato, costruito presidi di umanità in terra ostile o, peggio, indifferente. Formato operatori, lavorato con medici, servizi sanitari e istituzioni. Ha trasformato un impulso morale in un'organizzazione capace di durare, capendo che la carità senza competenza è consolazione e la competenza senza umanità assomiglia alla burocrazia. Non ha mai confuso l'accoglienza con l'indulgenza. La dignità di una persona, nella sua idea, passa anche dal tornare responsabile della propria vita. Una concezione esigente della misericordia, molto lontana dalla pietà che guarda dall'alto verso il basso. Gli 80 anni di padre Morittu raccontano qualcosa di più del compleanno di un uomo. Dentro la sua vita scorrono molte Sardegne: quella povera del dopoguerra nella quale è nato, quella dell'industrializzazione e delle migrazioni, quella sconvolta dall'eroina e poi terrorizzata dall'AIDS, e quella di oggi, con forme di disagio meno spettacolari ma non meno profonde. Ha detto tante volte: non esistono vite sbagliate ma vite ferite. Dovrebbe essere ovvio, non lo è, e lui lo ha dimostrato. Qualche volta, per sanare una ferita, basta semplicemente una postura diversa. Non andare via e restare accanto. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Paolini. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: È tornato l'1 più 1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il riso Coop Ribe da 1 kg, prendi 2 a 2,35 euro. La mozzarella Coop Benessin senza lattosio da 125 grammi, prendi 2 a solo 1,49 euro. E i frollini tondi Coop con granella di zucchero da 700 grammi, prendi 2 a 2,69 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La COP sei tu.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
14: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
15: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di tante cose, del mondo

0: certamente positivo, che è nato col super bonus, per quanto è stato uno strumento abbastanza ambiguo, ambivalente, nel senso che ha dato anche delle opportunità, delle buone possibilità, ma è chiaro anche che ha creato dei grossi, forti disagi che abbiamo poi pagato e che molte imprese stanno pagando.
1: Era troppo oggi. Bello per essere vero.
0: Assolutamente.
1: Non poteva andare avanti così per tanto.
0: Ci vantiamo, se così si può dire, di averlo detto in fase di nascita dello strumento. Avevamo detto che congegnato in quel modo avrebbe creato più danni che benefici. Di fatto poi, se non è stato proprio così, ci siamo avvicinati abbastanza come previsione. Era sicuramente uno strumento valido che andava fatto, però andava studiato in maniera diversa. Purtroppo si tende spesso a fare delle politiche che vanno, si pensa più al consenso generale senza poi entrare nel merito e si ha paura forse di scontentare qualcuno, però poi dopo si scontenta e paga poi chi arriva dopo. Quindi abbiamo vissuto un periodo positivo, a parte super bonus c'è stato PNRR, che ancora abbiamo la coda e ha portato grandi risorse, importanti risorse nel settore dell'edilizia anche in Sardegna. Adesso però ci apprestiamo a un periodo che tutti sappiamo essere in controtendenza, sarà un momento difficile. Il governo italiano sta pensando alle politiche abitative col piano casa, quello che chiama il piano casa, che è molto diverso da quello che intendiamo in Sardegna di piano casa.
1: Noi conosciamo il piano casa del governi Berlusconi, che tendevano all'ampliamento delle case di proprietà, dico sintetizzando forse troppo. Adesso il piano casa invece è un'altra cosa, edilizia popolare più che altro.
0: Esattamente, si tratta di uno strumento importante di politiche abitative molto più esteso, non è la chiusura del balcone o della pergola, no, si tratta proprio di politiche abitative riguardante appunto il patrimonio pubblico, sicuramente il riattare il patrimonio pubblico, ma l'housing sociale è quello anche di dare la possibilità a un ceto medio che oggi ha grosse difficoltà nel poter acquistare una casa, di un'abitazione, e quindi si deve fare sicuramente una politica di questo tipo che ha una doppia valenza, certamente per le imprese può essere un grosso strumento, per l'edilizia di rilancio è sicuramente un'opportunità per i ceti medi, che oggi veramente c'è un impoverimento da questo punto di vista. Il problema è che anche lì noi intravediamo dei rischi e anche lì va studiato e congegnato in maniera un po' più articolata. Ci spaventa il fatto che ci sia ricorso ai grandi fondi immobiliari, e questo farà sì che si dia poi forza alla speculazione dei grossi fondi immobiliari piuttosto che dare opportunità alle imprese,
1: alle piccole e medie imprese, che poi è il tessuto economico sardo. Ci fermiamo per ascoltare Siena Spiro.

0: Rieccoci tornati in studio, sempre con Giorgio Del Piano, con Fapi. Stavamo parlando del mondo dell'edilizia, un po' di gioie e dolori. È un momento particolare anche perché stiamo andando di fronte a un periodo in cui i tassi si sono già alzati, ma si alzeranno ancora di più, quindi ci sarà anche una contrazione del credito, probabilmente. Questo vi spaventa?
1: Allora, l'aspetto creditizio sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulle piccole e sulle micro, che poi sono quelle che fanno il settore imprenditoriale in Sardegna, più in generale in Italia, ma in Sardegna in maniera esponenziale, l'aspetto del credito oggi è seguito in maniera particolare e abbiamo notato che c'è una rinuncia quasi dell'imprenditore a ricorrere al credito. Preferiscono essere più cauti e lavorare, diciamo, con i soldi propri, diciamo così, su quello che realizzano dal lavoro in sé. È chiaro che questo è un'anomalia e porta ovviamente un grosso danno, perché diventa molto complicato poi crescere. Quindi le nostre imprese, che già sono affette da nanismo, sì, azienda industriale, in questa situazione si rischia anche di ridurre.
0: Si riducono, si restringe ancora di più. Ho capito bene, cioè si preferisce magari fare un progetto un po' più piccolo per non rivolgersi alla banca.
1: Ma per non rivolgersi alla banca, perché c'è appunto il rischio di esporsi e soprattutto ci sono delle condizioni di incertezza sul mercato e su quello che sarà, e quindi c'è molta cautela, diciamo, sui nuovi investimenti e sul esporsi nel confronti del sistema bancario. D'altra parte non possiamo dire l'imprenditore nostro oggi che ha anche 50 anni, 40 anni o più, ha affrontato periodi che ha visto veramente cambiare il mondo con la pandemia, quindi è chiaro che oggi siamo aperti a tutti gli scenari e quindi si sta un po' più cauti.
0: Incide anche l'aumento dei costi del carburante, ad esempio, e in generale un'inflazione che non è ancora scesa come magari le federazioni e le banche internazionali si aspettavano?
1: Sì, io in parte credo di sì, però secondo me ha un aspetto molto meno impattante rispetto a quello che si dice, anche l'aumento dei carburanti. Sì, poi c'è un sali e scendi, però ormai un po' si è entrati in quell'ottica e si sa che ci sono dei costi che sistematicamente aumentano, però sono sempre dei costi legati poi alla produzione, quindi dice: se affronto quel costo, però sto anche lavorando, sto anche producendo e quindi mi posso organizzare.
0: Nodo lavoratori, riuscite a trovare i lavoratori in questo settore?
1: Problema grossissimo quello della mancanza della manodopera in Italia e in Sardegna. Si riesce un minimo con l'apporto di extracomunitari, con tutte le difficoltà del caso, perché non c'è poi un sistema che li accoglie, che si preoccupa di trovargli l'alloggio, che si preoccupa di formarli, cioè sono ancora troppe iniziative poche, sporadiche, quindi non riusciamo a risolverlo. Poi c'è la questione del decreto flussi, che anche quello porta con sé una serie di difficoltà, perché andare a trovare prima all'estero, in Africa, un paese lontano, un personale da poi portare qua, è chiaro che questo significa grossi problemi. Noi, devo dire, come associazione, questo è un servizio che diamo, devo dire che è molto ben accolto dagli imprenditori, però effettivamente è sempre molto poco.
0: Ci fermiamo.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Oi, stai andando a fare la spesa?
6: Sì, faccio un salto da Conad.
5: Quindi vai dai sardi?
6: No, da Conad.
5: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
6: Si scrive Conad, si legge sardi.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Radiolina Meteo.
13: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie lungo le coste meridionali. Temperature massime che toccheranno anche i 30 gradi con clima praticamente estivo ma a tratti ventoso. Venti infatti che soffieranno sostenuti e con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua, tornati in studio con Giorgio Del Piano di Confapi. Abbiamo parlato di tante cose. Il nodo dell'insularità, questa nostra condizione che alla fine incide sempre nella vita di tutti quanti, cittadini, famiglie e anche le imprese.
1: Beh, questo diciamo che è il problema principe della nostra regione. L'insularità con sé vuol dire trasporti, vuol dire energia, e purtroppo qui sarebbe necessario veramente avere una politica di grande lungimiranza e di sviluppo. Ci vuole visione, e questo è quello che noi è quello che imputiamo alla nostra classe politica, ma non parlo di attuale governo della regione oggi o quello passato. Diciamo che è una cosa che ahimè è trasversale. Purtroppo non avremo bisogno di una politica veramente lungimirante e soprattutto che ci fosse molta coesione tra tutta la politica, destra, sinistra, regionali, deputati, tutti, per poter risolvere quelli che sono dei problemi che noi dobbiamo in qualche modo portare all'attenzione del governo e all'attenzione dell'Europa. Non abbiamo la forza evidentemente per farlo, si fanno piccole azioni che però non risolvono il problema, e questo ci fa tornare indietro negli anni. Non siamo fermi, stiamo proprio tornando indietro, ma poi basta vedere anche il gap infrastrutturale che abbiamo, parlo anche di viabilità, di rete ferroviaria inesistente. Insomma, noi rispetto a 50 anni fa siamo tornati indietro, e quindi dico un problema enorme è veramente quello, e ci vuole secondo me una strategia politica importante.
0: Giorgio Del Piano, imprenditore, non associazione, l'imprenditore si sente competitivo rispetto a un suo equivalente magari dell'Emilia Romagna, della Lombardia?
1: Allora, nel mio settore, che è quello dell'edilizia, diciamo che il momento in cui esercito qui, ovviamente mi sento assolutamente competitivo con un'impresa che magari viene dal continente, come diciamo noi. È chiaro che se il luogo di lavoro è questo, però se devo abbiamo dei costi comunque nettamente superiori, parliamo appunto dei trasporti, dell'approvvigionamento delle materie prime, delle merci, che oggi quasi tutto arriva da fuori perché arrivano i prodotti finiti, non si parla più di materie prime che la Sardegna in qualche modo in passato ha sempre avuto, e poi certamente non sono competitivo nel momento in cui devo andare fuori, anche con altri settori come può essere agroalimentare, che sono settori importanti in Sardegna. Abbiamo bisogno chiaramente di supporto, perché dobbiamo compensare quello che è il gap nostro su, appunto, trasporti in maniera più evidente, e anche energia, perché non scordiamo il fatto che noi l'energia paghiamo più alta rispetto alle nostre industrie, quelle che ci sono, che sono ancora rimaste, le piccole industrie parlo, perché comunque la grande industria è un modello che in Sardegna ha fallito, e forse una causa è anche quella.
0: Sì, ci fermiamo per ascoltare un altro po' di musica.

0: con Giorgio del Piano, con Fapi. Abbiamo parlato prima di PNRR, del piano casa, non abbiamo parlato però della ZES, zona economica speciale, che è un progetto molto importante per la Sardegna. Sta dando i suoi frutti oppure si potrebbe sfruttare meglio?
1: Ma io credo che si potrebbe sicuramente sfruttare meglio. Si era partiti poi anche lì in un senso con una ZES, diciamo, per territorio, poi si è portati a fare la ZES unica. Questo ha in qualche modo diluito le risorse per la nostra regione rispetto a perché è stato ampliato un po' il gruppo. Dico che si può fare sicuramente di più, anche lì scontiamo un problema enorme di burocrazia e quindi le pratiche, gli investimenti che fanno i nostri imprenditori, che sentiamo e appoggiamo, ci rendiamo conto che ci imbattiamo sempre una burocrazia che si rischia che l'investimento che nasce su un progetto fatto in un determinato periodo poi dopo non si riesce a realizzare, oppure si arriva al termine e ancora non si sono avuti i fondi necessari. Quindi questo è un problema atavico ma italiano, insomma, la burocrazia sicuramente.
0: Potrebbe dare una mano anche al settore turistico la ZES. A proposito di turismo, come siamo messi? Siamo ancora in un mondo, quello sardo, forse a due velocità. C'è un nord che funziona molto bene, specialmente d'estate, e un sud dove invece magari sì, siamo più legati all'extraalberghiero.
1: Sì, sì, esattamente così. Allora, a nord, ma il merito, voglio dire, è degli imprenditori. Poi perché al nord è ben organizzato, ma perché sappiamo c'è una realtà consolidata che parte da 40-50 anni fa e si è strutturato in un certo modo e poi dopo è stato da traino per tutto il resto e quindi nel territorio è abbastanza ben sviluppato. Il sud Sardegna invece stenta moltissimo, è lasciato un po' a se stesso quello che viene. È cresciuto molto ultimamente l'extraalberghiero, che è un dato sicuramente positivo, aumentano i visitatori in città, nel sud Sardegna. È anche vero che dall'altra parte crea poi un problema per quanto riguarda la ricettività alberghiera, che invece reclama una gestione più armonizzata per poter sviluppare e, come chiediamo sempre, quello di allungare la stagione, perché poi alla fine abbiamo sempre la calca nel periodo centrale dell'estate, invece i mesi che poi noi che viviamo qui sappiamo bene essere i mesi anche più belli e dove ti godi di più il mare e le bellezze naturali della Sardegna, di fatto poi invece gli alberghi chiudono perché non hanno quell'afflusso necessario per mantenere i costi presenti. Quindi anche lì credo ci voglia anche lì una visione politica, un indirizzo politico ben preciso. Noi scontiamo quello, un po' mancanza di cultura politica.
0: Molto bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Giorgio Del Piano di Confapi per essere stato qui con noi. Io vi do appuntamento all'Isola delle Imprese martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
4: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
4: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
3: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. L'apertura ci porta a Porto Rotondo, a Villa Certosa. Familiari e amici ricordano Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Fra gli ospiti Marta Fascina, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Potrebbe essere l'ultimo incontro nella villa ceduta allo sceriffo Altani. Il direttore della Sfirs svela come la finanziaria regionale aiuterà le imprese agricole a fronteggiare la crisi del comparto. Allo studio strumenti per sostenere la liquidità delle aziende. Assemblea generale dei lavoratori dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria dell'Università per illustrare le ragioni delle due giornate di sciopero in programma l'8 e il 9 ottobre. presentata una querela per un post pubblicato su Facebook rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale, il post invita ad armarsi contro il mondo politico, la denuncia è stata presentata dalla Procura della Repubblica. Alla terza votazione il ballottaggio con Francesco Morandi, il costituzionalista Omar Kess è stato eletto nuovo rettore dell'Università di Sassari, momento difficile, ha detto stiamo uniti. La lenta rinascita dell'olivastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 ha devastato il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. Il Banco Alimentare apre un punto logistico al mercato agroalimentare di Sestu, nel 2026 già recuperati oltre 90.000 kg di ortofrutta destinati a 30.000 persone. Oggi a Roma vengono presentati i progetti delle 7 città finaliste nella corsa alla capitale italiana del libro 2027, ci sono anche Nuoro e Iglesias. Nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano, in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia, intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo!
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
5: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
4: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
5: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Oh picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
10: Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Casca 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
11: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova edizione del TG, subito il nostro sondaggio. Il direttore della SPIRS svela come la finanziaria regionale aiuterà le imprese agricole a fronteggiare la crisi del comparto. Allo studio strumenti per sostenere la liquidità delle aziende. Sanità, lavoratori della UDI Sassari, pronti alla 2 giorni di mobilitazione. Fermarci, l'unica soluzione. Giovedì 8 ottobre, manifestazione a Cagliari. Pensa al futuro dell'Università di Sassari, il nuovo rettore Omar Chessa che ha vinto il ballottaggio con Francesco Morandi. Momento difficile, dobbiamo stare uniti. Nuovo punto logistico del Banco Alimentare a Sestu, nel 2026 recuperati

0: Cagliari perde Capitan de Iola per un mese. In apertura del nostro giornale, la crisi delle imprese agricole e gli strumenti messi in campo dalla finanziaria regionale per il comparto. Allo studio appunto strumenti per sostenere anche la liquidità delle aziende. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Gli interventi concreti sono in fase di elaborazione con la collaborazione di associazioni di categoria e degli esperti dell'assessorato alla programmazione e all'agricoltura, ma presto la SFIRS rivestirà il ruolo che negli ultimi anni aveva perso, protagonista nell'espansione dell'economia regionale. Si parla di interventi nel settore agroalimentare che porteranno benefici all'intera filiera, come il sostegno ai produttori caseari con un eccesso di scorta in magazzino.
2: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi

0: dottor Barbieri richiedono necessariamente di essere veicolate anche negli operatori.
1: Parliamo adesso di sanità. Oggi Assemblea Generale dei lavoratori della UDI Sassari che hanno presentato le ragioni dello sciopero dell'8 e 9 ottobre. Per noi c'era Maria Grazia Ledda.
2: Un'adesione ampia e compatta, 12 le sigle sindacali che hanno aderito, i tre confederali e i sindacati autonomi, 4 i pullman già previsti, circa 300 le lavoratrici e i lavoratori della UDI Sassari che l'8 ottobre saranno a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale per protestare contro una sanità malata in difesa della salute pubblica e della dignità dei lavoratori. Medici, infermieri, personale tecnico riuniti in assemblea generale per definire i termini delle due giornate di mobilitazione previste.
3: Anche perché con lo sciopero del maggio scorso non abbiamo sortito alcun tipo di effetto, per cui è necessario proseguire la protesta.
2: Un messaggio inequivocabile alla direzione aziendale e alla politica regionale affinché intervenga sulle condizioni di lavoro, la carenza di personale, il sovraffollamento e il mancato riconoscimento di diritti economici e contrattuali.
4: Quella dei dirigenti medici è una storia come quella degli altri operatori sanitari di diritti negati, diritti che sono previsti dal contratto, quindi non sono bonus, non sono qualcosa che ci viene regalato, hanno come immediata conseguenza la richiesta di dimissioni.
3: E stride la situazione dei nostri colleghi di ASL Sassari che invece questi benefici li hanno.
2: Due giornate di sciopero, nella seconda prevista a Sassari un'altra assemblea generale per richiamare alla responsabilità regione, vertici aziendali e revisori dei conti della UDI Sassari. Quando il dialogo non produce più risposte, fermarsi è l'unico modo per farsi ascoltare.
1: Rimaniamo a Sassari, dove è stato eletto il nuovo rettore dell'università, il costituzionalista Omar Chessa, che ha vinto alla terza votazione al ballottaggio con Francesco Morandi. Sentiamo Franco Ferrando.
5: È atteso da un compito difficile il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese Omar Chessa. Il calo degli studenti che inciderà sui contributi del Ministero, i contratti dei ricercatori saranno nodi da affrontare. Il voto ha espresso una discontinuità rispetto alla linea di Gavino Mariotti che passerà le consegne a dicembre.
6: Saranno anni difficili perché i problemi della Sardegna si riflettono, no, sull'Università di Sassari. In primo luogo il problema dello spopolamento demografico, in secondo luogo il problema delle risorse, in terzo luogo il fatto che in Sardegna abbiamo il più basso tasso di scolarizzazione dei giovani sardi e questi sono tutti fattori che non ci aiutano nella competizione nazionale fra atenei.
5: Chessa è stato eletto con 364 voti, 52 in più dell'altro candidato Francesco Morandi, ha centrato su di sé tre quarti delle preferenze che erano andate al terzo sfidante Sergio Zau, mentre 40 di queste sono andate a Morandi, schieramenti quindi non così distanti. Uno dei temi più divisivi è il Dipartimento dell'Innovazione a Olbia, sovradimensionato, secondo Chessa.
6: L'ho detto in più occasioni, il problema dovrà essere portato all'attenzione degli organi accademici, bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via, come si dice, il bambino insieme all'acqua sporca.
1: Una notizia di cronaca: è stata presentata una querela per un post pubblicato su Facebook rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale. Il post invita ad armarsi contro il mondo politico. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica attraverso il commissariato di Olbia dal legale del sindaco Pietro Carzella. E adesso invece parliamo di viabilità. Tra Olbia e Telti scompariranno le storiche curve pericolose. Silvia Orru.
7: 15 chilometri separano Telti da Olbia, una distanza breve sulla carta, resa però più impegnativa dai numerosi e storici tornanti della statale 127. ANAS ha stanziato 1.200.000 euro per intervenire su uno dei tratti considerati più critici, quello in località Lunaracu. Il progetto prevede una modifica del tracciato per eliminare alcune delle curve più pericolose e rendere la strada più sicura e scorrevole.
8: L'idea specifica di intervenire in quel punto è data dal fatto che lì c'è un nuraghe e per poter accedere a questo nuraghe oggi non è possibile, visto e considerato che capita l'ingresso proprio su una curva.
7: A Lunaracu l'obiettivo sarà anche migliorare la sicurezza degli accessi alle abitazioni e ai terreni che si affacciano sulla strada, e il progetto guarda alla valorizzazione del nuraghe con la realizzazione di un'area parcheggio e uno spazio per la sosta dei pullman.
8: Ed abbiamo ottenuto anche già l'autorizzazione al Ministero della Cultura affinché si possa intervenire per pulire

0: e riattivare il nuraghe esistente.
1: I lavori andranno in appalto nel 2027, nel progetto anche la realizzazione di una rotatoria.
0: Dove adesso c'è il bivio che noi chiamiamo la Mattiamanna, il bivio che porta a Telte, che porta verso Sant'Antonio, Tempio. È indispensabile secondo me perché mette veramente in sicurezza un tratto di strada oggi molto ma molto pericoloso.
2: Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Adesso andiamo al mercato di Via Quirra a Cagliari, dove le scale mobili non funzionano. Disagio per clienti e commercianti. Veronica Fadda.
4: La scala mobile c'è. Accanto la scalinata. Peccato che qui la prima non funzioni da tempo. La situazione è quella che ormai da anni si vive al mercato rionale di Via Quirra, Cagliari, a impedire il passaggio alle transenne che sbarrano l'impianto. Così per salire al piano superiore e raggiungere i box della carne, pane, frutta e verdura non resta che salire a piedi. Un ostacolo soprattutto per anziani e disabili. Così c'è chi fa il sacrificio e chi invece a malincuore rinuncia.
5: E dobbiamo fare le scale. Noi siamo tutti qui al mercato, viene tutta gente anziana. A me dispiace, purtroppo, sì, faranno ma non fanno quello che devono fare. Cosa c'è per noi anziani? Niente.
4: Ma le difficoltà non finiscono qui. A pagare il prezzo della situazione sono anche i commercianti.
6: Ci sono molte lamentele da parte dei clienti, da parte soprattutto degli anziani che non deambulano correttamente e che ovviamente devono fare o le scale o la salita. E tutte e due sono molto ripide per loro.
7: Le cose vanno di male in peggio, anche perché abbiamo visto che nel giro di breve tempo tutto è aumentato e la disponibilità di denaro da parte delle persone rimane sempre la stessa, in alcuni casi anche meno. Le persone anziane non possono salire, i disabili non hanno accesso alla struttura. Continuiamo a subire un danno economico e continuano a non partire i lavori per gli ascensori.
2: Alle mie spalle l'oleastro millenario di Cuglieri, che fu devastato, come ricorderete, da un rogo, il rogo del Montiferru del 2021, continua il progetto per curarlo. Sentiamo Marco Lai.
8: La storia è nota. Nel 2021 un gigantesco incendio attraversa il Montiferru e l'oleastro millenario divorato dal fuoco a Sadancamanna diventa il simbolo di quella devastazione. Il tentativo di salvare la pianta partì dal ceppo basale dell'apparato radicale rimasti vitali.
9: Ci si è attivati per cercare di recuperare la pianta, ci è voluto molto tempo, ma dopo circa un anno e mezzo dal rogo un germoglio ha iniziato a svilupparsi.
8: Fu la conferma che la pianta non era morta. Oggi, a distanza di oltre 5 anni dall'incendio, quel progetto di salvataggio prosegue. Grazie ai semi che erano stati raccolti prima del rogo, si è stati in grado di moltiplicare la pianta e di allevare delle piante figlie.
9: Continua la collaborazione, in particolar modo del nostro Ateneo con l'associazione Montiferru, anche per cercare di salvaguardare e recuperare gli oliveti dei territori, non solo di Cuglieri, ma di tutto il Montiferru.
8: L'oleastro millenario resta oggi accudito e protetto con interventi agronomici di tutela, divenuto dopo la devastazione simbolo di rinascita.
9: Noi non riusciremo certamente a rivedere la bellezza di quest'albero maestoso millenario, però questo germoglio è utile anche per far capire la capacità di recupero delle popolazioni dopo un rogo di questo tipo, delle attività produttive di quelle aree, dell'economia di un territorio che è stato chiaramente mortificato.
2: Oggi è la giornata mondiale del cuore, visite gratuite e consulenze anche in Sardegna. Sentiamo Teresa Piredda.
10: Diciamo che la prevenzione cardiovascolare è fondamentale per avere poi una longevità in buona salute, quindi dobbiamo iniziare precocemente a ricordarci il nostro cuore.
11: Ricordarci del nostro cuore e proteggerlo da tutti quei fattori di rischio sui quali possiamo intervenire. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte. La giornata mondiale del cuore è l'occasione per sottolineare il valore della prevenzione e della diagnosi precoce.
10: Dobbiamo veramente cambiare lo stile di vita, cercando di avere una buona attività fisica, un'ottima alimentazione e delle buone relazioni sociali con poco stress.
11: Importante poi tenere sotto controllo alcuni valori.
10: La pressione, i valori di colesterolo, un buon controllo della glicemia, un controllo del peso. Un altro problema porta poi allo sviluppo delle patologie cardiovascolari è l'obesità, che è una vera e propria pandemia, diciamo, della società moderna.
11: Anche negli ospedali sardi che hanno ricevuto il bollino rosa della Fondazione Onda, fino al 4 ottobre saranno eseguite visite ed esami gratuiti. Il Policlinico di Monserrato si concentra sulla prevenzione della cardiomiopatia ipertrofica.
10: È bene, diciamo, fare diagnosi precoce, ma soprattutto individuare i pazienti con questo tipo di patologia che hanno un profilo di rischio più elevato.
2: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
14: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
14: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.

0: Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Terebi Meteo.
5: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Domani aumenterà un po' la variabilità al mattino e in serata con delle nuvole a tratti compatte, meglio nelle ore pomeridiane con ampie schiarite e con punte massime anche fino ai 30 gradi. Soffierà una vivace ventilazione sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, deboli invece a regime di brezza altrove con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Adesso parliamo dell'appuntamento organizzato dalla famiglia di Silvio Berlusconi a Villa Certosa per festeggiare i suoi 90 anni, forse uno degli ultimi appuntamenti visto che Villa Certosa è stata, come sapete, di recente venduta. Sentiamo Giampaolo Cuccuro.
2: Oggi sarebbero stati 90 gli anni di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno del 2023, e la famiglia lo ha voluto ricordare a Porto Rotondo organizzando una rimpatriata a Villa Certosa, nella residenza storica di Puntalada. Tra gli invitati Marta Fascina, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, arrivati con voli privati all'aviazione generale del Costa Smeralda di Olbia. Un pranzo con le persone più care e vicine al leader politico di Forza Italia, al quale da poco è stato intitolato lo scalo di Milano Malpensa, che tanto amava la Sardegna al punto da averne fatto una seconda sede del Consiglio dei Ministri. Qui ha incontrato George Bush, José María Aznar, Vladimir Putin e Tony Blair. Il giorno del compleanno, seduti intorno a un tavolo per ripercorrere il filo della memoria del Cavaliere, una delle sue più recenti apparizioni al concerto della Banda dei Carabinieri, insieme alla ex compagna Francesca Pascale.
3: Sono tante le attrattive che mi fanno venire qui con felicità tutte le volte che posso. È la città dove spero di poter passare molto tempo, magari andando avanti con gli anni, molto più tempo ogni anno.
2: E forse si è trattato di una delle ultime iniziative ufficiali nell'isola, perché i 120 ettari insieme a tutti gli immobili sono stati ceduti allo sceicco Altani, esponente dei reali del Qatar. All'inizio si era parlato di un controvalore di 500 milioni di euro, ma secondo le ultime cifre si aggirerebbero sui 350. E per il parco ora c'è un futuro da resort di lusso.
1: Il Banco Alimentare apre un nuovo punto logistico al mercato agroalimentare di Sestu. Per noi stamattina c'era Stefano Birocchi.
4: Solo nel 2025 abbiamo raccolto circa 85.000 kg di ortofrutta. A oggi, a fine settembre 2026, abbiamo già superato abbondantemente i 90.000 kg e supereremo sicuramente i 100.000 kg solo di recuperato nel mercato ortofrutticolo per la fine dell'anno.
5: Da oggi il Banco Alimentare della Sardegna ha il suo punto logistico con celle frigorifere all'interno del mercato ortofrutticolo di Sestu. L'inaugurazione in occasione della giornata internazionale contro gli sprechi alimentari.
6: In Sardegna il Banco Alimentare sostiene una rete di 130 strutture per un totale di 30.000 persone che vengono aiutate attraverso questa rete.
5: Nella struttura di Sestu ogni giorno vengono eliminati 10 quintali di eccedenze. Ora potranno essere in gran parte recuperate.
7: Cosa che il centro agroalimentare ha sempre fatto, ma adesso lo farà in maniera strutturale, quindi con un impatto reale, concreto sulla vita di chi ha bisogno, molto più efficace.
8: Le merci che vengono donate sono merci in ottime condizioni. Non si tratta di uno scarto, ma si tratta di un prodotto semplicemente invenduto perché non c'è la domanda commerciale, oppure l'offerta, in base alle condizioni climatiche, è superiore rispetto a quanto si poteva prevedere.
1: Oggi a Roma vengono presentati i progetti delle 7 città finaliste nella corsa alla capitale italiana del libro 2027. Ci sono anche Nuoro e Iglesias. Graziano Cano.
9: È una candidatura importante, così come è stata una grande soddisfazione essere scelti dalla giuria tra le 7 città finaliste. Questo progetto parte dagli scrittori della nostra città, ma in realtà è un investimento sul futuro. Verranno coinvolte le scuole, la biblioteca molto importante, le librerie, tutti gli attori.
10: A me sembra un'iniziativa particolarmente importante. Teniamo conto che in Italia si legge molto poco, più del 40% non legge neanche un libro all'anno e i dati del Mezzogiorno sono ancora più inquietanti, anche se la Sardegna è leggermente secondo l'Istat un po' più avanti.
11: Per Nuoro è il secondo tentativo di diventare capitale italiana del libro, il precedente era del 2022, mentre nel 2020 era arrivata in finale, poi vinta da Parma per capitale italiana della cultura. Con il capoluogo barbaricino a sfidare Chiaromonte, Monreale, Pomigliano d'Arco, Teramo e Treviso c'è Iglesias. Oggi i progetti arrivano davanti alla giuria, quello nuorese ruota tra radici e futuro.
9: La nostra speranza è che un domani un ragazzo possa dire: io ho iniziato a leggere in quell'occasione,
6: ho conosciuto una libreria, la biblioteca, un autore o addirittura io ho iniziato a scrivere proprio in quell'occasione.
10: Portare la città di Nuoro o quale capitale del libro può aiutare a dare una spinta al territorio, peraltro dobbiamo ricordarlo che la lettura migliora la qualità della vita e migliora la qualità soprattutto della vita dei ragazzi.
1: Domani in edicola con l'Unione Sarda, vi ricordo l'inserto salute, ce lo presenta il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
12: Domani con l'Unione Sarda c'è in omaggio l'inserto salute, il tema principale è l'antibiotico resistenza, un tema importante perché ci riguarda tutti, riguarda essenzialmente tutti i paesi più industrializzati. Parliamo poi per gli approfondimenti della sanità territoriale di Nuoro, di alcuni casi di eccellenza e di malattie sessualmente trasmissibili che sono ai noi in grande aumento. Domani con l'Unione Sarda in omaggio all'inserto salute.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
13: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
14: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
1: Il demanio è patrimonio di tutti, ma quanto conosciamo davvero quali sono i beni che ne fanno parte? Se ne è parlato nell'ambito dei seminari sull'arte della manutenzione. Sentiamo Luca Pinna.
15: Tra i temi al centro dei seminari sull'arte della manutenzione c'è anche quello del demanio, un patrimonio pubblico spesso poco conosciuto, ma che riguarda direttamente il territorio e la sua storia. Litorali, edifici, strutture, manufatti che appartengono al demanio sono beni pubblici, soggetti a regole precise e destinati a rimanere patrimonio della collettività.
16: Il valore che è stato dato al patrimonio immobiliare pubblico, non più come strumento da conservare o da alienare semplicemente, ma strumento per la rigenerazione dei territori e lo sviluppo dei territori per creare valore economico, sociale, ambientale, culturale, perché proprio da questi immobili si riesce poi a ritrarre, far riscoprire quelle che è l'importanza che hanno costituito per i luoghi e per la collettività che ne deve fruire.
15: Ma cosa dovrebbero sapere i sardi del demanio? Soprattutto che quei beni non sono semplicemente luoghi da utilizzare, sono patrimonio comune e la loro manutenzione significa conservarli e restituirli al futuro.
16: E nell'ultimo periodo come Agenzia del Demanio abbiamo lanciato un nuovo strumento che è quello del piano città degli immobili pubblici. L'obiettivo è quello di creare un tavolo di coordinamento per individuare quelle che sono le esigenze del territorio e della collettività e avviare quelle che sono le azioni conseguenziali per lo sviluppo dell'immobiliare pubblico nel territorio.
1: Adesso la sport, un quarto d'ora di partita per Alessandro Romano nella netta vittoria dell'Italia contro la Turchia. Intanto il Cagliari perde Capitan De Iola per un mese. Andrea Secchi.
17: La conferma della fiducia della nazionale e soprattutto del CT Mancini. Un quarto d'ora di partita per Alessandro Romano nella netta vittoria degli azzurri a Bursa con la Turchia. Lo staff dell'Italia ha ribadito di puntare sul giovane centrocampista rossoblù. Romano è stato uno dei pochi azzurri, 7 in totale, ad essere schierato in tutte e due le gare della nazionale in Nations League. Attende una nuova possibilità anche Daniel Maldini, lasciato a Coverciano per il secondo match, ma pronto a rientrare tra i convocati nella prossima gara a Parigi con la Francia venerdì 2 ottobre. Il tutto mentre i compagni rossoblù rimasti in Sardegna, a parte quelli convocati nelle varie nazionali, riprendono gli allenamenti in vista della nuova giornata di campionato domenica 11 alla Domus contro la Juventus. Nella gara con i bianconeri non ci sarà Alessandro De Iola, sottoposto a un intervento chirurgico a Nuoro per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il capitano del Cagliari da tempo aveva questo problema e ha approfittato della pausa delle nazionali per risolverlo.
1: Vi ricordo alle 15 il nostro TG Cultura, oggi a cura di Graziano Canu, dedicato a Sadiosa, non potò riposare, no? Meglio conosciuta, un canto che ormai è diventato il canto di un'isola intera. E invece, dando uno sguardo alla nostra programmazione serale, alle 21 oggi una nuova puntata di Filindeu con Gianluca Medas, la regia è di Massimo Piras. Vediamo una piccola anticipazione della puntata di oggi.
18: Amici del telegiornale, due ricette molto antiche, vi spiegheremo tutto questa sera alle ore 21. Intanto vi presento la presidentessa della Proloco che ci presenta le due ricette.
19: Allora, cocoia gasu e culurzone sa così dura o a manighella.
18: Questa sera, ore 21, su Videolina Filindeu.
1: Bene, ci fermiamo, è tutto per questa edizione del TG. Per rivederla vi ricordo il nostro sito videolina.it, per le informazioni in generale vi ricordo l'unionesarda.it. Se poi volete accedere a

0: Venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
1: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina.
4: Non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Prendi Unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
13: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
14: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
16: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre.

0: ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
1: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
0: Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
2: Dove vai?
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo San Daniele stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto, la birra Echinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro, la pasta Cellino la classica da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

Salure a todos, bene gattaus, bene torraus a sudare giornali in sardu de Sardegna 1. Come di sempre, bieus intendeus cale puntis novas de oi, come accendi con il titolo su de su sommario. Sas firs raggiurai messaius e pastoris contra sa crisi de su settore. Fuedra, su direttore generale, zeus studiendi strumentus po sostene is aziendas de sa Sardegna. Sanidadi, straballarori de s'azienda ospedaliera universitaria de Tattari, Bronza, Sifrimai, Voduadisi, Giobia, de sa Giraghi, entro una manifestazione in manna in Castedu. Tocca a pensare su benidori de s'università, sfuedo su de su rettori no de Tattari, o Marchessa, Garibinto si sfida contro Francesco Morandi, su momento esti difficili in merda e peso a Rai Unius. C'è un centro logistico tutto nuovo su banco alimentare in Sesto o Cano, un testetto sarà recuperato 90.000 kg di frutta e verdura, un terribauso in San Mesa di 30.000 persone. Sport su palloni de Serie A, 15 minuti su de partire con Alessandro Romano in si sfida vinta de Italia contro la Turchia. In su mentresi, su capitano de Iola, ravarrai a forza con su manco un mese. Dunque, sa, può avere questa edizione del Tg nostro fu d'auso dessa crisi, dessa agricoltura, sa regioni, annaga sa sfirs, sa finanziaria regionale, sti pronti, interveni po sostenni, is aziende sa dessa Sardigna. Ante su intervento su concreto, su, annaus assessori Francesco Agus, diseus allegendi, con esperto su dessa assessora sa programmazione puro, in collaborazione con is associus su de categoria. E Sasfirs Aradeni Dor, un ruolo dei protagonisti in sviluppo dell'economia regionale. Su primo intervento, per toccare la possibilità di che Sasfirs possa comprare la mercanzia che le aziende hanno tenuto a loca.

in località di Lunarà. Si spesa est de 1.200.000 euro su progetto prevedere de Cibogai, coronare cavunti pericolosa sa mera e de bonne insegurare sa tot sa ruga. Precia un mera su sindico de sa bidda, de Telti, Vittorio Pinduccio, est una questione de importu, un araisso de anos, vemmos, dimandendi un intervento. A Lunarà, su obiettivo est de melliorare sa segurezza de si intrara in is terrenos, in domus cavunti accanto a sa ruga statale. C'est un progetto può valorare su un nuraggio puro. Sarà una zona, può parcheggiare in macchina, se Pullman, sul Ministero della Cultura, andare ancora sul sindaco De Telti, e sti pronto a finanziare il progetto, se vuole impiare Saria e Poverritor, su un nuraggio, straballoso, ante si appaltaus, in su 2027, straballoso, può riqualificare Sarruga. In sul mercato agroalimentare de Sesto, in Mocesti Finza, sono un centro logistico tutto nuovo del Banco Alimentare Sardegna, iniziativa di importo che combatti si spreco di questa cosa pappai. Sano Vassau, come tennare Alberto Tampone, sul direttore del Subbanco, e sarà corto 85.000 chilos di frutta, di verdura, o canno, se sono già 90.000 chilos, de sicuro entro su 31 de su mese Eidas, sa regolta a surpassai 100.000 chilos, narra ancora Alberto Tamponi. Si cingiara de custu centru nou in occasione de sa die internazionali contra is sperdizios alimentares. In Sardegna ci punti 130 istrutture, esattamente a ricordare a Giorgio Frascone, suo presidente regionale de su Banco Alimentare, a Giurauso, 30.000 persone. Su mercato de Sestu, un cibogra 10 quintarisi de mercanzia d'ogni addì, de moi saprus parti, aresi dunque a recuperare. Su mercato dare sempre privato, come ti ricorderà su sindaco de Sestu, Michele Cossa, ma in questa maniera darà vai in maniera istrutturale. E su direttore de su mercato, Giorgio Riccheri, spiegherà che tutto sa frutta, sa verdura in pruso, non esti di arrefudai, de vuliai, esti mercanzia buona che però non si vendri. Poi in Roma si presentare dei progetti su de sette cittadis italiane sgavunti, Guerrero di Savinali, sa nomina dei capitali italiani del suo libro 2027, in tre cittadis, ci punti Nugoro e Bidegresia Vuro, esatto, si punti Chiaromonte, Monreale, Pomigliano d'Arco, Teramo e Treviso. Sa città di Carabincia ha un finanziamento di mezzo milione di euro, se lo spendi un investimento in subvenitore, come ti narra su sindaco di questa città, di Emiliano Feno, in suo progetto nostro ci punti si scola, sa biblioteca, librerie, est una candidatura cavaliri mera, come ti narra Finzio Antonello Menne, che è il suo presidente, il suo comitato scientifico del suo distretto culturale della provincia del Nugoro. Su settori est in crisi forte, in Italia su 40% le cittadine non leggono ne mancano un libro d'ogni anno, is datus de sa Sardegna punti nova che c'è un mellus. Nugoro è correndo con sa seconda borta, come ti capitali de su libro, un progetto vi è stato presentato in su 2022, mentre se in su 2020 vi era entrare a Nugoro, in sa finale con capitali de sa cultura italiana, ma gli ha vinto sa città di De Parma. Si spero, come ti narra ancora Emiliano Feno, questi che sono subvenitori, che in cui vostra nai, appo inghizzao, e leggi proprio grazie a Nugoro, capitali del suo libro. Sesti allegato, de Demanio, in su ultimo ottobre capiavo il suo programma dei seminari sull'arte della manutenzione, promuovio in sede beccia dell'Unione Sarda in Casteddu. De su Demanio si indichistiona a pago, non tozzo conoscenti sa regola, sa. In su Demanio ci punti plaia, sa edificio, su istruttura sa vuntre su Demanio, ma vunti benisi pubblico, su. E depite varrai patrimonio de sa collettividade. Su valore est in mano, come ti narra Gianluca Palla, su direttori regionali de s'agenzia del Demanio, est un patrimonio pubblico che non depire si custodio scetti, vostra una parte, ma depire si istrumentu, può creare valori economici, sociali, culturali e ambientali pur. Ai cisceti vorrei donare tutto sa possibilità di discoprire un logo, un palazzo o altro. Donia beni demaniali esti dunque sa patrimonio comune e sa manutenzione. Permitri de dus amparai e potosuvai torrai su benidori. Gianluca Palla, narra Finzas che s'agenzia in moi traballenti può fare una mesa de coordinamento con totus istituzioni, si può comprendere che li esti sa bisogno reali de donia territorio.

dei cittadinos e dunque creai opportunità di sviluppo. Moesso Valloni sa Serie A, riserva notizia al nazionale de Mancini in forza contro sa Turchia, ribinto, sti vragi a mera e sti fosos, in su ultimo su 20 minuti, sa rigiocao Finz, sa su centrocampista, su Castedu, Alessandro Romano, che ha giocato su primo minuto in sa tre sfida verde contro su Belgio, sa allenatore Mancini, è arrivato comprendi che attende di fiducia a manna, dunque se in Romano, isso e atros, sesi gioca Roris, scetti, anti giocao in isprima sa duasi sfida, sa de sa National League. E abbettendo un'altra possibilità di Maldini, che ha rigiocato 20 minuti su Scetti contro su Belgio, e stava in Coverciano, poi si sfida di Ariseo, ma i lavori si convocavano e possa partire da Cenabra, di Gusta Gira in Parigi contro sa Francia. Esatto, su giocatore, su Castello, punto di all'NDSI, pre parentesi, poi si sfida contro sa Juventus, sarà giocato su 11 decimo mesi che entrano in sa Unipol Domus, e contro si squadra i Spalletti, non ci ha resi De Iola. Su capitano Stetio opera e su Ginogo e Aratorrai Duncas a giocare in su mese Tonia Santi Scetti. E su Cabau, per questa edizione di si torna grazie se vostra attenzione, si intendeva, si bieva, su edizioni che bene, un saluto a tutti.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radio Lina.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
15: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
16: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
17: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
18: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
17: 150 posti in 19 corsi

cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola Viaggio senza fine e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina. Meteo.
8: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Domani aumenterà un po' la variabilità al mattino e in serata con delle nuvole a tratti compatte, meglio nelle ore pomeridiane con ampie schiarite e con punte massime anche fino ai 30 gradi. Soffierà una vivace ventilazione sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, deboli invece a regime di brezza altrove con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
12: Pesa su ballo che facimo festa in l'eria, mo tottu sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
5: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
6: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
5: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
6: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
5: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, 26 anni, cagliaritano, residente a Pirri, rimasto gravemente ferito ieri sulla provinciale 2 a Villa Massargia. Il giovane, di ritorno dal Sulcis dove lavorava, aveva perso il controllo della sua auto, finita fuori strada e ribaltata. Trasportato in elicottero al Brozzo, è morto in rianimazione. A Porto Rotondo, a Villa Certosa, familiari e amici ricordano Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Fra gli ospiti Marta Fascina, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Potrebbe essere l'ultimo incontro nella villa ceduta allo sceriffo Altani. Il direttore della Sfirs svela come la finanziaria regionale aiuterà le imprese agricole a fronteggiare la crisi del comparto. Allo studio strumenti per sostenere la liquidità delle aziende. Assemblea generale dei lavoratori dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria dell'Università per illustrare le ragioni delle due giornate di sciopero in programma l'8 e il 9 ottobre. Presentata una querela per un post pubblicato su Facebook rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale, il post invita ad armarsi contro il mondo politico, la denuncia è stata presentata dalla Procura della Repubblica. Alla terza votazione il ballottaggio con Francesco Morandi, il costituzionalista Omar Kess è stato eletto nuovo rettore dell'Università di Sassari, momento difficile ha detto, stiamo uniti. La lenta rinascita dell'olivastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 ha devastato il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. Il Banco Alimentare apre un punto logistico al mercato agroalimentare di Sestu, nel 2026 già recuperati oltre 90.000 kg di ortofrutta destinati a 30.000 persone. Oggi a Roma vengono presentati i progetti delle 7 città finaliste nella corsa alla capitale italiana del libro 2027, ci sono anche Nuoro e Iglesias. Nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano, in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia, intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
14: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
15: E vuoi sapere perché?
14: Perché conviene! Ascoltami.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Pratica. Ancora una buona serata con Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, buonasera.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci racconti una bella storia.
1: Sì, ti racconto la storia di Giorgia Perra, Valentina Giorgia Perra, che raccontiamo sui nostri social e su unionesarda.it. Lei ha 18 anni eppure nella sua vita ne ha raccontate e viste veramente tante. Purtroppo appena nata ha varcato la soglia di una casa famiglia a Quartu, rimanendovi fino agli 8 anni, quindi immagina un'infanzia condivisa con tante persone dove, certo, l'amore non mancava, ma lo spazio per se stessi era un po' un miraggio. E come spesso capita in queste storie, il riscatto arriva con lo sport, perché condensato in pochi giorni lei si innamora del pugilato, accompagnando quello che era il compagno della madre che non poteva tenerla con sé per problemi economici, accompagnando appunto il compagno in palestra, lei rimane folgorata. Si innamora della palestra di University di Quartu e si innamora della boxe, e da allora inizia un viaggio che l'ha portata a diventare la prima donna sarda a conquistare medaglie davvero pesanti: oro ai campionati regionali e interregionali, argento ai campionati nazionali. Forse il suo, insomma, background racconta che la paura lei non sa cosa sia, lei sente solo l'adrenalina e quando infila i guantoni si trasforma. Quindi è un po' una storia, a me ha ricordato personalmente Rocky,
0: certo, film, al femminile,
1: insomma, che abbiamo visto, al femminile, e ha colpito anche molto i nostri utenti, i nostri fan sui social, perché questo genere di storie in cui appunto il riscatto da un periodo difficile arriva attraverso lo sport, insomma, ci permette di uscire da una condizione complicata per insomma realizzare quelli che possono essere i nostri sogni, è sempre capace di emozionare poi chi appunto legge questi racconti. Quindi chiunque fosse interessato ad approfondire trova su unionesarda.it un bell'articolo a firma Giorgia Daga che racconta la vita, l'infanzia difficile, il riscatto e la voglia di sport di Valentina. È consigliatissimo,
0: assolutamente. Chissà, magari un giorno vedremo la sua storia raccontata su Netflix, chissà.
1: Chissà,
0: visto che è molto molto bella,
1: certo. Poi
0: assolutamente da leggere, unionesarda.it sull'app Unione Digital. Grazie mille a Guglielmo Niada,
1: a
0: social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Altrettanto, grazie Cristian, a domani, ciao a tutti.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Forte, si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
5: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goia su Radio Rina nel nostro martedì sera. E adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneSarda.it. Ci aspetta Angelica Derrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a te, buonasera a tutti. Eccoci qui con le notizie di oggi. Partiamo da un grave incidente stradale. Non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, cagliaritano di 26 anni di Pirri, che ieri era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada provinciale 2 a Villa Massargia. Purtroppo inutili i tentativi di tenerlo in vita da parte dell'equipe del reparto di rianimazione del Brozzu, dove era stato ricoverato dopo un trasporto urgente con l'eli soccorso. Fadda era alla guida della sua auto, una Fiat Grande Punto, di rientro dal Sulcis, dove lavorava, verso il capoluogo. Quando ha perso il controllo dell'auto, il veicolo si è ribaltato ed è finito fuori strada. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime ai soccorritori del 118 giunti sul posto per prestare le prime cure. Questa mattina appunto il decesso. Fadda lavorava nel settore delle attività marittime ed era molto noto nel mondo del calcio. Andiamo adesso in Gallura. Sono arrivate all'aviazione generale dello scalo Olbia Costa Smeralda poco prima di mezzogiorno gli invitati al pranzo a Villa Certosa, la storica dimora estiva della famiglia Berlusconi, affacciata sul golfo di Marinella a Porto Rotondo. Un evento organizzato dai figli di Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. A bordo di due jet privati hanno viaggiato l'ultima compagna dell'ex premier, Marta Fascina, accompagnata da esponenti politici di Forza Italia e manager storicamente legati a Berlusconi e alle imprese di famiglia. Tutta la famiglia naturalmente si è data appuntamento in quello che è stato il luogo di ritrovo del cavaliere durante numerose estati e che ha visto il passaggio dei maggiori capi di Stato ospiti di Berlusconi. Villa Certosa, ricordiamolo, è stata intanto ceduta allo sceicco Al Thani e alla sua famiglia per 350 milioni di euro e verrà trasformata in un resort extra lusso, quindi quella di oggi potrebbe essere l'ultima volta che i suoi ormai ex proprietari vi accedono. Ultima notizia, dopo Eni e IP, anche Q8 mette un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel. Lo annuncia in una nota il marchio di proprietà di Kuwait Petroleum Corporation, gruppo petrolifero statale del Kuwait. Accogliendo l'invito del governo italiano, si legge in una nota, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. La società per il momento non quantifica il prezzo, ma da quanto si legge nel comunicato pare che non sarà una tariffa fissa come quelle applicate da Eni e IP, cioè 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Per ora Cristian è tutto, ma tante altre notizie e tutti gli aggiornamenti su unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Super classico Ernia nel nostro martedì sera. 340 87 15 015. Tra poco giochiamo con Pimpa, il musical Appua, al Teatro d'Olio di Cagliari il 10 di ottobre. Quindi state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
8: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Anche quest'anno torna il Festival del Turismo Itinerante, l'appuntamento per gli amanti della vita all'aria aperta e della cultura locale, organizzato dall'Associazione Camperisti Torres. A Stintino, tre giornate di trekking, kayak, bici, laboratori enogastronomici per grandi e piccoli ed escursioni alla scoperta del territorio. Vai sul sito www.festivaldelturismoitinerante.com e ottieni il pass per partecipare a tutte le attività. E la sera ti aspettiamo in Piazza dei 45 per degustazioni, esposizioni, musica e concerti gratuiti. Ci vediamo a Stintino dal 9 all'11 ottobre.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Parlare d'amore Saif su Radiolina nel nostro martedì sera alle 17.38 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asare. Allora, quante volte scorrendo la bacheca del vostro Facebook piuttosto che Instagram, ma anche TikTok, vi è capitato di vedere una foto, un video di una caleta nascosta, di un sentiero mozzafiato e chiedervi subito: ma dov'è questo posto? E allora ci troverete meno questa risposta, anche perché sui social sta spopolando questa tendenza che si chiama no geotag. In pratica si pubblica una foto, un video, un reel perfetto, ma si disattiva completamente la geolocalizzazione, quindi nessun indizio sulla mappa, nessun tag del luogo. Effettivamente sta diventando di moda questa cosa qui, e lo dovremmo fare anche noi nella nostra isola, soprattutto quei posti, quelle calette, ma anche quei fiumiciatoli, quelle cascate, sappiamo benissimo, no? Che cosa significa la pressione sulle spiagge più belle della nostra isola. Ma pensate a quello che è successo nelle Dolomiti. Ecco, anche lì sono messi molto molto male, perché qualcuno ha fatto un paio di video, un paio di foto, ovviamente erano diventate virali e quindi di conseguenza andavano tutti lì a scattare foto e a scattare video. Certo, per i piccoli borghi o l'entroterra la visibilità digitale resta un'ottima risorsa per farsi conoscere, però davanti a certi paradisi naturali magari la domanda sporge spontanea: e se per una volta ci godessimo il panorama o il bel tramonto senza per forza doverlo mostrare a tutti? Non sarebbe mica male. E poi va di moda, e quindi è una tendenza da seguire, secondo me.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina alle 17.47 minuti. Il 10 ottobre il Teatro d'Oglio di Cagliari si tinge di Pua con uno spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Arriva Pimpa, il musical a Pua, è un viaggio coloratissimo tra musica, fantasia e sicuramente la grande protagonista che è la cagnolina a pallini rossi più famosa di sempre e anche un ospite a sorpresa, ci sarà anche William Shakespeare. Allora, ci volete andare gratis? Il più veloce che scrive su WhatsApp al 340 87 15 015, la parola chiave che è Pimpa, al 340 87 15 015, su WhatsApp si porta a casa i biglietti per questo spettacolo del 10 ottobre al Teatro d'Oglio, Pimpa il musical a Pua. Come sempre vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
8: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Navigare.

0: Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 400 grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Domani aumenterà un po' la variabilità al mattino e in serata con delle nuvole a tratti compatte, meglio nelle ore pomeridiane con ampie schiarite e con punte massime anche fino ai 30 gradi. Soffierà una vivace ventilazione sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, deboli invece a regime di brezza altrove con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il nome di Olivia Dean su Radiolina Baby Steps. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, live fino alle 18.30 come sempre con tante notizie. Sì, perché ce n'è una che non fa bene a tutti noi, soprattutto chi effettivamente fa il pasto fuori casa. Sì, magari è un pendolare e quindi di conseguenza deve fare la pausa pranzo fuori, che sta diventando un vero e proprio lusso per chi lavora. I dati arrivano direttamente dall'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Nell'ultimo anno i prezzi di bar e tavole calde sono saliti fino all'8%, e se ci facciamo un salto indietro di 25 anni il balzo tocca addirittura il 368%. Ok, diciamo che il salto è lunghissimo, però di conseguenza i prezzi sono aumentati veramente in modo incredibile. Numeri alla mano: un pasto con un primo, una bottiglia d'acqua, dolce e caffè costa oggi in media 16,20 euro. Facendo due conti veloci su base annua parliamo di una spesa che supera facilmente i 3.000 euro. C'è chi prova a limitare i danni passando magari al supermercato per un piatto pronto, però la vera regina del risparmio resta la cara e vecchia il caro vecchio pranzo che si porta da casa, sì, con cui si tagliano i costi di circa il 65%. Intanto Federconsumatori da lì arriva una richiesta chiara: serve adeguare subito il valore dei buoni pasto, ormai fermi al palo rispetto a quanto costa davvero mangiare ogni giorno. E ovviamente ne sapremo qualcosa sicuramente da qui ai prossimi mesi, con la speranza che soprattutto, ecco, visto che il gasolio è alle stelle, abbassa un po' tutto.

0: Never Going Home e Kungs su Radio Lina dal 2021 nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
5: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
4: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
5: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
4: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura del giornale radio c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, il 26enne cagliaritano residente a Pirri, rimasto gravemente ferito ieri sulla provinciale 2 a Villa Massargia. Il giovane, di ritorno dal Sulcis, dove lavorava, aveva perso il controllo della sua auto, finita fuori strada e ribaltata. Trasportato in elisoccorso al Bruzzu, è morto in rianimazione. A Villa Certosa familiari e amici ricordano Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Tra gli ospiti Marta Fascina, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Potrebbe essere l'ultimo incontro nella villa ceduta allo sceicco Altani. Caro carburanti, anche Kuwait introduce un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap scatterà il 1 ottobre e durerà 30 giorni, ma l'azienda non ha indicato una tariffa fissa. Con Kuwait e NEP i prezzi calmierati potranno interessare oltre 11.000 distributori, circa metà della rete italiana. Anche oggi nell'isola registrate file ai distributori. Assemblea generale dei lavoratori della Audi Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria dell'Università per illustrare le ragioni delle due giornate di sciopero in programma l'8 e il 9 di ottobre. Presentata una querela per un post pubblicato su Facebook e rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale. Il post invita ad armarsi contro il mondo politico. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica. E adesso la lenta rinascita dell'oleastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 devastò il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. E lo sport, la nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia. E intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte dedicate al mondo baby. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta i pannolini Pampers Sole e Luna, pannolino e mutandino a 3,99€ con Fidelity. Gli omogeneizzati alla carne Nipiol in confezione da due pezzi a 1,69€. E gli spremi e gusta Nipiol alla frutta da 85 grammi a 59 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
13: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.

Paparazzi, Cesare Cremonini alle 18:11 minuti, ancora ben ritrovati cari amici. Allora, visto che qui hanno vinto anche una bottiglia di champagne, beati loro, nel senso che c'era una di quelle macchinette, no, che mettevano dei soldini, bisognava tentare la sorte e qualcuno sicuramente avrà messo tanti soldi e è arrivato l'ultimo della fila, ha messo quell'eurino lì e ha vinto, si è portato a casa così una bottiglia di champagne, tra l'altro di una marca famosissima, una bella bottiglia e tanti complimenti. Qui era una macchinetta qui vicino al tabaccaio. A proposito di tabaccaio, preparatevi a mettere le mani al portafoglio, perché per i fumatori arrivano nuovi rincari. A partire dal 1 gennaio, infatti, scatta questo nuovo aumento delle sigarette. Secondo i calcoli della manovra, parliamo di una media di 25 centesimi in più a pacchetto dopo il primo ritocco di 15 centesimi già arrivato quest'anno. A decidere i prezzi finali sarà come sempre l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in base alle richieste delle marche, ma la rotta è già tracciata fino al 2028 con, a conti fatti, l'aumento complessivo delle accise che toccherà i 40 centesimi a confezione. Allora facciamo due conti pratici: un pacchetto che oggi pagate 5,80 euro, nel 2027 potrebbe salire sino a 6,05 euro e per poi arrivare a 6,20 euro l'anno successivo. Stesso discorso anche per il tabacco trinciato, quello riscaldato, il liquidi delle sigarette elettroniche, che vedranno salire i prezzi di qualche decina di centesimi. Per chi fuma un pacchetto al giorno, per la matematica parola è chiaro, sono circa 7,5 euro in più ogni mese, che a fine anno fanno quasi 100 euro tondi, quindi una spesa che, calendario alla mano, continuerà a pesare sempre di più sulle tasche dei fumatori, e quindi è il momento di smettere di fumare, perché fa sempre più male alla salute e tantissimo male alla tasca.

0: In a Smile, Texas, su Radiolina nel nostro martedì sera alle 18:17. In questo istante state con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata alla World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
8: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
7: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
8: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto.
9: Dove vai?
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Another 54 Ultra Talk to You nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati. E adesso ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, noi stiamo su trasporti, insularità, abbiamo delle cose anche carine, importanti, che però io non ti dico perché vanno proprio a rete sul giornale, però segnalo che proprio sui trasporti, in particolare sull'aeroporto di Cagliari, abbiamo qualche notizia di una certa importanza che è bello leggere domani sul giornale, ed è una specie anche di piccolo giallo. Inizia dopo Sassari, inizia la corsa al rettore anche a Cagliari, abbiamo l'intervista al primo candidato, un autorevolissimo professore di medicina, Pier Giorgio Calò, medico molto celebre, ed abbiamo una intervista. Parliamo poi di due diversissimi compleanni. Il compleanno di una persona che non c'è più, cioè di Berlusconi, con tutta la famiglia e amici che sono vicino a te a Porto Rotondo. Pensavo ci fossi anche tu, invece no.
0: Non sono stato invitato.
1: In radio, perché sei qua in radio, ma è come se lo fossi. E poi, che ci sta molto nel cuore, il compleanno di Salvatore Morittu, padre Morittu, che ha cambiato veramente il volto della Sardegna, e quindi noi seguiamo questa specie di grande festa che è stata organizzata per lui tra Bonorva e Siligo. E poi un inserto salute importante, perché parliamo di antibiotico resistenza, cioè di cosa diavolo sta succedendo anche in Sardegna. Perché la gente prende sempre più antibiotici e i batteri diventano sempre più forti. Non riguarda solo chi prende antibiotici così, ma riguarda anche tutti gli altri, perché si troverà a che fare con delle specie di Rambo, che non sono più batteri, ma sono proprio super Rambo. E poi una cosa sulle malattie sessualmente trasmissibili, che sono in grandissima crescita, e ne parliamo con il primario di malattie infettive. Poi tanto altro naturalmente, ma quel resto sul

0: domani in edicola scaricando la Pugnone Digital, al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani in diretta dal centro commerciale Olbia Mare come sempre a partire dalle 17, vi lascio però in ottima compagnia perché ritorna l'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina, ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Sara di Alina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: l'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
1: Buonasera e buon martedì, seconda puntata stagionale di questa stagione 2026-2027 dell'informatore sportivo giovani di categoria. Da quest'anno abbiamo un po' cambiato, l'avete visto anche la settimana scorsa, non solo più calcio,

0: anche il calcio, però stiamo dando spazio anche a tutte le altre discipline. Ci piaceva così dare anche un po' di novità a questo programma e dare l'opportunità a tante società che durante l'anno svolgono le loro attività, le loro discipline con tanto impegno, tanto sacrificio e tanta professionalità, e allora ci voleva anche un po' di spazio per loro. E quindi oltre il calcio anche altri sport, e quindi dopo la Msicora Cagliari, quindi l'hockey su Prato, e non solo perché abbiamo parlato anche delle altre discipline, parliamo di un'altra polisportiva, una società con tantissima storia come del resto anche la Msicora, è la Rarinantese Cagliari, che è venuta a trovarci questa sera per questa puntata. Intanto saluto Massimo Fanni, responsabile della scuola nuoto.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Poi abbiamo i tre atleti, Viola Zucca del nuoto artistico, e poi spieghiamo la particolarità anche del nome, ma è quello che era il nuoto sincronizzato, sincro, ma spieghiamo perché adesso è nuoto artistico. Poi abbiamo Davide Satta, nuoto agonistico, e alla mia sinistra Andrea Lai per la pallanuoto.
2: Buonasera.
0: Che sono i tre settori, le tre attività della Rarinantes, giusto?
1: Esattamente, noi siamo una società affiliata a FIN, tra l'altro la prima società sarda affiliata con la Federazione Nuoto. Da anni portiamo avanti i tre settori agonistici: il nuoto artistico e la pallanuoto. Io nello specifico mi occupo della scuola nuoto federale, ovvero il primo step con il quale bambini e successivamente anche ragazzi di altre età si approcciano per la prima volta all'acqua. E ovviamente tutto questo poi porta a sfociare nelle nostre tre discipline agonistiche.
0: Che sono... poi arrivano anche ai età avanzate, giusto?
1: Esattamente. Okay. Abbiamo anche infatti un settore agonistico di cui faccio parte anche io,

0: per essere in linea con le esigenze degli utenti e per fare sport sempre più a livello competitivo.
1: Ed è quello che chiedono anche i ragazzi, cioè, attenzione, però nello stesso tempo la struttura deve essere all'avanguardia. Io mi ricordo il periodo della Renantes, che faceva i campionati nazionali di pallanuoto, la piscina di Susiku era odiata dagli avversari perché era all'aperto anche d'inverno, non era il massimo della vita, esatto, per alcuni pallanuotisti, e che capitava che la Renantes vincesse anche per quel motivo là, a parte tutto.

0: tutti i giovani che si vogliono diciamo così avvicinare alla piscina?
1: Sì, l'appello è molto chiaro.
0: Li deve convincere, Presidente, deve convincerli.
1: Sì. Esatto. Davvero chi abbia interesse, anche diciamo anche un interesse iniziale per l'acqua, per gli sport dell'acqua, venga a trovarci. Abbiamo un metodo che è consolidato, che proviene appunto dagli indirizzi della Federazione Italiana a Nuoto. Con noi si impara a nuotare, si cresce, si imparano i primi movimenti del nuoto artistico, si imparano i primi movimenti della pallanuoto e si ha la possibilità di fare degli sport individuali e degli sport di squadra. La squadra, allora qui la Rallyantes, pensate, è adesso tutt'oggi popolata davvero da tantissime persone tutti i giorni che sono rimaste legate a questa società, a questo ambiente, che è una famiglia, è una vera e propria casa frequentata tutti i giorni da tanti. E tanti che hanno iniziato magari facendo due bracciate, poi sono diventati dei bravissimi atleti, sono diventati dei professionisti, delle persone inserite nel contesto della città. Insomma, è una scuola di vita, è una palestra, è un modo per crescere, per avere amici e per stare insieme. Quindi io invito tutti i genitori che vogliano insomma far fare uno sport sano ai loro figli e far stare i loro figli in un ambiente sano di venirci a trovare.
0: Perfetto, io
1: Massimo
0: devo dire che
1: avrà sicuramente la risposta giusta per ognuno, perché Massimo è veramente bravo, una persona estremamente qualificata, poi lui vi dirà.
0: Benissimo, grazie. Grazie Presidente Paolo Cherchi, Presidente della Rallyantes Cagliari, alla prossima e buona attività.
1: Grazie a voi, grazie Radiolina, grazie Videolina, grazie a tutti voi.
0: Grazie ancora, salutando Fabio Leoni in regia. Riandiamo un attimo da Massimo Fanni, perché una cosa, mentre parlava il Presidente, mentre parlavi tu, mi è venuto in mente il nuoto artistico, la pallanuoto, magari può essere anche complementare, magari il nuoto all'inizio, complementare ad altre discipline.
2: Assolutamente. Noi soprattutto in questo momento stiamo, diciamo, rivoluzionando tutta la questione della crescita dei giovani atleti in acqua. Vogliamo proprio puntare a creare dei settori che interagiscono tra di loro, quindi avremo dei pallanuotisti che magari faranno delle gare di nuoto, dei nuotatori che magari faranno delle partite di pallanuoto, e la stessa cosa per quanto riguarda il nuoto artistico. Okay. Quindi nella nostra idea attuale è formare dei giovani atleti che siano acquatici al 100%.
0: E poi il nuoto come piscina non agonistica magari può essere complementare ad altre discipline.
2: Assolutamente,
0: di altre
2: perché
0: sport, cioè
2: l'ambiente sport acquatico, noi non dobbiamo dimenticarci che noi viviamo in una bellissima isola. Saper nuotare è un passaporto per avere accesso a tantissime zone della Sardegna che sono veramente bellissime. Di conseguenza noi consigliamo a tutti di imparare a nuotare, e anche bene.
0: Male non fa, ecco, il nuoto male non fa assolutamente, può dare solo soddisfazioni e chiaramente anche tenersi in forma.
2: Assolutamente,
0: nuoto è
2: uno degli sport
0: no,
2: più...
0: Non guardarmi, non c'entro nulla, sono un discorso a parte, poi magari incomincerò anch'io. Cominciamo da Viola?
2: Assolutamente.
0: Siete d'accordo, ragazzi? Sì, ok. Nuoto artistico, allora specifichiamo, ce lo spiega Viola, perché nuoto artistico e non, come io volgarmente prima ho detto, sincro o nuoto sincronizzato?
3: Allora, diciamo che il nome è cambiato negli ultimi anni, è sempre stato nuoto artistico perché è sempre stato uno sport da fare, diciamo, in doppio, comunque in squadra, okay. E quindi dove l'elemento principale era comunque la sincronia. Invece negli ultimi anni si è dato sempre più spazio anche elementi che non riguardavano solo la sincronia, come possono essere appunto piroette, oppure salti.
0: Rendendolo più ancora più artistico.
3: Okay. E poi soprattutto si dà molto spazio anche a esercizi che vengono fatti singolarmente.
0: Ok, quindi, ma è cambiato dal punto di vista, oltre che artistico, la valutazione, c'è sempre il sincro importante?
3: Sì, ah, okay. Sì. Allora, diciamo che sempre negli ultimi anni è cambiato radicalmente il regolamento.
0: Ok.
3: E quindi la sincronia non è, diciamo, l'unico elemento di valutazione, ma ci sono gli elementi, la difficoltà, l'impressione artistica della routine. E quindi è cambiato molto, e proprio per questo, diciamo, si valuta di più la parte artistica.
0: Ok, tu hai cominciato a

0: Quanti anni? A quando ti sei avvicinata alla piscina?
1: Otto.
0: Ma
1: però prima nuoto. Facevo nuoto, okay. Sì, da quando ero più piccola, avevo 5-6 anni, e poi ho iniziato a fare sincrono agonistico alla piscina comunale, okay. E sono passata alla Rari e ho iniziato a fare agonismo.
0: Quanti anni ci sei alla Rari?
1: Questo è il sesto.
0: Beh, vabbè. Uno spot per la Rari, come ci sei rimasta 6 anni, no? Quindi vuol dire che ti trovi bene.
1: Vabbè, sì, comunque è un ambiente accogliente, e, diciamo che è anche impegnativo. Però
0: ci sta. Cosa mi dici di Viola?
2: Una bravissima atleta. Come lei, tante persone si sono approcciate alla Rari e non sono più andate via. Noi abbiamo
0: ancora
2: vecchi atleti, pezzi di storia del nuoto cagliaritano, del nuoto anche a livello italiano, che continuano a venire, soci, associati che sono stati dentro la Reinandes 50-60 anni, quindi se non sono ancora andati via c'è un motivo
0: ci sarà. E come mai hai scelto il nuoto sincronizzato, la piscina, prima del nuoto artistico, e non mai un altro sport?
1: Ho sempre fatto nuoto.
0: Ok.
1: Poi diciamo che nella mia vecchia piscina c'era un'istruttrice di sincro che, vabbè, io le vedevo sempre e desideravo un sacco fare anche io sincro, quindi lei mi ha visto, vedeva che mi piaceva e mi ha chiesto di venire a fare.
0: E quindi.
1: Esatto, quindi
0: è stato
1: da
0: automatico.
1: Lì.
0: E quindi non hai rimpianti di non aver fatto altre. Non si chiede gli anni. Ma mi sembra abbastanza giovane, quindi programmi futuri, se c'è qualcosa nell'immediato oppure c'è una programmazione diversa?
1: Finché riesco continuo a fare sincro, poi si vedrà.
0: Ah, quindi c'è anche un dopo. E vabbè. Gare da fra poco?
1: Allora, il calendario non è ancora uscito, calendario ufficiale, però di solito le gare iniziano verso novembre, anche dicembre.
0: Com'è la vita di un ragazzo che sta in piscina? L'inverno è sempre una... D'estate si sta... In primavera e estate si sta bene.
1: Allora, di
0: poi
1: vabbè,
0: saranno coperte, andate in
2: assolutamente,
0: piscina.
2: Il tetto però, ce l'abbiamo.
0: Però...
1: Allora, è molto impegnativo, soprattutto con la scuola, e poi magari riuscire a incastrare anche amici, sincro, scuola.
0: Tutti i giorni in piscina?
1: Sì, tranne sabato e domenica, però... E comunque anche la durata dell'allenamento, che è intorno alle 2 ore e mezzo, è molto pesante, e quindi anche a far quadrare lo studio...
0: Ci vuole organizzazione e impegno,
1: sì.
0: Sì, ci sta assolutamente. Quindi abbiamo conosciuto questo settore del nuoto artistico. Dove andiamo? Nuoto o pallanuoto?
2: Andiamo pallanuoto.
0: Pallanuoto, allora Andrea sì. Lai, vai, divertiti, racconta, hai sentito cosa ho chiesto a Viola anche tu?
3: Sì, io faccio pallanuoto all'incirca ad 8 anni, prima ero in un'altra società sportiva, ho sempre fatto nuoto, cioè sono partito proprio con il nuoto. Poi siccome avevo l'ansia delle gare individuali, mamma mi ha detto...
0: C'è anche l'ansia della gara?
3: Certo, mia mamma mi ha detto di provare
0: sport di squadra, ok.
3: Esatto, là mi sono ritrovato e ora stiamo continuando pian piano.
0: Quanti anni sei alla Rari?
3: 8 anni, sì. Stiamo cercando di salire, l'anno scorso abbiamo chiuso come terzi in classifica e quest'anno si pensa ai playoff e vediamo
0: che serie?
3: Serie C.
0: Ok.
3: Serie C, sì.
0: E la nazionale quando è?
3: La nazionale, se vinci il campionato regionale,
0: okay.
3: Poi fai la fase nazionale, okay, sì, okay, sempre okay. Con la tua squadra. Noi lo facciamo ogni anno.
0: Quante botte vi date sotto?
3: Tante, è proprio quello il punto. Cioè, uno sport di squadra è molto complesso, molto faticoso, ti senti sempre addosso qualcuno, molto faticoso. Proprio per questo la squadra ti aiuta, ti dà sempre una mano.
0: La prima difficoltà è stare a galla.
2: Assolutamente.
0: A me viene l'ansia solo al pensiero. Quando li vedo giocare, vabbè, sono atleti, sono professionisti, poi mi viene l'agitazione. L'altro pensiero è: con le botte che prendono devono stare a galla comunque, non affondare. L'altra curiosità, io conosco un ex arbitro di pallanuoto e chiesi, perché ero ignorante assolutamente, ma come fai a fischiare il fallo, a vedere il fallo? E mi ha detto una volta, o lo vedo o vado a intuito.
3: Sì, certo, perché magari vede la reazione, però molto spesso è molto possibile che si simuli, quindi magari non vedi il fallo, però portano magari la testa indietro e si pensa che sia un fallo.
0: Anche nella pallanuoto, come negli altri sport, c'è un ruolo, giusto?
3: Certo, sì, io sono Sono marcatore, per esempio, marco il centroboa.
0: Le botte più pensabili,
3: esatto,
0: sono lì.
3: Sono là, sì, okay. sì, perché ti arriva il centroboa che solitamente non è un ragazzo piccolo, è alto 1,90 e pesa sui 100 kg e passa, quindi è quello.
0: Sì, oltre alla forza fisica conta il fisico in generale, cioè, certo per la forza, ma dico anche per uno che magari tu non sei 1,90 m, però riesci a marcare.
3: Io riesco perché nuoti intorno, quindi nel senso bisogna utilizzare quello che hai. Non sono grosso né nulla, so muovermi, sono agile, allora bisogna nuotare intorno al centroboa per non fargli prendere la palla, ad esempio.
2: Assolutamente.
0: Descrivici.
2: Quindi la parte natatoria è fondamentale anche per la pallanuoto. Ha detto una cosa molto importante: non tutti siamo fatti per uno sport individuale, come non tutti siamo fatti per uno sport di squadra. L'importante per noi comunque è, come era in antes, è creare degli atleti acquatici. Poi decideranno loro, in base alla loro indole, alle loro preferenze, a quale sport approcciarsi, se uno sport di squadra o uno sport individuale.
0: Benissimo.
2: Noi
0: quindi
2: offriamo tutto.
0: Quando inizia il campionato?
3: Inizia verso dicembre, gennaio. Ah, inizia gennaio, sì, è ancora un po' lungo.

0: sua vita deve un po' tra compiti, quindi scuola e studio e amici, e immagino che sia per voi la stessa cosa, però volevo chiedere l'alimentazione. Facciamo un po' di promozione, voi siete bravi nell'alimentazione, siete attenti.
1: Così così.
0: Ho beccato. Io...
2: Come tutti gli adolescenti.
3: No, vabbè.
0: Ho beccato dipende. L'argomento.
3: Dipende, bisogna sempre regolarsi con i pasti. Ad esempio, mi gestisco i vari pasti nella giornata. Ad esempio, io a scuola vado col tegammino alle 11 pranzo, così alle 2 e mezza sono pronto per entrare in acqua. Si cerca sempre di integrare la stessa, cioè la quantità più adatta di zuccheri e di carboidrati per avere la miglior performance in acqua. Per non essere appesantiti, diciamo che l'alimentazione va controllata, perché sono tosti gli allenamenti dalle 2-3 ore.
0: Beh, non potete farvi un hamburger all'ora di pranzo, esatto, diciamo, certo. Diciamo così, sono in piscina, vedete le stelline.
1: Magari per la pallanuoto un po' diverso, perché comunque
0: cioè, tra una cosa e l'altra,
2: anche l'ora di allenamento,
0: certo, conta
2: tantissimo.
0: Molto.
1: Esatto. Noi ci alleniamo prima di cena,
0: ok.
1: Finisce l'allenamento dopo 3 ore di allenamento, palestra e cose.
0: Tu merenda, fai quello che vuoi.
1: Esatto. Mangio di tutto, sì. Ed è importante perché la pallanuoto, per esempio, non vedi dei fisici perfetti. C'è qualcuno anche alla pancetta, perché il grasso fa restare più in acqua.
0: Mi stai dando una speranza, lo sai.
1: Sì, certo, c'è speranza per tutti.
0: Viola, tu invece, immagino che vista la forma non abbia bisogno di grandi sacrifici.
4: No,
0: ma
4: vabbè,
0: stai attenta anche tu.
4: Bisogna stare attenti, anche perché anche io inizio presto, subito dopo pranzo, e quindi anche nel sincro bisogna stare attenti ad avere mangiare per avere le forze, ma senza risultare troppo appesantiti. E quindi anche quella è dura, soprattutto perché dopo allenamento
0: c'è molta fame.
4: Sì. E quindi bisogna stare attenti a non mangiare per noia, diciamo, ecco.
0: I ragazzi sono bravi perché si seguono da soli o c'è anche qualcuno che dà una mano, oltre che immagino gli allenatori, dal punto di vista proprio
2: alimentazione?
0: Sì, dell'alimentazione.
2: No, allora, in questo momento noi non abbiamo un nutrizionista di riferimento, però noi tecnici, nel senso,
0: mi sembra che loro abbiano le idee chiare.
2: No, noi tecnici generalmente consigliamo alcuni nomi, perché ovviamente l'alimentazione è fondamentale e serve
0: e cambia
2: appunto
0: anche
2: per
0: in base...
2: avere le energie nel momento giusto dell'allenamento.
0: E poi cambia anche in base al ragazzo.
2: Però in questo momento non esiste una figura di un nutrizionista che si occupa della Rainantes come società.
0: Fabio, quanto abbiamo a disposizione ancora? Cioè, abbiamo due minuti, va bene, ok. Allora, recap sulla Rainantes, nel senso che poi dobbiamo convincere più ragazzi possibile a avvicinarsi, poi dall'avvicinarsi a rimanere ci pensate voi.
2: Assolutamente. Allora, l'esperienza in acqua è un'esperienza diversa da qualunque altra disciplina sportiva, quindi noi sia come società sia come amanti dell'acqua consigliamo a tutti di provarla come esperienza. Alla Rainantes accettiamo tutti, dai bambini dei 3 anni fino a qualche persona un po' più avanti con l'età, magari anche 50-60 anni, che voglia fare qualche garetta come master. Oppure abbiamo la nostra semplice scuola nuoto che ci permette di rimanere in forma.
0: Davide.
2: E attualmente abbiamo anche una palestra.
0: Ok.
2: E l'integrazione di pesi con l'acqua è qualcosa a livello fisico fantastico.
0: Davide, convinci ascoltatori e ascoltatrici, telespettatori e telespettatrici.
3: Ormai sono alla Rai dal 2018 e ho visto tanta gente andare, tanta gente venire, ma io ho sempre trovato una famiglia a sostenermi. Ho conosciuto tantissime persone che mi porterò nel cuore per tutta la vita. Il nuoto sembra uno sport singolo, ma in realtà siamo una squadra. In spogliatoio siamo tutti uniti, tutti ci sosteniamo. Quando una gara va male siamo uniti, se è andata bene celebriamo insieme. Insomma, se si arriva in particolare alla Rari si trova un gruppo coeso, semplice.
0: Benissimo. Viola, Andrea?
1: Boh, magari posso dire che tra di noi c'è proprio una solidarietà di gruppo, perché arrivi nello sforzo, cioè sforzi talmente tanto che è come giri la faccia in corsia e vedi il tuo compagno che è a fianco a te e devi pensare che devi dare più di lui, tu continui a dare e alla fine è un ciclo e chiudi magari quella sessione di nuoto, di allenamento. Quindi c'è molta solidarietà tra atleti.
0: Viola?
4: Sì, anche secondo me è molto bello l'ambiente, perché alla fine a lungo andare sono sempre facce conosciute e comunque anche nella squadra proprio c'è sempre qualcuno che ti sprona, anche gli allenatori,

0: un bel ambiente.
1: Un bel ambiente, casa, famiglia, esatto, chiaramente, giusta. Chiaramente noi siamo sempre stati quelli che abbiamo detto di fare sport a prescindere, che poi sia Rarinantes in questo caso ci farà piacere se doveste andare da altre parti o altre discipline o scegliere altri sport, va benissimo, basta che si faccia sport. E poi se l'ambiente è quello come la Rarinantes, come ci ha descritto l'Ansicora anche la scorsa settimana, si casca bene, si rimane in forma, ci si diverte.
2: Assolutamente, noi vi aspettiamo in acqua.
1: Perfetto, andate a Susico assolutamente alla Rarinantes per farvi una prova, semplicemente questo. Grazie a Fabio Leoni in regia, chiudiamo così con la Rarinantes Cagliari questa seconda puntata di Giovani di Categoria. L'appuntamento è per martedì prossimo su Radiolina e Videolina.
3: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 18 e 58 minuti.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
7: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
8: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
7: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
8: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
7: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
8: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura del giornale radio c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, il 26enne cagliaritano residente a Pirri, rimasto gravemente ferito ieri sulla provinciale 2 a Villa Massargia. Il giovane, di ritorno dal Sulcis, dove lavorava, aveva perso il controllo della sua auto, finita fuori strada e ribaltata. Trasportato in elisoccorso al Bruzzo, è morto in rianimazione. A Villa Certosa familiari e amici ricordano Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Tra gli ospiti Marta Fascina, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Potrebbe essere l'ultimo incontro nella villa ceduta allo sceicco Altani. Caro carburanti, anche Kuwait introduce un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap scatterà il 1 ottobre e durerà 30 giorni, ma l'azienda non ha indicato una tariffa fissa. Con Kuwait e NEP i prezzi calmierati potranno interessare oltre 11.000 distributori, circa metà della rete italiana. Anche oggi nell'isola registrate file ai distributori. Assemblea generale dei lavoratori della Audi Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria dell'Università per illustrare le ragioni delle due giornate di sciopero in programma l'8 e il 9 di ottobre. Presentata una querela per un post pubblicato su Facebook e rivolto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Nel messaggio il primo cittadino viene definito criminale. Il post invita ad armarsi contro il mondo politico. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica. E adesso la lenta rinascita dell'oleastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 devastò il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. E lo sport, la nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia. E intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
14: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
15: È tornato l'1+1 a marchio Coop nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli yogurt Coop con 0% di grassi. In confezione da due pezzi prendi due a soli 99 centesimi. Le cotolette di pollo Coop da 220 grammi prendi due a 2,50 euro. E le patate rustiche surgelate Coop da 600 grammi prendi due a 1,79 euro. Acquista i prodotti Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: c'è una grande responsabilità nell'interpretare un brano simbolo mondo, quindi cantarla sempre con il rispetto di chi per primo ha messo su versi e musica, e pensando anche che molto spesso le cose più semplici sono le più belle, Non potrò riposare nella sua semplicità è immensamente bella.
1: Salvatore Sini, Badore, avvocato sarulese, la scrisse a Nuoro nel 1915 e la intitolò Adiosa. Per tutti quei versi d'amore diventati canto da tempo è Non potrò riposare, brano che ha varcato i confini dell'isola diventando un identificativo stesso della Sardegna. Musicato dal maestro Giuseppe Rasche, è entrato nel repertorio di tutti i cori sardi e di tantissimi artisti non solo isolani. Nel 1966 il primo grande riscontro con la voce di Giuseppe Tanchis e la versione del coro Barbagia.

0: Poi, quelle note e quei versi hanno conquistato tutti, da Maria Carta all'indimenticabile Andrea Parodi, a Bertoli, Noemi, Gianna Nannini, Jovanotti, ma l'elenco è lunghissimo. A Sarule, una giornata per ricordare Sini e quel canto di un'isola.
1: È un brano che ho sempre conosciuto perché è un brano, insomma, che cantava mio padrino, che ha sempre cantato lui, e io ho deciso di inciderla. Tra l'altro l'ho incisa con Maria Luisa, che è un'amica, e quindi abbiamo fatto questo primo duetto insieme.
2: Non poter riposare è un sentimento che riaffiora. Basta il primo verso, la prima nota, e ci troviamo subito immersi in un tempo sospeso, laddove il poeta ha voluto, forse inconsapevolmente, consegnare alla storia il nostro sentire, parlare e cantare d'amore.
3: L'orgoglio di aver dato i natali all'avvocato Sini, che ha scritto questa poesia, poi diventata canzone, che è un inno all'amore universale, di cui tutti ne andiamo orgogliosi e che ogni sardo riconosce alle prime notte.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fass Shopping Center di Elmas arriva l'October Fass.
6: Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese.
5: Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere.
6: October Fass, al Fass vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. In equi-

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di

0: Cuspidi, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna

0: della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui, ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Domani aumenterà un po' la variabilità al mattino e in serata con delle nuvole a tratti compatte, meglio nelle ore pomeridiane con ampie schiarite e con punte massime anche fino ai 30 gradi. Soffierà una vivace ventilazione sulle coste occidentali con mari infatti localmente mossi, deboli invece a regime di brezza altrove con mari calmi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: alla Procura della Repubblica. È verso la lenta rinascita dell'oleastro millenario di Cuglieri, simbolo del rogo che nel 2021 devastò il Montiferru, prosegue il progetto per tenerlo in vita. E lo sport, la nuova presenza con la nazionale italiana per Alessandro Romano in campo nelle fasi finali della partita degli azzurri in Turchia. E intanto il Cagliari perde De Jola per un mese per un intervento chirurgico al menisco. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Nina.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
10: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
11: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di tante cose, del mondo dell'edilizia, dell'insularità, dei trasporti. Facciamo tutto questo con Giorgio Del Piano, benvenuto.
12: Grazie, buongiorno a voi.
11: Giorgio Del Piano è presidente regionale di Confapi e anche un ruolo nazionale per quanto riguarda Confapi Aniem, quindi diciamo la costola edilizia di questa associazione. Giorgio, iniziamo subito. Che momento è per le imprese sarde, piccole e medie imprese sarde?
12: Beh, il momento diciamo è delicato, ma diciamo che ce lo portiamo dietro da tanto tempo. Dipende ovviamente anche dai settori. Per quanto riguarda specificatamente l'edilizia, abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo diciamo una coda di un periodo positivo, certamente positivo, che è nato col super bonus, per quanto diciamo è stato uno strumento abbastanza ambiguo, ambivalente, nel senso che ha dato anche delle opportunità, delle buone possibilità, ma è chiaro anche che ha creato dei grossi, forti disagi che abbiamo poi pagato e che molte imprese stanno pagando.
11: Era troppo oggi. Bello per essere vero.
12: Assolutamente.
11: Non poteva andare avanti così per tanto.
12: Ci vantiamo, se così si può dire, di averlo detto in fase di nascita dello strumento. Avevamo detto che congegnato in quel modo avrebbe creato più danni che benefici. Di fatto poi, se non è stato proprio così, diciamo ci siamo avvicinati abbastanza come previsione. Era sicuramente uno strumento valido che andava fatto, però andava studiato in maniera diversa. Purtroppo si tende spesso a fare delle politiche che vanno, diciamo, si pensa più al consenso generale.

0: Senza poi entrare nel merito e si ha paura forse di scontentare qualcuno, però poi dopo si scontenta e paga poi chi arriva dopo. Quindi diciamo abbiamo vissuto un periodo positivo, a parte Superbonus c'è stato il PNRR che ancora abbiamo la coda e diciamo ha portato grandi risorse, importanti risorse nel settore dell'edilizia anche in Sardegna. Adesso però ci apprestiamo a un periodo che tutti sappiamo essere in controtendenza, sarà un momento difficile. Il governo italiano sta pensando alle politiche abitative col piano casa, quello che chiama il piano casa, che è molto diverso da quello che
1: Ecco,
0: intendiamo in Sardegna di piano casa.
1: noi conosciamo il piano casa del, diciamo, governi Berlusconi che tendevano all'ampliamento delle case di proprietà, insomma, lo dico sintetizzando forse troppo. Adesso il piano casa invece è un'altra
0: No,
1: cosa,
0: si tratta
1: edilizia
0: veramente,
1: popolare più che altro.
0: esattamente, si tratta di uno strumento importante di politiche abitative molto più esteso, non è la chiusura del balcone o della pergola, no, no, si tratta proprio di politiche abitative riguardanti appunto il patrimonio pubblico, sicuramente, le realtà del patrimonio pubblico, ma l'housing sociale è quello anche di dare la possibilità a un ceto medio che oggi ha grosse difficoltà nel poter acquistare una casa di un'abitazione, quindi si deve fare sicuramente una politica di questo tipo che ha una doppia valenza. Certamente per le imprese può essere un grosso strumento per l'edilizia di rilancio e sicuramente un'opportunità per i ceti medi che oggi veramente c'è un impoverimento da questo punto di vista. Il problema è che anche lì noi vediamo, intravediamo dei rischi e anche lì diciamo va studiato e congegnato in maniera un po' più articolata. Ci spaventa il fatto che ci sia ricorso ai fondi, ai grandi fondi immobiliari e questo farà sì che si dia poi forza alla speculazione dei grossi fondi immobiliari piuttosto che dare opportunità alle imprese
1: Alle
0: che secondo
1: piccole e
0: me
1: medie imprese,
0: esatto
1: che poi è il
0: che
1: tessuto economico sardo. Ci fermiamo per ascoltare Sienna Spiro.

0: Rieccoci tornati in studio, sempre con Giorgio Del Piano, con Fapi. Stavamo parlando del mondo dell'edilizia, un po' di gioie e dolori. È un momento particolare anche perché stiamo andando di fronte a un periodo in cui i tassi si sono già alzati, ma si alzeranno ancora di più, quindi ci sarà anche una contrazione del credito, probabilmente. Questo vi spaventa?
1: Allora, l'aspetto creditizio sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulle piccole e sulle micro, che poi sono quelle che fanno il settore imprenditoriale in Sardegna, più in generale in Italia, ma in Sardegna in maniera esponenziale. L'aspetto del credito oggi è seguito in maniera particolare e abbiamo notato che c'è una rinuncia quasi dell'imprenditore a ricorrere al credito. Preferiscono essere più cauti e lavorare, diciamo, con i soldi propri, diciamo così, su quello che realizzano dal lavoro in sé. È chiaro che questo è un'anomalia e porta ovviamente un grosso danno, perché diventa molto complicato poi crescere. Quindi le nostre imprese, che già sono affette da nanismo, sì, azienda industriale, in questa situazione si rischia anche di ridurre.
0: Si riducono, si restringe ancora di più. Ho capito bene, cioè si preferisce magari fare un progetto un po' più piccolo per non rivolgersi alla banca.
1: Ma per non rivolgersi alla banca, perché c'è appunto il rischio di esporsi e soprattutto ci sono delle condizioni di incertezza sul mercato e su quello che sarà, e quindi c'è molta cautela, diciamo, sui nuovi investimenti e sul esporsi nel confronti del sistema bancario. D'altra parte non possiamo dire l'imprenditore nostro oggi che ha anche 50 anni, 40 anni o più, ha affrontato periodi che ha visto veramente cambiare il mondo,

0: stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. La birra Ichinusa non filtrata da mezzo litro a 1,09 euro. La pasta Cellino, la classica, da 500 grammi a 59 centesimi. Acquista la tua spesa nei supermercati Coop di Sardegna e paga la rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Eccoci qua, tornati in studio con Giorgio Del Piano di Confapi. Abbiamo parlato di tante cose. Il nodo dell'insularità, questa nostra condizione che alla fine incide sempre nella vita di tutti quanti, cittadini, famiglie e anche le imprese.
4: Beh, questo diciamo che è il problema principe della nostra regione. L'insularità con sé vuol dire trasporti, vuol dire energia, e purtroppo qui sarebbe necessario veramente avere una politica di grande lungimiranza e di sviluppo. Ci vuole visione, e questo è quello che noi è quello che imputiamo alla nostra classe politica, ma non parlo di attuale governo della regione oggi o quello passato. Diciamo che è una cosa che ahimè è trasversale. Purtroppo non avremo bisogno di una politica veramente lungimirante e soprattutto che ci fosse molta coesione tra tutta la politica, destra, sinistra, regionali, deputati, tutti, per poter risolvere quelli che sono dei problemi che noi dobbiamo in qualche modo portare all'attenzione del governo e all'attenzione dell'Europa. Non abbiamo la forza evidentemente per farlo, si fanno piccole azioni che però non risolvono il problema, e questo ci fa tornare indietro negli anni. Non siamo fermi, stiamo proprio tornando indietro, ma poi basta vedere anche il gap infrastrutturale che abbiamo, parlo anche di viabilità, di rete ferroviaria inesistente. Insomma, noi rispetto a 50 anni fa siamo tornati indietro, e quindi dico un problema enorme è veramente quello, e ci vuole secondo me una strategia politica importante.
3: Giorgio Del Piano, imprenditore, non associazione, l'imprenditore si sente competitivo rispetto a un suo equivalente magari dell'Emilia Romagna, della Lombardia?
4: Allora, nel mio settore, che è quello dell'edilizia, diciamo che il momento in cui esercito qui ovviamente mi sento assolutamente competitivo con un'impresa che magari viene dal continente, come diciamo noi. È chiaro che se il luogo di lavoro è questo, però se devo abbiamo dei costi comunque nettamente superiori, parliamo appunto dei trasporti, dell'approvvigionamento della materia prima, delle merci, che oggi quasi tutto arriva da fuori perché arrivano i prodotti finiti, non si parla più di materie prime che la Sardegna in qualche modo in passato ha sempre avuto, e poi certamente non sono competitivo nel momento in cui devo andare fuori, anche con altri settori come può essere agroalimentare, che sono settori importanti in Sardegna. Abbiamo bisogno chiaramente di supporto, perché dobbiamo compensare quello che è il gap nostro su, appunto, trasporti in maniera più evidente, e anche energia, perché non scordiamo il fatto che noi l'energia paghiamo più alta rispetto alle nostre industrie, quelle che ci sono, che sono ancora rimaste, le piccole industrie parlo, perché comunque la grande industria è un modello che in Sardegna ha fallito. E forse una causa è anche quella.
3: Sì, ci fermiamo per ascoltare un altro po' di musica.

0: Con Giorgio del Piano, con Fapi, abbiamo parlato prima di PNRR, del piano casa, non abbiamo parlato però della ZES, zona economica speciale, che è un progetto molto importante per la Sardegna. Sta dando i suoi frutti oppure si potrebbe sfruttare meglio?
1: Ma io credo che si potrebbe sicuramente sfruttare meglio. Si era partiti poi anche lì in un senso con una ZES, diciamo, per territorio, poi si è portati a fare la ZES unica. Questo ha in qualche modo diluito le risorse per la nostra regione rispetto a perché è stato ampliato un po' il gruppo. Dico che si può fare sicuramente di più, anche lì scontiamo un problema enorme di burocrazia e quindi le pratiche, gli investimenti che fanno i nostri imprenditori, che sentiamo e appoggiamo, ci rendiamo conto che ci imbattiamo sempre una burocrazia che si rischia che l'investimento che nasce su un progetto fatto in un determinato periodo poi dopo non si riesce a realizzare, oppure si arriva al termine e ancora non si sono avuti i fondi necessari. Quindi questo è un problema atavico ma italiano, insomma, la burocrazia sicuramente.
0: Potrebbe dare una mano anche al settore turistico la ZES. A proposito di turismo, come siamo messi? Siamo ancora in un mondo, quello sardo, forse a due velocità. C'è un nord che funziona molto bene, specialmente d'estate, e un sud dove invece magari sì, siamo più legati all'extraalberghiero.
1: Sì, sì, esattamente così. Allora, a nord, ma il merito, voglio dire, è degli imprenditori, poi, perché al nord è ben organizzato, ma perché sappiamo c'è una realtà consolidata che parte da 40-50 anni fa e si è strutturato in un certo modo e poi dopo è stato da traino per tutto il resto, e quindi nel territorio è abbastanza ben sviluppato. Il sud Sardegna invece stenta moltissimo, è lasciato un po' a se stesso quello che viene. È cresciuto molto ultimamente l'extraalberghiero, che è un dato sicuramente positivo, aumentano i visitatori in città, nel sud Sardegna. È anche vero che dall'altra parte crea poi un problema per quanto riguarda la ricettività alberghiera, che invece reclama una gestione più armonizzata per poter sviluppare e, come chiediamo sempre, quello di allungare la stagione, perché poi alla fine abbiamo sempre la calca nel periodo centrale dell'estate, invece i mesi che poi noi che viviamo qui sappiamo bene essere i mesi anche più belli, e dove ti godi di più il mare e le bellezze naturali della Sardegna, di fatto poi invece gli alberghi chiudono perché non hanno quell'afflusso necessario per mantenere i costi presenti. Quindi anche lì credo ci voglia anche lì una visione politica, un indirizzo politico ben preciso. Noi scontiamo quello, un po' mancanza di cultura politica.
0: Molto bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie a Giorgio Del Piano di Confapi per essere stato qui con noi. Io vi do appuntamento all'Isola delle Imprese martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20:32 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, 3 giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobili Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
3: Da Ardis fino al 7 ottobre, maxi convenienza. Alcuni esempi: mozzarella arborea 4% grammi, 2,69 euro. Latte bontà leggera Granarolo, 1 litro, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
10: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di antibiotico resistenza,

0: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: A Carloforte si fa festa! Dal 2 al 4 ottobre, Cascà 2026. Vivi il Festival Internazionale del Couscous di Carloforte. Un weekend di esperienze uniche, laboratori, degustazioni, spettacoli e tanta animazione. Non perderlo! Per info, visita il sito www.cascafestival.it.
3: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Quando la guerra trasforma i corpi delle donne in campi di battaglia, la fotografia diventa testimonianza e speranza. Scopri Women's Bodies as Battlefields, la mostra della fotografa Cinzia Canneri, già premiata al World Press Photo. 60 scatti intensi sulle storie di donne tra Eritrea, Etiopia e Sudan. Un viaggio tra ferite della storia, gesti di cura e il coraggio quotidiano di ricostruire la propria vita. Fino al 4 ottobre al MUA, Museo e Archivio di Sinai, in via Colletta 20. Aperto dal martedì alla domenica. Informazioni su muasinai.it.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
19: Let's go! Il Mondiale Rally si decide in Sardegna. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre sugli sterrati del Rally Italia-Sardegna, tre giorni di spettacolo per l'ultimo atto del FIA World Rally Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Italia con il supporto della Regione Sardegna, avrà il suo cuore proprio nel comune di Alghero, con partenza, parco assistenza e arrivo finale. Qua verranno incoronati i nuovi campioni del mondo. Scopri mappe, orari e guide spettatori su rallyitaliasardegna.com. Non mancare!
20: Con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato a San Francesco. Storie, luoghi e immagini per riscoprire il patrono d'Italia e le tracce francescane nell'isola. Venerdì 2 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Buonasera, bentornati alle 19:01, prima edizione serale del telegiornale di Vigliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. La Sfirs è pronta a sostenere la liquidità delle aziende agricole per fronteggiare la crisi del comparto. Il direttore: stiamo studiando gli opportuni strumenti. Sanità, lavoratori della Audi Sassari pronti alla 2 giorni di mobilitazione. Fermarci, l'unica soluzione. Giovedì 8 ottobre, manifestazione a Cagliari. Silvio Berlusconi ricordato Villa Certosa da familiari e amici nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Si tratta di una delle ultime iniziative ufficiali nella residenza acquistata recentemente dallo sceicco Altani. Alla Triennale di Milano una grande mostra a novembre dedicata a Costantino Nivola. Da Boston la figlia Claire, una consacrazione. E in apertura parliamo proprio dell'annuncio arrivato ieri da parte dell'assessore dell'agricoltura di un importante intervento della Sfirs in supporto, in sostegno dell'industria casearia. È arrivata anche la conferma del presidente Nicola Barbieri. Sentiamo il servizio di Maurizio Landi.
1: Già nei prossimi giorni i primi incontri di filiera per mettere nero su bianco quali possono essere i sostegni della finanziaria regionale Sfirs al mondo agroalimentare. Successivamente le proposte saranno valutate dalla politica regionale. Una volta chiusi tutti i passaggi obbligati per l'agroalimentare isolano, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, soprattutto nella gestione degli equilibri finanziari delle aziende del settore. Prima l'annuncio dell'assessore all'agricoltura, oggi la conferma dai vertici della finanziaria regionale.
2: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve. È importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.
1: E l'agroalimentare sardo guarda con molta attenzione a questo importante ritorno in campo della Sfirs.
3: Degli strumenti finanziari che consentono al settore di mettersi in sicurezza. A questo punto ci aspettiamo che ai produttori venga riconosciuto il congruo prezzo per il loro prodotto.
4: La Sfirs torna ad interpretare il ruolo che le è proprio, cioè quello di operatore finanziario nel sistema economico sardo, con soluzioni tecniche che consentono anche di alleggerire i magazzini, con innovazioni da questo punto di vista che devono essere chiaramente spiegate anche agli operatori economici.
0: La cronaca non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, 26enne cagliaritano residente a Pirri, rimasto gravemente ferito ieri sulla provinciale 2 a Villa Massargia. Il giovane di ritorno dal Sulcis dove lavorava aveva perso il controllo della sua auto, finita fuori strada.

0: ribaltata, trasportato poi nel soccorso al Bruzzu, è morto in rianimazione. E adesso parliamo dell'assemblea generale dei lavoratori dell'AOU di Sassari questa mattina al Dipartimento di Agraria per illustrare le ragioni delle due giornate di sciopero dell'8 e del 9 ottobre. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
1: Un'adesione ampia e compatta, 12 le sigle sindacali che hanno aderito, i tre confederali e i sindacati autonomi, 4 i pullman già previsti, circa 300 le lavoratrici e i lavoratori della U di Sassari che l'8 ottobre saranno a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale per protestare contro una sanità malata in difesa della salute pubblica e della dignità dei lavoratori. Medici, infermieri, personale tecnico riuniti in assemblea generale per definire i termini delle due giornate di mobilitazione previste.
2: Anche perché con lo sciopero del maggio scorso non abbiamo sortito alcun tipo di effetto, per cui è necessario proseguire la protesta.
1: Un messaggio inequivocabile alla direzione aziendale e alla politica regionale affinché intervenga sulle condizioni di lavoro, la carenza di personale, il sovraffollamento e il mancato riconoscimento di diritti economici e contrattuali.
3: Quella dei dirigenti medici è una storia, come quella degli altri operatori sanitari, di diritti negati, diritti che sono previsti dal contratto, quindi non sono bonus, non sono qualcosa che ci viene regalato, hanno come immediata conseguenza la richiesta di dimissione.
2: E stride la situazione dei nostri colleghi di ASL Sassari che invece questi

0: 1.200.000 euro per eliminare alcune delle curve più pericolose della statale 127 tra Olbia e Telti. ANAS interviene in località Lunaracu con un progetto che punta a rendere il collegamento più sicuro e scorrevole. Una strada tortuosa caratterizzata da tornanti stretti, un percorso impegnativo per chi la affronta ogni giorno, incubo per chi soffre il mal d'auto. Eppure, tra Telti e Olbia ci sono appena 15 chilometri. Il progetto prevede di modificare una parte dell'attuale percorso e renderlo più lineare.
1: Abbiamo ottenuto anche già l'autorizzazione del Ministero della Cultura affinché si possa intervenire per pulire e riattivare il nuraghe esistente.
0: L'intervento consentirà infatti di migliorare l'accesso al nuraghe. È prevista la realizzazione di un'area di parcheggio e una zona di sosta per i pullman. A tutto questo si aggiunge una nuova rotatoria che completerà il lavoro al bivio tra Telti e Tempio.
1: Indispensabile secondo me, perché mette veramente in sicurezza un tratto di strada oggi molto ma molto pericoloso.
2: Andiamo adesso a Cagliari, al mercato di Via Quira, dove le scale mobili non funzionano da tempo, un disagio per clienti e commercianti. Servizio di Veronica Fadda.
3: Ci sono molte lamentele da parte dei clienti, da parte soprattutto degli anziani che non deambulano correttamente e che ovviamente devono fare o le scale o la salita, e tutte e due sono molto ripide per loro.
4: I disagi e le lamentele dei clienti ormai sono all'ordine del giorno. Sì, perché per arrivare al primo piano del mercato rionale di Via Quirra a Cagliari bisogna affrontare le scale. Quelle mobili ci sono, peccato che non funzionino da tempo. A sbarrarne l'ingresso numerose transenne che non lasciano spazio all'interpretazione. Passaggio interdetto, meglio cambiare strada. Così per raggiungere i box della carne, pane, frutta e verdura resta solo una possibilità, ovvero salire a piedi. Così c'è chi fa il sacrificio e chi invece, a malincuore, rinuncia.
5: E dobbiamo fare le scale. Noi siamo tutti qui al mercato, viene tutta gente anziana. A me dispiace, purtroppo, sì, faranno ma non fanno quello che devono fare. Cosa c'è per noi anziani? Niente.
4: A pagare il prezzo della situazione ci sono anche i commercianti.
6: Le cose vanno di male in peggio, anche perché abbiamo visto che nel giro di breve tempo tutto è aumentato e la disponibilità di denaro da parte delle persone rimane sempre la stessa, in alcuni casi anche meno. Le persone anziane non possono salire, i disabili non hanno accesso alla struttura, continuiamo a subire un danno economico e continuano a non partire i lavori per gli ascensori.
2: Avessano un confronto contro la violenza di genere. Sentiamo Mario Tasca.
7: Parlare di violenza non basta, va saputo ascoltare chi l'ha vissuta e trasformare la testimonianza in consapevolezza. È il senso dell'incontro, oltre il silenzio, la violenza, la voce, la giustizia, promosso dalla FIDAPA BPW Italy, che ha coinvolto centinaia di giovani degli istituti di Oristano.
8: Riteniamo che l'ascolto e la formazione al rispetto dell'altro siano fondamentali e debbano iniziare da quando i giovani sono piccoli.
7: Una responsabilità che non può fermarsi alle vittime e alle loro famiglie, ma deve coinvolgere l'intera comunità.
9: Soprattutto non dobbiamo voltarci dall'altra parte e ricordarci di quel famoso numero 1522 e chiedere aiuto. Se la vittima non può farlo, lo dobbiamo fare ognuno di noi.
7: Tra le testimonianze quella di Patrizia Cadau, autrice del libro Volevate il silenzio, avete la mia voce, che ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza.
10: È stato importante parlarne perché intanto sono una sopravvissuta e quindi nel momento in cui vivo questo privilegio, ritengo sia doveroso metterlo a servizio della comunità.
7: Ma il messaggio centrale è che la violenza domestica non può essere considerata una questione privata.
11: Il messaggio che vogliamo mandare è quello che chiunque recepisca dei segnali e capisca che una donna sta subendo una situazione di violenza si rivolga a noi, forze dell'ordine, perché noi ci siamo e interveniamo.
7: I reati, spiega Cabizzoso, mostrano una sostanziale stabilizzazione anche dopo anni nei quali l'aumento delle denunce ha fatto emergere maggiormente il fenomeno, ma resta ancora un sommerso importante.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
12: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti, che questa volta si incrociano con la cronaca giudiziaria, perché la procura apre un fascicolo sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari. Nel frattempo la continuità territoriale evidenzia i soliti problemi. Poi la corsa alla carica di rettore dell'Università di Cagliari, che si terrà a febbraio con le elezioni. Noi intervistiamo

0: Pietro Giorgio Calò, che è un candidato a Cagliari, la cronaca nera con la morte di Leonardo Fadda, il 26enne di Pirri rimasto intrappolato nell'auto che si è ribaltata a Villa Massargia. Negli spettacoli l'addio a Umberto Pizzi, il fotografo della Dolce Vita Romana, e nello sport, oltre al Cagliari e alla nazionale, c'è la nostra intervista al figlio di Fabiano Nil, che gioca nella Nuorese. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
1: Adesso la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: A novembre una grande mostra alla Triennale di Milano dedicata a Costantino Nivola, c'è il commento della figlia Claire, l'ha intervistata Gianfranco Locci.
3: Sto vivendo questo momento con eccitazione e ansia anche, ma devo dire che è la realizzazione di un sogno nostro, di avere una grande mostra dove si vede proprio lo scopo del suo lavoro.
4: Claire Nivola non sta nella pelle, l'abbiamo incontrata nella sua Boston, la gioia è palpabile dopo quel risultato che sa di consacrazione per suo padre Costantino. Indimenticata artista oranese, a breve in mostra la Triennale di Milano con la sua produzione sconfinata. Ma chi era davvero Costantino Nivola?
3: Molto immediato, presente, e che quello lo dava un charme enorme. Ma ho pensato recentemente, lui era un realista, era nato in povertà, allo stesso tempo lui aveva un impulso, che forse è quello dell'arte, di trasformare questa realtà un po' grigia.
4: Da novembre a febbraio la magia di Nivola sarà di casa Milano, figura cardine del modernismo transatlantico, animata sempre da questo approccio.
3: Anche se c'è questa incredibile variazione di materiali, ritorna sempre a queste cose umane, o la famiglia, o gli uomini e donne della Sardegna, queste cose quasi primordiali.
4: Triennale a parte, ora Claire Nivola ha un altro sogno, stavolta Stelle e Strisce.
3: Vorrei molto che fosse anche realizzato in America, dove lui ha vissuto e lavorato moltissimo.
1: Anche in Sardegna visite e consulenze gratuite per la Giornata Mondiale del Cuore, ce ne parla Teresa Piretta.
5: Diciamo che la prevenzione cardiovascolare è fondamentale per avere poi una longevità in buona salute, quindi dobbiamo iniziare precocemente a ricordarci il nostro cuore.
6: Ricordarci del nostro cuore e proteggerlo da tutti quei fattori di rischio sui quali possiamo intervenire. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte. La Giornata Mondiale del Cuore è l'occasione per sottolineare il valore della prevenzione e della diagnosi precoce.
5: Dobbiamo veramente cambiare lo stile di vita, cercando di avere una buona attività fisica, un'ottima alimentazione e delle buone relazioni sociali con poco stress.
6: Importante poi tenere sotto controllo alcuni valori.
5: Di pressione, i valori di colesterolo, un buon controllo della glicemia, un controllo del peso. Un altro problema porta poi allo sviluppo delle patologie cardiovascolari è l'obesità, che è una vera e propria pandemia della società moderna.
6: Anche negli ospedali sardi che hanno ricevuto il bollino rosa della Fondazione Onda, fino al 4 ottobre saranno eseguite visite ed esami gratuiti. Il Policlinico di Monserrato si concentra sulla prevenzione della cardiomiopatia ipertrofica.
5: È bene fare diagnosi precoce, ma soprattutto individuare quei pazienti con questo tipo di patologia che hanno un profilo di rischio più elevato.
1: Un nuovo punto logistico per il banco alimentare al mercato agroalimentare di Sestu. Stefano Birocchi.
7: Il Banco Alimentare della Sardegna ha il suo punto logistico con celle frigorifere all'interno del mercato ortofrutticolo di Sestu. L'inaugurazione in occasione della giornata internazionale contro gli sprechi alimentari.
8: Solo nel 2025 abbiamo raccolto circa 85.000 kg di ortofrutta. A oggi, a fine settembre 2026, abbiamo già superato abbondantemente i 90.000 kg e supereremo sicuramente i 100.000 kg solo di recuperato nel mercato ortofrutticolo per la fine dell'anno.
9: In Sardegna il Banco Alimentare sostiene una rete di 130 strutture per un totale di 30.000 persone che vengono aiutate attraverso questa rete.
7: Nella struttura di Sestu ogni giorno vengono eliminati 10 quintali di eccedenze. Ora potranno essere in gran parte recuperate.
10: Cosa che il centro agroalimentare ha sempre fatto, ma adesso lo farà in maniera strutturale, quindi con un impatto reale, concreto sulla vita di chi ha bisogno, molto più efficace.
11: Le merci che vengono donate sono merci in ottime condizioni. Non si tratta di uno scarto, ma si tratta di un prodotto semplicemente invenduto perché non c'è la domanda commerciale, oppure l'offerta, in base alle condizioni climatiche, è superiore rispetto a quanto si poteva prevedere.
1: 19:23, un'ultima pausa per la pubblicità.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Nei seminari di arte e manutenzione a Cagliari si è parlato del demanio, un bene di tutti. Luca Pinna.
13: Tra i temi al centro dei seminari sull'arte della manutenzione c'è anche quello del demanio, un patrimonio pubblico spesso poco conosciuto, ma che riguarda direttamente il territorio e la sua storia. Litorali, edifici, strutture, manufatti che appartengono al demanio sono beni pubblici, soggetti a regole precise e destinati a rimanere patrimonio della collettività.
14: Il valore che è stato dato al patrimonio immobiliare pubblico, non più come strumento da conservare o da alienare semplicemente, ma strumento per la rigenerazione dei territori e lo sviluppo dei territori per creare valore economico, sociale, ambientale, culturale, perché proprio da questi immobili si riesce poi a ritrarre, far riscoprire quelle che è l'importanza che hanno costituito per i luoghi e per la collettività che ne deve fruire.
13: Ma cosa dovrebbero sapere i sardi del demanio? Soprattutto che quei beni non sono semplicemente luoghi da utilizzare, sono patrimonio comune e la loro manutenzione significa conservarli e restituirli al futuro. E
14: nell'ultimo periodo come Agenzia del Demanio abbiamo lanciato un nuovo strumento che è quello del piano città degli immobili pubblici. L'obiettivo è quello di creare un tavolo di coordinamento per individuare quelle che sono le esigenze del territorio e della collettività e avviare quelle che sono le azioni conseguenziali per lo sviluppo dell'immobiliare pubblico nel territorio.
1: Domani in omaggio con l'Unione Sarda all'Inserto Salute ci anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
15: Domani con l'Unione Sarda c'è in omaggio l'Inserto Salute, il tema principale è l'antibiotico resistenza, un tema importante perché ci riguarda tutti, riguarda essenzialmente tutti i paesi più industrializzati. Parliamo poi per gli approfondimenti della sanità territoriale di Nuoro, di alcuni casi di eccellenza e di malattie sessualmente trasmissibili che sono ai noi in grande aumento. Domani con l'Unione Sarda in omaggio all'Inserto Salute.
1: E stasera alle 21 su Videolina una nuova puntata di Filindeu con Gianluca Medas per la regia di Massimo Pilas. Vediamo l'anticipazione.
16: Amici del telegiornale, due ricette molto antiche. Vi spiegheremo tutto questa sera alle ore 21. Intanto vi presento la presidentessa della Proloco che ci presenta le due ricette.
17: Allora, cocoia gasu e culurzone sa così dura o a manighella.
16: Questa sera, ore 21, su Videolina Filindeu.
1: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19:30, ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
20: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
21: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Isdenora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
22: E uno!

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet, Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Mariangela Lambis, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: All'alba del nuovo millennio, le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pachanca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Sarra Diolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Classicamente.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
5: L'informatore sportivo Giovani di Categoria, con Lele Casini.
6: Buonasera e buon martedì, seconda puntata stagionale di questa stagione 2026-2027 dell'informatore sportivo Giovani di Categoria. Da quest'anno abbiamo un po' cambiato, l'avete visto anche la settimana scorsa, non solo più calcio, anche il calcio, però stiamo dando spazio anche a tutte le altre discipline. Ci piaceva così dare anche un po' di novità a questo programma e dare l'opportunità a tante società che durante l'anno svolgono le loro attività, le loro discipline con tanto impegno, tanto sacrificio e tanta professionalità, e allora ci voleva anche un po' di spazio per loro, e quindi oltre il calcio anche altri sport. E quindi dopo la Msicora Cagliari, quindi l'hockey su Prato, e non solo perché abbiamo parlato anche delle altre discipline, parliamo di un'altra polisportiva, una società con tantissima storia come del resto anche la Msicora, è la Rarinantese Cagliari, che è venuta a trovarci questa sera per questa puntata. Intanto saluto Massimo Fanni, responsabile del Scuola Nuoto.
7: Buonasera a tutti.
6: Buonasera. Poi abbiamo i tre atleti, Viola Zucca del nuoto artistico, e poi spieghiamo la particolarità anche del nome, ma è quello che era il nuoto sincronizzato, sincro, ma spieghiamo perché adesso è nuoto artistico. Poi abbiamo Davide Satta, nuoto agonistico, e alla mia sinistra Andrea Lai per la pallanuoto.
8: Buonasera.
6: Che sono i tre settori, le tre attività della Rarinantese, giusto?
7: Esattamente, noi siamo una società affiliata a FIN, tra l'altro la prima società sarda affiliata con la Federazione Nuoto. Da anni portiamo avanti i tre settori agonistici, il nuoto artistico e la pallanuoto. Io nello specifico mi occupo della scuola nuoto federale, ovvero il primo step con il quale bambini e successivamente anche ragazzi di altre età si approcciano per la prima volta all'acqua. E ovviamente tutto questo poi porta a sfociare nelle nostre tre discipline agonistiche.
6: Che sono... poi arrivano anche ai te avanzate, giusto?
7: Esattamente. Okay. Abbiamo anche infatti un settore agonistico di cui faccio parte anche io, il settore master,
6: okay,
7: che prevede tutta una serie di nuotatori, alcuni ex agonisti, alcuni non ex agonisti, che si cimentano nelle gare nonostante non abbiano più una giovane età.
6: Quindi in piscina non c'è
7: per
6: età.
7: Tutti la per piscina tutti. È per la Rarinantese e per tutti.
6: Bene, se questo è già lo slogan l'abbiamo fatto, sarà felice il presidente Paolo Cherchi, che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera presidente.
9: Buonasera Lele e buonasera a tutti gli ascoltatori.
6: L'ospizio noi a Radiolina e Videolina ce lo siamo tolti perché dopo l'Ansicara un'altra società storica di Cagliari, chiaramente lo dico qua in diretta, per tutte le società c'è la possibilità di venire ospiti compatibilmente con gli impegni già presi in redazione, però potete scrivere a redazione@radiolina.it e magari venire qua ospiti uno di questi martedì per raccontare la storia della vostra società. Presidente, la Rarinantese a Cagliari è conosciutissima, fuori da Cagliari è conosciuta, però diamo un po' un pochettino, sfogliamo il libro della storia della Rarinantese e spieghiamo che cosa ha rappresentato da quando è nata in poi questa società.
9: Beh, la Rari a Cagliari è dal 1909, quindi direi una società storica più che centenaria. Noi abbiamo festeggiato appunto il centenario qualche anno fa, e fa parte veramente della storia della città. Potete immaginare quando i fondatori hanno iniziato, ovviamente non esistevano le piscine, infatti si nuotava in mare, Ecco, in realtà la prima sede della Rari Nantes era dove c'è l'attuale porta adesso, dove c'è la capitaneria di porto, tant'è che il comune ha dedicato alla nostra società una piazzetta che c'è lì davanti all'attuale Palazzo Tirso, l'hotel, okay. Quella si chiama, quello spazio si chiama Piazzetta Rari Nantes.
6: Sì, poi faccio per esperienza personale, mio padre, quando era giovane, stiamo parlando veramente di tantissimi anni fa, per insegnargli a nuotare lo buttavano dalla banchina del porto. Cioè, giusto per
7: adesso
6: per
7: diciamo adesso che come metodologia esatto, ci siamo un po' evoluti.
6: L'approccio adesso è molto diverso, fortunatamente, però prima si imparava a tenersi a galle a nuotare in questo modo. A parte gli scherzi, è chiaro, il riferimento storico era quello del fatto che comunque prima non c'erano le piscine, adesso grazie a Dio le strutture sono avanzate tecnologicamente, quindi è tutto un altro mondo, però stiamo parlando di quasi 120 anni di storia.
9: Sì. Poi la Rari Nantes si è trasferita nella sede attuale a Susicu, e infatti la regione Sardegna aveva dedicato tutta quello spazio attuale Susicu alle società, diciamo, degli sport natatori. Oltre alla Rari Nantes c'è, infatti, ci sono i canottieri, c'è la Lega esatto. Navale e così via. E anche allora si nuotava in mare proprio nello spazio antistante, fino a quando poi siamo riusciti a costruire prima una piscina da 25 metri che poi è diventata una piscina da 50 metri, forse la prima piscina da 50 metri in Sardegna scoperta, che nel corso degli anni è stata poi modificata. E adesso noi siamo impegnatissimi assieme al Comune di Cagliari per riportarla, diciamo, alla sua origine, cioè 50 metri, che sono poi la distanza per le gare anche di nuoto ufficiali, ecco. Poi la storia della Rari Nantes è nota, insomma, noi siamo stati impegnati tantissimo in questi anni sia nel nuoto che nella pallanuoto fino a raggiungere dei risultati davvero importanti a livello nazionale, e adesso siamo in una fase di rilancio e anche di riorganizzazione, un po' in linea con i tempi che cambiano, che richiedono un'attenzione maggiore agli aspetti, diciamo, più gestionali, organizzativi, quindi anche noi ci stiamo così ristrutturando e riorganizzando per essere in linea con le esigenze degli utenti e per fare sport sempre più a livello competitivo.
6: Ed è quello che chiedono anche i ragazzi, c'è attenzione, però nello stesso tempo la struttura deve essere all'avanguardia. Io mi ricordo il periodo della Rari Nantes che faceva i campionati nazionali di pallanuoto, la piscina di Susicu era odiata dagli avversari perché era all'aperto anche d'inverno, non era il massimo della vita per alcuni pallanuotisti, e che capitava che la Rari Nantes vincesse anche per quel motivo là. A parte tutto, è un centro che ha fatto la storia, Massimo. Questa la piscina di Susicu, per le nostre generazioni, questa.
7: Sì, la Rari Nantes ha fatto la storia e tuttora rappresenta a livello natatorio sardo un punto di riferimento. Poi noi possiamo vantare di due piscine. Una con profondità oltre i 2 metri per i settori nuoto artistico e pallanuoto, e una col fondo invece più basso che ci permette di gestire al meglio l'attività del nuoto e della scuola nuoto.
6: Perfetto.
7: Quindi già questo è un grosso vantaggio rispetto a tante altre strutture.
6: Tra poco, Presidente, noi conosceremo anche i ragazzi che abbiamo qua in studio, che rappresentano i tre settori, diciamo così, della vostra attività, però questa trasmissione serve anche un po' per promuovervi, e quindi, Presidente, faccio un appello per tutti i giovani che si vogliono diciamo così avvicinare alla piscina.
9: Sì, l'appello è molto chiaro.
6: Li deve convincere, Presidente, deve convincerli.
9: Sì, sì. Esatto. Davvero chi abbia interesse, anche, diciamo, anche un interesse iniziale per l'acqua, per gli sport dell'acqua, venga a trovarci. Abbiamo un metodo che è consolidato, che proviene appunto dagli indirizzi della Federazione Italiana a Nuoto. Con noi si impara a nuotare, si cresce, si imparano i primi movimenti del nuoto artistico, si imparano i primi movimenti della pallanuoto, e si ha la possibilità di fare degli sport individuali e degli sport di squadra. la squadra, allora qui la Rariantes, pensate, è adesso tutt'oggi popolata davvero da tantissime persone tutti i giorni che sono rimaste legate a questa società, a questo ambiente, che è una famiglia, è una vera e propria casa frequentata tutti i giorni da tanti. E tanti che hanno iniziato magari facendo due bracciate, poi sono diventati dei bravissimi atleti, sono diventati dei professionisti, delle persone inserite nel contesto della città. Insomma, è una scuola di vita, è una palestra, è un modo per crescere, per avere amici e per stare insieme. Quindi io invito tutti i genitori che vogliano insomma far fare uno sport sano ai loro figli e far stare i loro figli in un ambiente sano di venirci a trovare.
6: Perfetto, io
9: Massimo
6: devo dire che
9: avrà sicuramente la risposta giusta per ognuno, perché Massimo è veramente bravo, una persona estremamente qualificata, poi lui vi dirà.
6: Benissimo, grazie. Grazie presidente Paolo Cherchi, presidente della Rariantes Cagliari. Alla prossima e buona attività.
9: Grazie, grazie a voi, grazie Radiolina, grazie Videolina, grazie a tutti voi.
6: Grazie, grazie, grazie ancora. Salutando Fabio Leoni in regia, riandiamo un attimo da Massimo Fanni, perché una cosa, mentre parlava il presidente, mentre parlavi tu, mi è venuto in mente il nuoto artistico, la pallanuoto, magari può essere anche complementare, magari il nuoto all'inizio, complementare ad altre discipline.
7: Assolutamente. Noi soprattutto in questo momento stiamo, diciamo, rivoluzionando tutta la questione della crescita dei giovani atleti in acqua. Vogliamo proprio puntare a creare dei settori che interagiscono tra di loro, quindi avremo dei pallanuotisti che magari faranno delle gare di nuoto, dei nuotatori che magari faranno delle partite di pallanuoto, e la stessa cosa per quanto riguarda il nuoto artistico. Okay. Quindi nella nostra idea attuale è formare dei giovani atleti che siano acquatici al 100%.
6: E poi il nuoto come piscina non agonistica magari può essere complementare ad altre discipline.
7: Assolutamente,
6: di altri
7: perché
6: sport,
7: l'ambiente acquatico, noi non dobbiamo dimenticarci che noi viviamo in una bellissima isola. Saper nuotare è un passaporto per avere accesso a tantissime zone della Sardegna che sono veramente bellissime. Di conseguenza noi consigliamo a tutti di imparare a nuotare, e anche bene.
6: Male non fa, ecco, il nuoto male non fa assolutamente, può dare solo soddisfazioni e chiaramente anche tenersi in forma.
7: Assolutamente,
6: nuoto
7: è uno degli sport più...
6: Non guardarmi, io non c'entro nulla, sono un discorso a parte, poi magari incomincerò anch'io. Cominciamo da Viola?
7: Assolutamente.
6: Siete d'accordo, ragazzi? Sì, certo. Ok. Nuoto artistico, specifichiamo.

0: storia. Noi abbiamo ancora vecchi atleti, pezzi di storia del nuoto cagliaritano, del nuoto anche a livello italiano, che continuano a venire, soci, associati che sono stati dentro la Reinandis 50-60 anni, quindi se non sono ancora andati via c'è un motivo
1: ci sarà. E come mai hai scelto il nuoto sincronizzato, la piscina, prima del nuoto artistico, e non magari un altro sport?
2: Ho sempre fatto solo nuoto.
1: Okay.
2: Poi diciamo che nella mia vecchia piscina c'era un'istruttrice di sincro che, vabbè, io le vedevo sempre e desideravo un sacco fare anche io sincro, e quindi le mi ha visto, vedeva che mi piaceva e mi ha chiesto di venire a fare.
1: E quindi,
2: esatto, quindi
1: è stato automatico. E quindi non hai rimpianti di non aver fatto altre, non si chiede gli anni ma mi sembra abbastanza giovane, quindi programmi futuri, se c'è qualcosa nell'immediato oppure c'è una programmazione diversa?
2: Finché riesco continuo a fare sincro, poi si vedrà.
1: Ah, quindi c'è anche un dopo. E vabbè. Gare da fra poco?
2: Allora, il calendario non è ancora uscito, il calendario ufficiale, però di solito le gare iniziano verso novembre, anche dicembre.
1: Com'è la vita di un ragazzo che sta in piscina? L'inverno è sempre una... D'estate si sta... In primavera estate si sta bene.
2: Allora, di
1: poi
2: inverno...
1: Vabbè, saranno coperte, andate in
0: assolutamente,
1: piscina.
0: Assolutamente, il tetto ce l'abbiamo.
1: Però...
2: Allora, è molto impegnativo, soprattutto con la scuola, e poi magari riuscire a incastrare anche amici, sincro, scuola.
1: Tutti i giorni in piscina?
2: Sì, tranne sabato e domenica, però è comunque anche la durata dell'allenamento, che è intorno alle 2 ore e mezzo, è molto pesante, e quindi anche a far quadrare lo studio.
1: Ci vuole organizzazione e impegno,
2: ci sta
1: assolutamente. Quindi abbiamo conosciuto questo settore del nuoto artistico. Dove andiamo? Nuoto o pallanuoto?
0: Andiamo pallanuoto.
1: Pallanuoto, allora Andrea sì. Lai, vai, divertiti, racconta, hai sentito cosa ho chiesto a Viola anche tu?
3: Sì, io faccio pallanuoto all'incirca ad 8 anni, prima ero in un'altra società sportiva. Ho sempre fatto nuoto, cioè sono partito proprio con il nuoto. Poi siccome avevo l'ansia delle gare individuali, mamma mi ha detto...
1: C'è anche l'ansia della gara?
3: Certo, mia mamma mi ha detto di provare
1: sport di squadra, ok.
3: Esatto, là mi sono ritrovato e ora stiamo continuando pian piano.
1: Quanti anni sei alla Rari?
3: 8 anni, sì. Stiamo cercando di salire, l'anno scorso abbiamo chiuso come terzi in classifica e quest'anno si pensa ai playoff e vediamo
1: che serie?
3: Va. Serie C.
1: Ok.
3: Serie C, sì.
1: E la nazionale quando è?
3: La nazionale, se vinci il campionato regionale, poi fai
1: la fase
3: nazionale, sempre con la tua squadra. Noi lo facciamo ogni anno.
1: Quante botte vi date sotto?
3: Tante, è proprio quello il punto. Cioè, cioè uno sport di squadra è molto complesso, molto faticoso, ti senti sempre addosso qualcuno, molto faticoso.

0: Inizia di nuovo gli allenamenti.
1: Dopo che finisce il campionato, normalmente cosa?
0: Normalmente si fanno le fasi nazionali, okay, perché vinciamo il campionato regionale e partiamo, okay, fuori. E per esempio, poi... quest'anno siamo andati a Chiavari.
1: Ok, perfetto. E quindi c'è tutta questa parte qua. Andiamo sul nuoto. Quello più classico, no?
2: Esatto,
1: quello...
2: esatto.
1: Parlavamo fuori onda che non cambia mai, sono sempre quelle. Invece no, perché anche il nuoto
2: quest'anno
1: si evolve.
2: Ha introdotto una novità. Una...
1: Intanto lui è Davide Satta.
2: Buonasera, sì, a tutti. In vista delle Olimpiadi Los Angeles 2028 sono stati inseriti i 50 metri per il dorso, per la rana e per il farfalla. A sua volta è stato inserito nelle varie gare regionali e nazionali. È una gara in più, un'esperienza in più che si può fare. Non sono nelle mie distanze, lo dico. Non sono,
1: tu sei un po' più sul fondo, no?
2: Sono un po' più sul fondo. Okay. Ho provato varie gare in velocità, ma ho fallito. Devo dirlo.
1: Ma anche lì ci sono le caratteristiche.
2: Esatto.
3: Ogni atleta ha le proprie caratteristiche. Si troverà meglio con un determinato tipo di gara. E poi l'allenamento conta tantissimo.
1: Quale stile tu?
2: Sono dorsista. Okay. Pratico tutte le distanze a dorso, dal 50 al 200. Mi adatto meglio nel 200 dorso. Mentre nel fondo vado dal 200 metri in su, quindi 400, 800, okay, 1500. A volte, se l'allenatore mi vuole male, anche la 3000 in vasca al chiuso, quella è molto brutta.
1: Qual è la differenza della preparazione della gara da 50 o quella, la distanza corta, quindi magari ci vuole un po' più di esplosività, immagino.
3: Esattamente, la preparazione è diversa. Poi c'è da dire che in acqua tutto il corpo funziona in modo leggermente diverso, quindi rispetto all'atletica leggera magari non abbiamo velocisti puri puri, okay, puri, o fondisti puri puri puri, quindi bene
1: si
3: o male un
1: in base
3: buon
1: alla
3: atleta
1: distanza,
3: riesce ad adattarsi a tutto. Poi ovviamente la qualità della fibra, la predisposizione mentale, tutto porta un atleta a essere più predisposto per un 50 oppure per un 1500.
1: Poi altre modifiche sono i costumi.
2: Costumi, prima in TV si poteva vedere anche le Olimpiadi, c'è chi aveva un costume che era un pantalone lungo, c'è chi aveva tutta la muta. Quest'anno è un, o meglio quest'anno da un po' di anni, è, sì, un costume che parte dalla vita, arriva fino alle ginocchia, è aderente ed è un materiale apposito per lo scivolamento in acqua.
1: E quindi tutto regolamentato. Anche
2: esatto,
1: tutto
2: regolamentato.
1: Deve essere tutta una misura.
2: L'obiettivo è essere più idrodinamici possibile. Ad esempio, nell'ultimo periodo stava spopolando la cuffietta, io la chiamo 3D perché in mano ha proprio la forma di una cuffietta, non è piatta, okay, anche lì aiuta a tagliare decimi in gara, essere il più scivolosi possibile, insomma.
1: È una Formula 1
2: barca, esatto,
1: umana, okay.
2: Stiamo diventando
3: Formula 1 umana in acqua.
2: Anche gli occhialini hanno un taglio specifico del vetro per tagliare meglio l'acqua, è tutto.
1: Anche perché si perdono medaglie d'oro per un centesimo, ogni riferimento è voluto,
2: esatto.
1: Purtroppo quest'anno l'Italia ne ha perse tante di medaglie d'oro per un centesimo, quindi anche il singolo centesimo guadagnato è assolutamente fondamentale. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi se vi viene in mente qualcos'altro. Io più che altro ero interessato al Viola ci ha detto della sua vita, deve un po' tra compiti, quindi scuola e studio e amici, immagino che sia per voi la stessa cosa. Però volevo chiedere l'alimentazione, facciamo un po' di promozione. Voi siete bravi nell'alimentazione, siete attenti?
0: Così così.
1: Ho beccato
3: come tutti gli adolescenti.
1: Ho beccato l'argomento.
2: Dipende, bisogna sempre regolarsi con i pasti. Ad esempio, mi gestisco i vari pasti nella giornata. Ad esempio, io a scuola vado col tegamino alle 11 pranzo, così alle 2 e mezza sono pronto per entrare in acqua. Si cerca sempre di integrare la stessa, cioè la quantità più adatta di zuccheri e di carboidrati per avere la miglior performance in acqua. Per non essere appesantiti, diciamo che l'alimentazione va controllata, perché sono tosti gli allenamenti dalle 2-3 ore.
1: Beh, non potete farvi l'hamburger all'ora di pranzo,
2: esatto,
1: diciamo così, sono in piscina, vedete le stelline.
0: Magari per la pallanuoto un po' diverso, perché comunque
1: tra una cosa e l'altra,
3: okay, anche l'ora di allenamento,
1: certo, conta
3: tantissimo.
1: Molto.
0: Esatto. Noi ci alleniamo prima di cena,
1: okay,
0: quindi finisce l'allenamento dopo 3 ore di allenamento, palestra e cose.
1: Tu merenda, fai quello che vuoi.
0: Esatto. Mangio di tutto, sì. Ed è importante perché la pallanuoto pallanuoto, per esempio, non vedi dei fisici perfetti. C'è qualcuno anche alla pancetta, perché il grasso fa restare più in acqua.
1: Mi stai dando una speranza, lo sai.
0: Sì, certo, c'è speranza per tutti.
1: Viola, tu invece, immagino che vista la

0: forma non abbia bisogno di grandi sacrifici.
1: No,
0: ma
1: vabbè,
0: stai attenta anche tu.
1: Bisogna stare attenti, anche perché anche io inizio presto, subito dopo pranzo, e quindi anche nel sincro bisogna stare attenti ad avere mangiare per avere le forze, ma senza risultare troppo appesantiti. E quindi anche quella è dura, soprattutto perché dopo allenamento
0: c'è molta fame,
1: la fame, sì. E quindi bisogna stare attenti a non mangiare per noia, diciamo, ecco.
0: I ragazzi sono bravi perché si seguono da soli o c'è anche qualcheduno gli dà una mano, oltre che immagino gli allenatori, dal punto di vista proprio
2: alimentazione?
0: Sì, dell'alimentazione.
2: No, allora, in questo momento noi non abbiamo un nutrizionista di riferimento, però noi tecnici, nel senso,
0: mi sembra che loro abbiano idee chiare.
2: Sì,
0: su
2: sì, no, noi tecnici generalmente consigliamo alcuni nomi, perché ovviamente l'alimentazione è fondamentale e serve appunto
0: anche
2: per avere le energie nel momento giusto dell'allenamento.
0: E poi cambia anche in base al ragazzo.
2: Però non in questo momento non esiste una figura di un nutrizionista che si occupa della Rainantes come società.
0: Fabio, quanto abbiamo a disposizione ancora? Cioè, abbiamo due minuti, va bene, ok. Allora, recap sulla Rainantes, nel senso che poi dobbiamo convincere più ragazzi possibile a avvicinarsi, poi dall'avvicinarsi a rimanere ci pensate voi.
2: Assolutamente. Allora, l'esperienza in acqua è un'esperienza diversa da qualunque altra disciplina sportiva. Quindi noi, sia come società sia come amanti dell'acqua, consigliamo a tutti di provarla come esperienza. Alla Rainantes accettiamo tutti, dai bambini dei 3 anni fino a qualche persona un po' più avanti con l'età, magari anche 50-60 anni, che voglia fare qualche garetta come master. Oppure abbiamo la nostra semplice scuola nuoto che ci permette di rimanere in forma. E attualmente abbiamo anche una palestra.
0: Okay.
2: Che è l'integrazione di pesi con l'acqua, è qualcosa a livello fisico fantastico.
0: Davide, convinci ascoltatori e ascoltatrici, telespettatori e telespettatrici.
3: Ormai sono alla Rai dal 2018 e ho visto tanta gente andare, tanta gente venire, ma io ho sempre trovato una famiglia a sostenermi, ho conosciuto tantissime persone che mi porterò nel cuore per tutta la vita. Il nuoto sembra uno sport singolo, ma in realtà siamo una squadra. In spogliatoio siamo tutti uniti, tutti ci sosteniamo. Quando una gara va male siamo uniti, se è andata bene celebriamo insieme. Insomma, se si arriva in particolare alla Rari si trova un gruppo coeso, semplice.
0: Benissimo. Viola, Andrea?
4: Boh, magari posso dire che tra di noi c'è proprio una solidarietà di gruppo, perché arrivi nello sforzo, cioè sforzi talmente tanto che è come giri la faccia in corsia e vedi il tuo compagno che è a fianco a te e devi pensare che devi dare più di lui, tu continui a dare e alla fine è un ciclo e chiudi magari quella sessione di nuoto, di allenamento. Quindi c'è molta solidarietà tra atleti.
0: Viola.
1: Sì, anche secondo me è molto bello l'ambiente, perché alla fine a lungo andare sono sempre facce conosciute e comunque anche nella squadra proprio c'è sempre qualcuno che ti sprona, anche gli allenatori. È un bel ambiente.
0: Un bel ambiente, casa, famiglia.
4: Esatto,
0: chiaramente
4: giusta.
0: Chiaramente noi siamo sempre stati quelli che abbiamo detto di fare sport a prescindere, che poi sia Rainantes in questo caso ci farà piacere se doveste andare da altre parti o altre discipline o scegliere altri sport, va benissimo, basta che si faccia sport. E poi se l'ambiente è quello come la Rainantes, come ci ha descritto l'Ansicora anche la scorsa settimana, si casca bene, si rimane in forma, ci si diverte.
2: Assolutamente, noi vi aspettiamo in acqua.
0: Perfetto, andate a Susico assolutamente alla Rainantes per farvi una prova, semplicemente questo. Grazie a Fabio Leoni in regia, chiudiamo così con la Rainantes Cagliari questa seconda puntata di Giovani di Categoria. All'appuntamento è per martedì prossimo su Radiolina e Videolina.
5: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
6: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
7: Il Cagliari in diretta. mezzanotte e 32 minuti.
8: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Vigliolina, che iniziamo come sempre dai nostri titoli principali. La Sfirs pronta a sostenere la liquidità delle aziende agricole per fronteggiare la crisi del comparto. Il direttore: stiamo studiando gli opportuni strumenti. Sanità, lavoratori della Audi Sassari pronti alla 2 giorni di mobilitazione. Fermarci, l'unica soluzione. Giovedì 8 ottobre, manifestazione a Cagliari. Silvio Berlusconi, ricordato Villa Certosa da familiari e amici nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Si tratta di una delle ultime iniziative ufficiali nella residenza acquistata recentemente dallo sceicco Altani. Alla Triennale di Milano una grande mostra a novembre dedicata a Costantino Nivola. Da Boston, la figlia Claire, una consacrazione. Ieri c'è stato l'annuncio dell'assessore dell'agricoltura che ha parlato di un importante intervento della Sfirs per il sostegno dell'industria casearia con benefici per tutta la filiera. Oggi è arrivata anche la conferma del presidente Barbieri. Sentiamo Maurizio Landi.
1: Già nei prossimi giorni i primi incontri di filiera per mettere nero su bianco quali possono essere i sostegni della finanziaria regionale Sfirs al mondo agroalimentare. Successivamente le proposte saranno valutate dalla politica regionale. Una volta chiusi tutti i passaggi obbligati per l'agroalimentare isolano, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, soprattutto nella gestione degli equilibri finanziari delle aziende del settore. Prima l'annuncio dell'assessore all'agricoltura, oggi la conferma dai vertici della finanziaria regionale.
2: Definire quindi uno strumento di smobilizzo di magazzino, non entro nei dettagli perché sarà presentato a breve, è importante comunque annotare che si tratta di uno strumento innovativo, di uno dei primi casi a livello nazionale.
1: E l'agroalimentare sardo guarda con molta attenzione a questo importante ritorno in campo della Sfirs.
3: Degli strumenti finanziari che consentono al settore di mettersi in sicurezza. A questo punto ci aspettiamo che ai produttori venga riconosciuto il congruo prezzo per il loro prodotto.
4: La Sfirs torna ad interpretare il ruolo che le è proprio, cioè quello di operatore finanziario nel sistema economico sardo, con soluzioni tecniche che consentono anche di alleggerire i magazzini, con innovazioni da questo punto di vista che devono essere chiaramente spiegate anche agli operatori economici.
0: La cronaca non ce l'ha fatta Leonardo Fadda, il 26enne cagliaritano residente a Pirri, rimasto gravemente ferito ieri sulla provinciale 2 a Villa Massargia. Il giovane di ritorno dal Sulcis dove lavorava aveva perso il controllo della sua auto, finita fuori strada e ribaltata. È stato trasportato nel soccorso al Brozzo ed è morto in rianimazione. Parliamo adesso di sanità con l'Assemblea Generale dei lavoratori della OU di Sassari per illustrare le ragioni delle 2 giornate di sciopero dell'8 e del 9 ottobre. Sentiamo Maria Grazia Led.
5: Un'adesione ampia e compatta, 12 le sigle sindacali che hanno aderito, i 3 confederali e i sindacati autonomi, 4 i pullman già previsti, circa 300 le lavoratrici e i lavoratori della UD Sassari che l'8 ottobre saranno a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale per protestare contro una sanità malata in difesa della salute pubblica e della dignità dei lavoratori. Medici, infermieri, personale tecnico riuniti in assemblea generale per definire i termini delle 2 giornate di mobilitazione previste.
6: Anche perché con lo sciopero del maggio scorso non abbiamo sortito alcun tipo di effetto, per cui è necessario proseguire la protesta.
5: Un messaggio inequivocabile alla direzione aziendale e alla politica regionale affinché intervenga sulle condizioni di lavoro, la carenza di personale, il sovraffollamento e il mancato riconoscimento di diritti economici e contrattuali.
7: Quella dei dirigenti medici è una storia come quella degli altri operatori sanitari di diritti negati, diritti che sono previsti dal contratto, quindi non sono bonus, non sono qualcosa che ci viene regalato, hanno come immediata conseguenza la richiesta di dimissioni.
6: E stride la situazione dei nostri colleghi di ASL, Sassari, che invece questi benefici li hanno.
5: 2 giornate di sciopero, nella seconda prevista a Sassari un'altra assemblea generale per richiamare alla responsabilità regione, vertici aziendali e revisori dei conti della UD Sassari. Quando il dialogo non produce più risposte, fermarsi è l'unico modo per farsi ascoltare.
0: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Silvio Berlusconi e la famiglia, su iniziativa del figlio Luigi, ha organizzato un incontro nella Villa Certosa. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
8: Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 primavere e Luigi, il figlio più giovane, lo ha voluto ricordare a Porto Rotondo organizzando una rimpatriata a Villa Certosa. Tra gli invitati Marta Fascina, Marcello Dell'Utri, Gianni Letta e Adriano Galliani, arrivati con voli privati da Milano e Roma all'aviazione generale del Costa Smeralda. Un pranzo dunque con le persone più care e vicine al leader politico di Forza Italia, scomparso nel 2023, che tanto amava la Sardegna, sino ad aver fatto di Punta Lada una seconda sede del Consiglio dei Ministri. Qui ha incontrato George Bush, José María Aznar, Vladimir Putin e Tony Blair. Il giorno del compleanno intorno a un tavolo per riavvolgere il filo della memoria e parlare del cavaliere. Le sue più recenti apparizioni a Olbia ai tempi della presidenza del Monza Calcio e al concerto della banda dei Carabinieri insieme alla ex compagna Francesca Pascale.
9: Sono tante le attrattive che mi fanno venire qui con felicità tutte le volte che posso. È la città dove spero di poter passare molto tempo, magari andando avanti con gli anni, molto più tempo ogni anno.
8: E per il parco da 120 ettari ora ci sarà un futuro da resort di lusso. Si è trattato forse di una delle ultime iniziative ufficiali nell'isola, perché i terreni insieme a tutti gli immobili sono stati ceduti allo sceicco Ahmad Bin Altani, esponente dei reali del Qatar. Si era parlato di un controvalore di 500 milioni di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni la trattativa si sarebbe chiusa a 350.
0: Alla terza votazione dopo il ballottaggio con Francesco Morandi, il costituzionalista Omar Kessa è stato eletto nuovo rettore dell'Università di Sassari. Servizio di Franco Ferrando.
10: È atteso da un compito difficile il nuovo rettore dell'Ateneo Sassarese Omar Kessa. Il calo degli studenti che inciderà sui contributi del Ministero, i contratti dei ricercatori saranno nodi da affrontare. Il voto ha espresso una discontinuità rispetto alla linea di Gavino Mariotti che passerà le consegne a dicembre.
11: Saranno anni difficili perché i problemi della Sardegna si riflettono non sull'Università di Sassari. In primo luogo il problema dello spopolamento demografico, in secondo luogo il problema delle risorse, in terzo luogo il fatto che in Sardegna abbiamo il più basso tasso di scolarizzazione dei giovani sardi e questi sono tutti fattori che non ci aiutano nella competizione nazionale fra Atenei.
10: Kessa è stato eletto con 364 voti, 52 in più dell'altro candidato Francesco Morandi. Ha centrato su di sé tre quarti delle preferenze che erano andate al terzo sfidante Sergio Zau, mentre 40 di queste sono andate a Morandi, schieramenti quindi non così distanti. Uno dei temi più divisivi è il Dipartimento dell'Innovazione a Olbia, sovradimensionato, secondo Kessa.
11: L'ho detto in più occasioni, il problema dovrà essere portato all'attenzione degli organi accademici, bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via.

0: Il mercoledì, l'universo del futsal. Il giovedì, il Cagliari in diretta. Il venerdì, il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: È stata celebrata nel centro storico di Sassari, nel quartiere di San Donato, la festa della Polizia di Stato nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono del corpo. Dopo la messa, nella piazza antistante la scuola, sono stati allestiti stand dedicati alle attività della Polizia. Presenti gli operatori della stradale della scientifica, i sommozzatori e gli agenti impegnati nella campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore" contro la violenza di genere. La scelta di San Donato è legata alle problematiche legate e alla sicurezza che interessano da tempo il quartiere. Parliamo adesso di viabilità, perché tra Olbia e Telti scompariranno le storiche curve pericolose. Silvio Ru.
2: L'idea specifica di intervenire in quel punto è data dal fatto che lì c'è un nuraghe e per poter accedere a questo nuraghe oggi non è possibile, visto e considerato che capita l'ingresso proprio su una curva.
3: 1.200.000 euro per eliminare alcune delle curve più pericolose della statale 127 tra Olbia e Telti. ANAS interviene in località Lunaracu con un progetto che punta a rendere il collegamento più sicuro e scorrevole. Una strada tortuosa caratterizzata da tornanti stretti, un percorso impegnativo per chi l'affronta ogni giorno, incubo per chi soffre il mal d'auto. Eppure, tra Telti e Olbia ci sono appena 15 chilometri. Il progetto prevede di modificare una parte dell'attuale percorso e renderlo più lineare.
2: Abbiamo ottenuto anche già l'autorizzazione al Ministero della Cultura affinché si possa intervenire per pulire e riattivare il nuraghe esistente.
3: L'intervento consentirà infatti di migliorare l'accesso al nuraghe. È prevista la realizzazione di un'area di parcheggio e una zona di sosta per i pullman. A tutto questo si aggiunge una nuova rotatoria che completerà il lavoro al bivio tra Telti e Tempio.
2: Indispensabile, secondo me, perché mette veramente in sicurezza un tratto di strada oggi molto ma molto pericoloso.
1: Andiamo adesso a Cagliari, al mercato di Via Quirra. Le scale mobili non funzionano da tempo, un disagio per i commercianti e per i clienti. Sentiamo Veronica Fadda.
4: Ci sono molte lamentele da parte dei clienti, da parte soprattutto degli anziani che non deambulano correttamente e che ovviamente devono fare o le scale o la salita, e tutte e due sono molto ripide per loro.
5: I disagi e le lamentele dei clienti ormai sono all'ordine del giorno, sì, perché per arrivare al primo piano del mercato rionale di Via Quirra a Cagliari bisogna affrontare le scale. Quelle mobili ci sono, peccato che non funzionino da tempo. A sbarrarne l'ingresso numerose transenne che non lasciano spazio all'interpretazione. Passaggio interdetto, meglio cambiare strada. Così per raggiungere i box della carne, pane, frutta e verdura resta solo una possibilità, ovvero salire a piedi. Così c'è chi fa il sacrificio e chi invece, a malincuore, rinuncia.
6: E dobbiamo fare le scale. Noi siamo tutti qui al mercato, viene tutta gente anziana. A me dispiace, purtroppo, sì, faranno ma non fanno quello che devono fare. Cosa c'è per noi anziani? Niente.
5: A pagare il prezzo della situazione ci sono anche i commercianti.
7: Le cose vanno di male in peggio, anche perché abbiamo visto che nel giro di breve tempo tutto è aumentato e la disponibilità di denaro da parte delle persone rimane sempre la stessa, in alcuni casi anche meno. Le persone anziane non possono salire, i disabili non hanno accesso alla struttura. Continuiamo a subire un danno economico e continuano a non partire i lavori per gli ascensori.
1: Aurestano, un confronto sul tema della violenza di genere. Il servizio di Mario Tasca.
8: Parlare di violenza non basta, va saputo ascoltare chi l'ha vissuta e trasformare la testimonianza in consapevolezza. È il senso dell'incontro oltre il silenzio, la violenza, la voce, la giustizia, promosso dalla FIDAPA BPW Italy, che ha coinvolto centinaia di giovani degli istituti di Oristano.
9: Riteniamo che l'ascolto e la formazione al rispetto dell'altro siano fondamentali e debbano iniziare da quando i giovani sono piccoli.
8: Una responsabilità che non può fermarsi alle vittime e alle loro famiglie, ma deve coinvolgere l'intera comunità.
10: Soprattutto non dobbiamo voltarci dall'altra parte e ricordarci di quel famoso numero 1522 e chiedere aiuto. Se la vittima non può farlo, lo dobbiamo fare ognuno di noi.
8: Tra le testimonianze quella di Patrizia Cadau, autrice del libro Volevate il silenzio, avete la mia voce, che ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza.
11: È stato importante parlarne perché intanto sono una

0: sopravvissuta e quindi nel momento in cui vivo questo privilegio ritengo sia doveroso metterlo a servizio della comunità.
1: Ma il messaggio centrale è che la violenza domestica non può essere considerata una questione privata.
2: Il messaggio che vogliamo mandare è quello che chiunque recepisca dei segnali e capisca che una donna sta subendo una situazione di violenza si rivolga a noi, forze dell'ordine, perché noi ci siamo e interveniamo.
1: I reati, spiega Cabizzoso, mostrano una sostanziale stabilizzazione anche dopo anni nei quali l'aumento delle denunce ha fatto emergere maggiormente il fenomeno, ma resta ancora un sommerso importante.
3: L'Unione Sarda domani le edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani i trasporti, che questa volta si incrociano con la cronaca giudiziaria, perché la procura apre un fascicolo sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari. Nel frattempo la continuità territoriale evidenzia i soliti problemi. Poi la corsa alla carica di rettore dell'Università di Cagliari, che si terrà a febbraio con le elezioni. Noi intervistiamo Pietro Giorgio Calò, che è un candidato a Cagliari. La cronaca nera con la morte di Leonardo Fadda, il 26enne di Pirri rimasto intrappolato nell'auto che si è ribaltata a Villa Massargia. Negli spettacoli l'addio a Umberto Pizzi, il fotografo della Dolce Vita Romana, e nello sport, oltre al Cagliari e alla nazionale, c'è la nostra intervista al figlio di Fabiano Nil, che gioca nella Nuorese. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: E adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Ehi.
3: Una grande mostra alla Triennale di Milano a partire da novembre, dedicata a Costantino Nivola. C'è tutta la gioia di Claire Nivola, la figlia. Sentiamo Gianfranco Locci.
6: Sto vivendo questo momento con eccitazione e ansia anche, ma devo dire che è la realizzazione di un sogno nostro, di avere una grande mostra dove si vede proprio lo scopo del suo lavoro.
7: Claire Nivola non sta nella pelle, l'abbiamo incontrata nella sua Boston. La gioia è palpabile dopo quel risultato che sa di consacrazione per suo padre Costantino. Indimenticata artista oranese, a breve in mostra alla Triennale di Milano con la sua produzione sconfinata. Ma chi era davvero Costantino Nivola?
6: Molto immediato, presente, e che quello lo dava un charme enorme. Ma ho pensato recentemente, lui era un realista, era nato in povertà, allo stesso tempo lui aveva un impulso, che forse quello dell'arte, di trasformare questa realtà un po' grigia.
7: Da novembre a febbraio la magia di Nivola sarà di casa Milano, figura cardine del modernismo transatlantico, animata sempre da questo approccio.
6: Anche se c'è questa incredibile variazione di materiali, ritorna sempre a queste cose umane, o la famiglia, o i uomini e donne della Sardegna, queste cose quasi primordiali.
7: Triennale a parte, ora Claire Nivola un altro sogno, stavolta Stelle e Strisce.
6: Vorrei molto che fosse anche realizzato in America, dove lui ha vissuto e lavorato moltissimo.
3: Anche nell'isola visite e consulenze gratuite per la Giornata Mondiale del Cuore. Teresa Piredda.
8: Diciamo che la prevenzione cardiovascolare è fondamentale per avere poi una longevità in buona salute, quindi dobbiamo iniziare precocemente a ricordarci il nostro cuore.
9: Ricordarci del nostro cuore e proteggerlo da tutti quei fattori di rischio sui quali possiamo intervenire. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte. La Giornata Mondiale del Cuore è l'occasione per sottolineare il valore della prevenzione e della diagnosi precoce.
8: dobbiamo veramente cambiare lo stile di vita, cercando di avere una buona attività fisica, un'ottima alimentazione e delle buone relazioni sociali con poco stress.
9: Importante poi tenere sotto controllo alcuni valori:
8: la pressione, i valori di colesterolo, un buon controllo della glicemia, un controllo del peso. Un altro problema porta poi allo sviluppo delle patologie cardiovascolari è l'obesità, che è una vera e propria pandemia della società moderna.
9: Anche negli ospedali sardi che hanno ricevuto il bollino rosa della Fondazione Onda, fino al 4 ottobre saranno eseguite visite ed esami gratuiti. Il Policlinico di Monserrato si concentra sulla prevenzione della cardiomiopatia ipertrofica.
8: È bene fare diagnosi precoce, ma soprattutto individuare i pazienti con questo tipo di patologia che hanno un profilo di rischio più elevato.
3: Al mercato agroalimentare di Sestu apre un nuovo punto logistico per il banco alimentare. Sentiamo Stefano Birocchi.
10: Il Banco Alimentare della Sardegna ha il suo punto logistico con celle frigorifere all'interno del mercato ortofrutticolo di Sestu. L'inaugurazione in occasione della giornata internazionale contro gli sprechi alimentari.
11: Solo nel 2025 abbiamo raccolto circa 85.000 kg di ortofrutta. A oggi, a fine settembre 2026, abbiamo già superato abbondantemente i 90.000 kg e supereremo sicuramente i 100.000 kg solo di recuperato nel mercato ortofrutticolo per la fine dell'anno.
12: In Sardegna il Banco Alimentare sostiene una rete di 130 strutture per un totale di 30.000 persone che vengono aiutate attraverso questa rete.
10: Nella struttura di Sestu ogni giorno vengono eliminati 10 quintali di eccedenze. Ora potranno essere in gran parte recuperate.
13: Cosa che il centro agroalimentare ha sempre fatto, ma adesso lo farà in maniera strutturale, quindi con un impatto reale, concreto sulla vita di chi ha bisogno, molto più efficace.
14: Le merci che vengono donate sono merci in ottime condizioni. Non si tratta di uno scarto, ma si tratta di un prodotto semplicemente invenduto perché non c'è la domanda commerciale, oppure l'offerta, in base alle condizioni climatiche, è superiore rispetto a quanto si poteva prevedere.
3: Un'ultima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ripartiamo dai seminari di arte della manutenzione a Cagliari. Si è parlato del demanio e della sua importanza. Luca Pin.
15: Tra i temi al centro dei seminari sull'arte della manutenzione c'è anche quello del demanio, un patrimonio pubblico spesso poco conosciuto, ma che riguarda direttamente il territorio e la sua storia. Litorali, edifici, strutture, manufatti che appartengono al demanio sono beni pubblici, soggetti a regole precise e destinati a rimanere patrimonio della collettività.
16: Il valore che è stato dato al patrimonio immobiliare pubblico, non più come strumento da conservare o da alienare semplicemente, ma strumento per la rigenerazione dei territori e lo sviluppo dei territori per creare valore economico, sociale, ambientale, culturale, perché proprio da questi immobili si riesce poi a ritrarre, far riscoprire quelle che è l'importanza che hanno costituito per i luoghi e per la collettività che ne deve fruire.
15: Ma cosa dovrebbero sapere i sardi del demanio? Soprattutto che quei beni non sono semplicemente luoghi da utilizzare, sono patrimonio comune e la loro manutenzione significa conservarli e restituirli al futuro. E
16: nell'ultimo periodo, come Agenzia del Demanio, abbiamo lanciato un nuovo strumento che è quello del piano città degli immobili pubblici. L'obiettivo è quello di creare un tavolo di coordinamento per individuare quelle che sono le esigenze del territorio e della collettività e avviare quelle che sono le azioni conseguenziali per lo sviluppo dell'immobiliare pubblico nel territorio.
3: Nelle fasi finali della partita in Turchia-Italia, ieri una nuova presenza in nazionale per il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, e Cagliari adesso che deve fare i conti con l'assenza di De Jola, che si è infortunato. Sentiamo Andrea Secchi.
17: La conferma della fiducia della nazionale e soprattutto del CT Mancini. Un quarto d'ora di partita per Alessandro Romano nella netta vittoria degli azzurri a Bursa con la Turchia. Lo staff dell'Italia ha ribadito di puntare sul giovane centrocampista rossoblù. Romano è stato uno dei pochi azzurri, 7 in totale, ad essere schierato in tutte e due le gare della nazionale in Nations League. Attende una nuova possibilità anche Daniel Maldini, lasciato a Coverciano per il secondo match, ma pronto a rientrare tra i convocati nella prossima gara a Parigi con la Francia venerdì 2 ottobre. Il tutto mentre i compagni rossoblù rimasti in Sardegna, a parte quelli convocati nelle varie nazionali, riprendono gli allenamenti in vista della nuova giornata di campionato domenica 11 alla Domus contro la Juventus. Nella gara con i bianconeri non ci sarà Alessandro De Iola, sottoposto a un intervento chirurgico a Nuoro per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il capitano del Cagliari da tempo aveva questo problema e ha approfittato della pausa delle nazionali per risolverlo.
3: Domani in omaggio con l'Unione Sarda l'inserto Salute ci anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
18: Domani con l'Unione Sarda c'è in omaggio l'inserto Salute, il tema principale è l'antibiotico resistenza, un tema importante perché ci riguarda tutti, riguarda essenzialmente tutti i paesi più industrializzati. Parliamo poi per gli approfondimenti della sanità territoriale di Nuoro, di alcuni casi di eccellenza e di malattie sessualmente trasmissibili che sono ai noi in grande aumento. Domani con l'Unione Sarda in omaggio l'inserto Salute.
3: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

0: c'è una grande responsabilità nell'interpretare un brano simbolo mondo, quindi cantarla sempre con il rispetto di chi per primo ha messo su versi e musica, e pensando anche che molto spesso le cose più semplici sono le più belle. Non Potrò Riposare, nella sua semplicità, è immensamente bella.
1: Salvatore Sini, Badore, avvocato sarulese, la scrisse a Nuoro nel 1915 e la intitolò Adiosa. Per tutti quei versi d'amore diventati canto, da tempo è Non Potrò Riposare, brano che ha varcato i confini dell'isola diventando un identificativo stesso della Sardegna. Musicato dal maestro Giuseppe Raschel, è entrato nel repertorio di tutti i cori sardi e di tantissimi artisti non solo isolani. Nel 1966 il primo grande riscontro con la voce di Giuseppe Tanchis e la versione del coro Barbagia.

0: Poi quelle note e quei versi hanno conquistato tutti, da Maria Carta all'inimenticabile Andrea Parodi, a Bertoli, Noemi, Gianna Nannini, Jovanotti, ma l'elenco è lunghissimo. A Sarule, una giornata per ricordare Sini e quel canto di un'isola.
1: È un brano che ho sempre conosciuto perché è un brano, insomma, che cantava mio padrino, che ha sempre cantato lui, e io ho deciso di inciderla. Tra l'altro l'ho incisa con Maria Luisa, che è un'amica, e quindi abbiamo fatto questo primo duetto insieme.
2: Non poter riposare è un sentimento che riaffiora. Basta il primo verso, la prima nota, e ci troviamo subito immersi in un tempo sospeso, laddove il poeta ha voluto, forse inconsapevolmente, consegnare alla storia il nostro sentire, parlare e cantare d'amore.
3: L'orgoglio di aver dato i natali all'avvocato Sini, che ha scritto questa poesia, poi diventata canzone, che è un inno all'amore universale, di cui tutti ne andiamo orgogliosi e che ogni sardo riconosce alle prime notte.

0: de sa terra nostra.
1: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Su ballu de salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia.

0: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau, su ballo e salsa.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.

0: 1:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa. Diamo uno sguardo anche a unionesarda.it, il titolo di apertura: stipendi Cagliari al top nel mezzogiorno, ma l'inflazione li erode. Il potere d'acquisto diminuisce nelle retrovie, le altre province sarde. Adesso andiamo a vedere l'Unione Sarda oggi in edicola. Il titolo di apertura: Garlasco, nascosero le prove, i PM di Pavia chiudono l'inchiesta, i RIS sapevano dell'innocenza di Stasi. Un altro fatto di cronaca è la morte di David Rossi a Siena. La perizia non fu suicidio, appeso fuori dalla finestra. Centropagina con fotografie, c'è lo sconto, file al distributore, file anche in Sardegna nei distributori a marchio Eni. Da ieri benzina sotto i 2 euro, diesel a 2 euro. 190. La mossa della compagnia porterà a prezzi calmierati nella maggior parte delle pompe. Altre notizie sul

L'Unione Sarda, dermatite bovina, una beffa, la regione con le aziende e fantascienza. Siamo nel campo della fantascienza. Assessore all'agricoltura Francesco Agus non cerca giri di parole al tavolo con le associazioni agricole dedicato alla dermatite bovina. I vitelli non possono essere venduti nella penisola per due focolai a Escalaplano e Samucheo. Ancora le notizie da Masaina, sfiuggi il concorso per Miss è una beffa, a Semidecimo Puzzu la droga nei pacchi, due persone arrestate, San Luri e funti di seppelliti, la rabbia dei parenti e in Ogliastra, Tortolì, turismo a gonfie vele, bene tutta l'Ogliastra. Segnalo anche l'articolo, il commento firmato dal direttore editoriale dell'Unione Sarda Lorenzo Paolini, gli 80 anni di padre Morittu, padre Salvatore Morittu, religioso del fare, sempre al fianco degli ultimi, dei tossicodipendenti, delle persone che hanno bisogno di aiuto, oggi compie 80 anni e Lorenzo Paolini gli rende omaggio, lo saluta e gli augura buon compleanno, articolo a pagina 13. Andiamo nelle pagine interne dell'Unione Sarda, pagina 2 e 3 dedicate al caso Garlasco, in particolare a pagina 2 vi segnalo l'articolo firmato da Francesco Pinna, un pezzo della nuova inchiesta firmato dai carabinieri di Cagliari. Il colonnello Andrea Berti a Cagliari ha ristudiato la scena del crimine. E adesso ci fermiamo, c'è la musica prima di riprendere la rassegna stampa. Annalisa con Amica.

medicinali sono assunti insieme ad alcol o altre sostanze come hashish e cocaina. E la parola all'esperto Mario Pistis, docente di farmacologia dell'Università di Cagliari, i pericoli dell'abuso danno dipendenza, si rischia l'overdose. L'articolo è firmato da Roberto Carta. A pagina degli spettacoli dell'Unione Sarda, andiamo a vedere che cosa propone. Innanzitutto un'intervista con Francesca Michielin, stasera in concerto a Decimo Mannu, Streghe di Sardegna, Donne Libere, come me, queste le parole della cantautrice. Nella pagina della cultura dell'Unione Sarda una mostra viene segnalata sino al 9 ottobre al DART di Doglianova a cura di Casa Falconieri, la mostra con le opere di Mimmo Paladino, in questa officina di sonni perduti sveliamo l'enigma della materia. Articolo firmato da Maria Dolores Picciau. Vedremo poi le pagine sportive, la pagina sportiva dell'Unione Sarda con Lele Casini, commenteremo insieme la vittoria dell'Italia e poi gli articoli che riguardano il Cagliari. Andiamo a vedere adesso le pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, a partire dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Poi il caso Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. E poi Eni AP, il primo giorno di benzina scontata con code ai distributori, il governo sonda anche Kuwait. E un'altra notizia importante di ieri, la possibile svolta nella vicenda di Ustica, Parigi apre l'inchiesta, non verrà archiviata, Francia pronta a collaborare. Repubblica, il titolo di apertura: giustizia per Giulio a caratteri cubitali, la corte d'assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti,

La notte di Laura Pausini, adesso riprendiamo la nostra rassegna stampa, stiamo vedendo i quotidiani nazionali oggi in edicola, adesso Avvenire, il titolo di apertura dedicato alla visita di Leone XIV in Francia tra Parigi, Lourdes e Metz, il titolo è Le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra, non cristiana, a Metz. L'ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schumann e dei fondatori dell'idea di Europa. Un titolo anche sul Giulio Regeni, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro non omicidio, dei 4007 egiziani solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore, ma ora l'Italia si muova. Nelle pagine interne di Avvenire anche una notizia che riguarda la Sardegna, RVM finanzia la festa, no, del parroco del Sulcis, la festa della Madonna del Pilar di San Ranieri a Villa Massargia si farà senza i soldi della fabbrica di armi, il logo dell'azienda inizialmente previsto tra gli sponsor è stato rimosso dal manifesto. Adesso il sole 24 ore, petrolio e tassi spaventano i mercati, questo è il titolo di apertura, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread tra Brent e WTI. Ancora il titolo sulla visita del Papa in Francia, il Papa all'Europa, cercare la pace, guardarsi dall'illusione del riarmo, il viaggio

0: viaggio in Francia di Leone XIV. Libero, dedicato al caso Garlasco e agli sviluppi, porcata su Stasi. A Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali della bicicletta, ma lo nascosero, il titolo di apertura di Libero. Il Fatto Quotidiano, apertura diversa, i 5 terroristi iraniani né terroristi. Base degli Stati Uniti nel Regno Unito, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. Fake news ibride, gli allarmi di Trump, Merz, Netanyahu, Unione Europea e NATO sull'attentato sciita o russo, ma poi i giudici non trovano neppure l'esplosivo. La verità, Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, nel 2007 i RIS di Parma sapevano che il DNA sui pedali non era di Chiara Poggi. Così la verità, il giornale, stesso titolo di apertura, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi. E poi il buon compleanno Silvio, oggi le celebrazioni in memoria di Berlusconi che avrebbe compiuto 90 anni, le sue idee ancora attuali. I giornali sportivi, vediamo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport che riassume il senso della giornata sportiva di ieri. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4, la rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora, Caiode il migliore, Mancini esordienti da applausi, venerdì in Francia. Adesso ci fermiamo, tra pochissimo di nuovo insieme con Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news.

0: Renato Murgia dovrebbe essere collegato con noi per parlare degli effetti del caro carburante sul mondo della pesca. La Confcooperative ha formulato anche delle proposte per attenuare l'emergenza che colpisce anche il mondo della pesca. Nei giorni scorsi è stata diffusa una nota stampa ha messo in evidenza la situazione di grave crisi del settore colpito appunto dai rincari del carburante. Un settore in difficoltà. Renato Murgia è collegato con noi.
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci. Buongiorno Renato Murgia. Dicevamo degli effetti del caro carburante sul mondo della pesca. Voi avete in qualche modo lanciato un segnale d'allarme.
1: Sì, assolutamente. In questo momento è una crisi enfatica per la pesca, tanto che venerdì saremo a Roma, veniamo proprio gli stati generali anche delle altre marinerie, incontreremo anche il sottosegretario, perché dopo il riposo biologico le barche grosse non potranno riprendere con il costo del gasolio così alto. La cosa che sconcerta è che in Sardegna abbiamo un prezzo di riferimento ancora più alto rispetto alle altre regioni d'Italia, nonostante abbiamo una raffineria che è Saras a 20 minuti, e questo insomma è veramente sconcertante. Oltretutto la peculiarità è che qui non abbiamo concorrenza, perché abbiamo un solo distributore per porto. Quindi io faccio sempre l'esempio di andare da Cagliari a Sassari a un solo, quindi un monopolio di fatto.
0: Ecco, voi avete formulato anche proposte per attenuare questa emergenza.
1: Sì, noi abbiamo, lo Stato italiano ha messo in campo delle misure che però non si sono concretizzate in un risultato. Parlo del credito d'imposta, parlo di una misura che stanzia dei soldi, dei danari a fondo perduto a seconda dei kilowatt delle imbarcazioni, però il problema è che la guerra in Medio Oriente è iniziata a febbraio, siamo a novembre, a ottobre, e noi non abbiamo avuto un risultato. Quindi sono delle misure a cui plaudiamo, ma non hanno avuto nessun riverbero nei confronti delle imprese di pesca. Noi avevamo proposto un'altra cosa, un intervento immediato, ovvero una temporanea sospensione della tassazione in termini di tasse dirette e indirette. Questo avrebbe avuto risultato, però purtroppo non è accaduto.
0: Grazie, ringraziamo Renato Murgia, torneremo naturalmente a parlare di questi temi. Tra l'altro i numeri sono anche rilevanti, 600 imbarcazioni tra grandi e piccole che operano tra città metropolitane di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. Il prezzo del gasolio è raddoppiato in 7 mesi, passando da circa 0,70 a 1,40 euro. Questi sono i dati, giusto per chiudere. Renato Murgia?
1: Sì, i dati sono questi. Vorrei precisare che il gasolio è arrivato a 1,61. Quindi una volta e mezzo. Prima dell'anteguerra costava 70 centesimi. Quindi sono dei numeri pazzeschi da questo punto di vista. Quindi è triplicato il costo. Una barca di grosse dimensioni, prima che consuma circa 30.